0: Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.
1: Ehi, Nino! Ehi, Nino, escúchame.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica.

Sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli!
3: Gia di il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Route 66.
3: Andrea Catavolo Show.
2: Andrea Catavolo.
1: Siamo?
2: 6-9, siamo qui. Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, signori, giovedì 27 agosto.
0: Si decolla.
1: Tutti in carrozza, Carlo da Roverbella, Ara 74, Luigi, Dora da Senigallia, Cristian da Belfiore, Rocco da Tollo, certo, Max di Nogara. Vediamo che si vola. Ma che sei, fino a Sanò, buongiorno. Destiny of love. Fabio da Pozzaglio, ben arrivato. Is it love when you want somebody and you can't just stay? Carlo Dallavis. Dancing with an angel. Alberto da Montichiari, Simo da Verona, Paolo da Novi, Romi da Bergamo. Siamo partiti già bene, eh?

Loli da Edolo, Filippo l'autista, buongiorno. Luca da Travenzuolo.

Hiroshi da Tollo, buongiorno. Flora da Milano, ben arrivata tesoro. IW. Renato da Folgaria, sul volume, bravo Renato.

Talk With Me with an Angel. Abbiamo Damiano e Christine. I plasticosi di Case Castagnoli. E abbiamo aperto con i W. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, le 5:46 in questo momento, prontissimi ad affrontare la nostra mezz'oretta ricca carica che ci dà poi appunto la carica per partire alla grande. Poi avremo tre momenti che magari vi siete persi ieri e poi dalle 7 alle 9, lo sapete bene, con Andrea Catavolo, e oggi ci dovrebbe essere anche Achille Ferrari. Siamo pronti ragazzi? Io direi di partire, andiamo? Arrivano i Century, Take It To The Limits. Teo da Ravenna, Davis da Canneto. 338 14 11 001. Ora Take It To The Limits. Mi è arrivato il cigno, signori, ma non lo da fermo. Ciao Manolone.

Lucy, Lorenzo, Natasha da Belfiore, buongiorno. You know what we gotta do right now. You gotta take it to the limits. Stefano da Villa Poma, si gode, vero? Sul volume, signori, è giovedì. Volume.

adesso, non la prima. Siamo per salutare i Century dal 1994 con Take It to the Limits. In arrivo ci sono loro, i Blizzard. Andiamo un anno avanti, 1995, questa è This Is The Time. È arrivato anche l'Andrea Uber, l'operatore ecologico da Gustago. Andiamo. Raff e Steffi da Mondaino.

Abbiamo Alessandro da Brentonico, ben arrivato Ale. Franco da Cervia, buongiorno Franco.

0: Salutiamo Bobby Flexter. Dicevo, datura, usura. Torniamo un anno indietro, 1995. Questa è Infinity, signori. Qua si gode di brutto, eh. Abbiamo i cantonieri dal Monte Bondone. Siete pronti ad alzare i volumi a cannone? Monte Bondone, volumi a cannone. Ora! Simone, nel Turbino di Urbino, buon lavoro. Infinity, datura, usura,
1: paura.

Gianluca da Teramo, ben arrivato Gianluca. Domani sera tutti a Crecchio, notte bianca a Crecchio, Chieti, live.

detto che ci saranno 40 gradi domani. Sì, Pescara, insomma, quelle zone lì, domani si schiuma. Roberto Raggessate, buongiorno. Il Boccia da Ponte Vecchio.

Datura Usura, signori, 95. È arrivata Steffi la birichina. You are protected. You are protected. Destination in

Siamo per salutare i Datura Usura. Angelo, l'infermiere da Milano, vedi, adesso è ad Albero Bello, eri, viva la Puglia. Occhio signori, dopo i Datura Usura andiamo nel 1994, arrivano gli Scooter, questa è AIPA, AIPA. Ah sì, alziamo il volume. AIPA, AIPA. We put some energy. Mary, alza il volume, Mary. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter? Simone! AIPA, AIPA. I want to see you sweat. Dai! I said I want to see you sweat. Yeah. Hyper, hyper. Diamo gas. Diamo gas. Hyper. E andiamo. Abbiamo Betty che ci ascolta al bar Betty, Ilaria da Lumezzane. Ciao Ilaria. Anche Cody il vivaista. Giuseppe da Canosa Sannita.

Che bel viaggio, vero? Alberto da Casteldazzano, saluti da Gaetano di Gorgonzola, Milano. All around the world. Non è ancora finita, signori. Non è ancora finita.

Salutiamo gli scooter, signori. Dal 94, adesso arriva il buon Mauro Picottone. Picottone dal 99. Arriva Iguana e poi avremo una doppia. Poi avremo una doppia. Intanto c'è il buon Picotto. Iguana. David Forlì, oggi è il mio compleanno. Auguri, David. Beccati questa, te la dedico. Si spinge forte qui, eh.

Stefano da Teramo apprezza questo spazio musicale. Grande Stefano. Questa è la nostra sveglia, questa mezz'oretta è la nostra sveglia.

Senti che meraviglia. Non è stasera a Crecchio, è domani sera a Crecchio, Gabriele, venerdì sera, non stasera. Certo, Gabri, che ci facciamo un selfie. È domani sera, eh.

Matteo Damazzano. Sabrina Salerno è una bellissima donna, sì. Bella gnocca, posso dirlo, sì. Dai! Paolino da Gemmano! Occhio, doppia in arrivo. Gabriele, andavi lì, non trovavi nessuno stasera, eh? E domani? Salutiamo il buon Piccotto e arriva Ronan Brent. Doppio per lui come ciliegina per oggi. Partiamo dal 96, questo è Nuclear Sun.

Abbiamo l'orso della Val Camonica dal Lago di Zeo, poi Damiano da Faenza. Beccatevi questo viaggione col buon Rolandone. Rosario da Napoli, buon lavoro Rosario.

vi gusta il viaggio? Non è ancora finita, ciliegina ancora con Roland. Questa era Nuclear Sun. Sta per arrivare Hyperspace. Rimaniamo nello stesso anno, 96. Ciliegina sulla torta. Il buon Roland Brent. Hyperspace.

0: Vabbè, ti è piaciuta questa mezz'oretta oggi? Beh, la follia pura in hyperspace. Fino alla fine, fino alla fine. Signori, buon Roland Brett, doppia per lui. Ad andare ad aprire questa mattinata, la nostra mezz'oretta finisce qui, ci sarà ancora domani, domani ricordandovi che è venerdì. E allora, ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, poi ritorniamo. Mi raccomando, abbiamo tre momenti chiaramente nuovi. Magari quello che vi siete persi ieri. E parleremo anche del nostro tour teatrale di quest'anno, ok? State lì, pubblicità, torno subito, state lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

Eccoci! Siamo qui! Ci siamo, ci siamo! Sei su Radio Studio Milano! Quella! Umberto Tozzi, Gloria, fuori le voci! Ah beh!

0: l'ultimo. Beh, il grandissimo Umberto Tozzi con Gloria. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Questa è l'anteprima aspettando l'Andrea Cadavolo Show fino alle 7 e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cadavolo. Oggi ci dovrebbe essere anche il terzo, Achille Ferrari. Prontissimi? Oh, prendete carta e penna, occhio.
1: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
2: Scusa Andrea, a proposito di teatro, Andrea. Posso ricordare che inizia il nuovo tour teatrale?
3: Ecco, perché non l'hai mai fatto, voglio dire.
2: No, l'ho già fatto.
3: Ah, l'hai già fatto?
2: L'ho già fatto.
3: Allora, noi siamo un po' impertinenti nei confronti dell'ascoltatore nel ripetere questa cosa del teatro. Faremo ottobre, poi faremo una serata a novembre, una serata a dicembre e poi finisce l'anno, ragazzi. Io ve lo dico, finisce l'anno. Prossimo anno non so se faremo ancora lo spettacolo, perché no, perché vediamo, ha un progetto diverso, nel senso che vorrei andarmene a fare la diretta da un'altra parte e quindi non essere qua in Italia fisicamente, ci sono in radio ma non fisicamente, quindi questi sono gli ultimi spettacoli. Faremo ottobre, una data a novembre e una data a dicembre, poi dopo e finisce l'anno e l'anno dopo non si sa, vedremo insomma come va a finire il lassativo. Gli effetti del lassativo, tu quando prendi il lassativo tu non sai l'effetto se è immediato o a lunga gettata, capito? Non lo sai, il termine non era giusto, non so se è immediato, nell'immediato, fra un'ora, due, tre, quattro, cinque. Tu quindi cosa fai? Nella testa dici vabbè, devo andare a fare questa cosa e quando puntualmente come entri al supermercato, pam, ti prende lo sconforto e cominci a attaccarti al carrello, le dita si sovrappongono, quelle dei piedi però, e cominci a stringere tutto quello che c'è di possibile, sei al supermercato, il supermercato non c'ha bagni, io non ho mai capito perché un posto così grosso non c'ha un uccesso, ma non ho capito perché al bar 20 metri quadrati ci deve essere obbligatorio il bagno e anche per gli handicappati, no, per i disabili, scusate non si può parlare in Italia, non si offendono tutti, disabili è sempre un termine, vabbè, diciamo. Comunque io non so perché in un bar 20 metri quadrati c'è il bagno obbligatorio. Un supermercato 500 metri quadrati non c'è un bagno, ci saranno più persone al supermercato o no? Ci saranno più possibilità di andare al bagno o no? Sbaglio? Di incontinenza perché non c'è un bagno? E non l'ho mai capita questa. Vabbè, andiamo avanti. Stavi dicendo, scusa se ti ho interrotto, non volevo perché
2: cos'è?
3: È arrivato il freddo,
2: Con chi parli?
3: La zanzara. Scusa. Con Moncler si è presentato stamattina. C'ha lo smanicato. Dimmi.
2: Allora dicevo, parte il nuovo tour, avete sentito Andrea, fino a dicembre.
3: Allora, sono 5 serate, 3 a ottobre, 1 a novembre e 1 a dicembre. Non è che è un Turino
2: che parte a ottobre, dove 10 di ottobre saremo a Mantova.
3: Sì.
2: Il 16 di ottobre saremo a Rovere. Il 24 di ottobre saremo a Bellarigia Marina, Rimini.
3: Ecco, qualcuno ha scritto: ma fa ancora caldo a ottobre. Adesso tu pensi che l'estate duri per sempre, ma purtroppo ti devo dire che non è così. Quindi già tra un po' ci dovremmo mettere la felpettina. E a ottobre un maglione con più o meno. Quindi non ti preoccupare, che non ti viene a scaldare il teatro. Su, non ti preoccupare. Dimmi.
2: Allora, per avere
3: scapestrato, dimmi.
2: Per avere info e prenotare,
3: molti dicono a Pescara ci tornate, ad Ancona ci tornate. Non credo, ragazzi. Quest'anno no. Ve lo dico già per certo. Non è che non c'ho voglia di lavorare, ci mancherebbe. Però facciamo le ultime 5 serate e poi
2: vediamo
3: marzo, aprile, vediamo se qualcosa ci viene in mente. Dai.
2: Allora, chiamatemi o mandatemi
3: lo spettacolo. Bisogna scrivere lo spettacolo che faremo. È uno spettacolo, ve lo dico io. È uno spettacolo che vi prenderò a pallate.
2: Ma che spettacolo è?
3: A pallate. Io vi prendo a pallate. Allora, uno si aspetta che sta dicendo una cosa strana. Con le palle io prenderò a pallate gli ascoltatori. Poi dopo non sono palle mediche, palle leggere. Vi spiego. Quando lo vedrete, insomma, lo spettacolo è tutto strano. Vabbè, andiamo avanti.
2: Però per vedere tutto questo dovete chiamarmi o mandatemi un WhatsApp. 389 83.
3: Attenzione, prima del bagno, prima del bagno. Ciao rincoglio, ora i supermercati sono obbligati ad avere il bagno. Ah, vedi, Petrus da Varese. Petrus è quello dell'amaro.
2: È l'amaro Petrus.
3: Ma pensate, io pensavo fosse estinto anche lui, invece non. Molti amari si sono estinti, non.
2: Siamo noi che siamo anziani col Petrus.
3: Petrus Monica. Mamma mia. Vabbè, comunque, Petrus da Varese dice che nei bagni, nei supermercati adesso è obbligato il bagno. Ah. Ma adesso forse. E io quando vado non lo trovo mai. Cioè non, invece i cinesi ce l'hanno.
2: Ah, ce l'hanno.
3: Cinesi, non c'è scritto bagno, però io c'è una porta, io entro ed è un bagno, ed è un bagno e vado là e vado là anche se non devo comprare niente, non, la carta igienica è gialla, vabbè, non, andiamo avanti, dai, rimbambito.
2: No, comunque c'hanno ragione Andrea, nei supermercati è sempre esistito il bagno, solo che tu non l'hai mai visto. C'è una super insegna, Andrea. Cachi.
3: Una battuta questa.
2: Ah, battuta, il reparto dei cachi.
3: Ah, la vuoi anche spiegare? Ah, è interessante. No, a me è bravo, ragazzi. Ma perché non fai tu uno monologo?
2: Ma non sono capito.
3: Ti fai tutte queste battute e continui pam pam pam. A fine serata non c'è più l'anca. Cioè, non. Perché lui quando batte si batte sull'anca, capito? Pensa dopo un'ora e mezza di spawn, non c'è più l'anca, vai in giro tutto sto. Torni a casa storto, no?
2: Allora, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389.
3: Ma che vuol dire mandatemi un WhatsApp?
2: Se non fanno in tempo a chiamare, mi mandano
3: un WhatsApp. Ma non fanno in tempo perché c'è.
2: Se stanno lavorando, mi mandano WhatsApp, io poi li richiamo. Ah, quindi okay. Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. La locandina la trovate postata sia come post che come storia sulle nostre pagine social.
3: Che quindi. Bravo, è un professionista quando deve dare i numeri, veramente è una cosa altro che coso lì, come si chiama?
2: Ma chi?
3: Quello che è dell'otto, come si chiama quello?
2: Chi è?
3: È quello, quello che dice i numeri all'otto.
2: E chi è?
3: Avrà un nome, avrà un
2: ma
3: nome.
2: Ma no, ma che secondo te c'è ancora l'umano che dice i numeri?
3: E chi c'è, scusa?
2: È un computer che fa agire
3: ma,
2: i numeri.
3: Ma basta con sti computer, basta! Basta che mi fa una paura questa cosa. Ne parliamo dopo. Mi fa una pure tutti sti robot e tutti contenti che ci stanno arrivando i robot. Ma che si discemi? Ma ci sostituiscono. Ma a noi non sarà difficile, non, basta il Mac del primo Mac, come si chiama? Il Macintosh, il primo computer, quello, la scatola, quella lì, per sostituire noi un attimo, cioè proprio il primo PC, quello fatto nei garage da Flintstone e Brandin.
2: Ma chi sono?
3: Come si chiama? Chi sono? Che hanno fatto i computer, come si chiama? Sono. Come si chiamava?
2: Era quello di
3: Baywatch.
2: Ma chi?
3: Non è Baywatch. Io prima di morire dirò Pamela Anderson, cioè Pamela Prati, cioè io
2: però, Pamela Prati.
3: Sì, sicuramente io non io sono rimasto a quelle tette lì e basta, non
1: Andrea Cattavolo Show su Studio Più.
4: Andrea Cattavolo Show.

0: Black Eyed Peas con J Balvin, ritmo. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, in diretta da Desenzano del Garda con l'anteprima. Aspettando l'Andrea Catavolo Show, il primo momento lo abbiamo sentito, ne abbiamo altri due. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: anche questa fino alla fine merita. Jay-Z, Alicia Keys con Empire State of Mind. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Se vi siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora una mezz'oretta e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Prontissimi con il secondo momento che magari vi siete persi ieri. Vi ricordo, ieri siamo tornati in onda dopo le vacanze, ok? Quindi siamo ritornati già da ieri. Vi siete persi qualcosa? Ve lo faccio risentire io. Tipo questa, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Buongiorno ragazzi. Allora, io posso dire un'altra cosa, la posso dire? Poi me ne vado. Non è...
0: Ma perché?
3: No, è una cosa di passaggio. Sono di passaggio, non è un ragazzo di passaggio. Non so perché tutte le notizie sulle scoregge ce le mandano a noi. Cioè, vi ispiriamo questo. Cioè, il nostro programma vi ispira questo. Cioè, vi spinge a mandarci queste notizie. Cioè, non. C'è un uomo che ha rilasciato un peto di 40 secondi. Non so se l'abbiamo già commentata questa notizia, ma penso di sì, cioè magari non 40 secondi, magari un 20, 25, questo ha battuto i record. 40 secondi, ragazzi, cioè una roba, cioè veramente non esagerata, cioè non è messo anche in posizione, cioè la foto anche in posizione, ci sarà un nel Guinness record, cioè è normale, anche se è una cosa un po' così, un po' ma si dà un sacco di aria con gli amici, cioè nel senso che vabbè ragazzi, vabbè, se non capite queste battute, però io me ne vado a Castel Goffredo e non torno.
0: Ma
3: più,
0: ma perché
3: cioè non...
0: a Castel Goffredo?
3: Andiamo avanti ragazzi, non... Allora, io in questo periodo non ho potuto non sentire tutte le repliche che ha messo Ugo e vorrei picchiarlo. Vabbè ragazzi, adesso siete cattivi veramente, cioè non... Invece c'è gente che si lamenta dell'altro, il pagliaccio balbuziente, così lo chiamano. Manco dopo 20 giorni di ferie si è presentato puntuale. Vabbè, ma quello è fatto così, cioè non è che... Ma ragazzi, quello c'ha dei problemi, cioè, io ho dei problemi, Ugo ne ha altrettanti, quello ce li ha tutti insieme, cioè non è che tutti quello insieme. C'ha tutti i problemi che ci avete anche voi, ce li ha lui, anche se non è sposato c'ha i problemi di uno sposato da 20 anni, cioè c'ha i problemi di un single, c'ha i problemi di tutti. Adesso non posso fare la specifica, però c'ha i problemi di Jason Momoa, per esempio, no?
0: Perché?
3: Jason Momoa c'ha dei problemi, cioè voglio dire, vai tu alla Despara a fare la spesa se sei Jason Momoa, cioè non vuoi farlo. Per dire la Despar, potevo dire al Simpli anche, al Lidl, te immagini Schwarzenegger al Lidl, dai, non tra gli scaffali, non... andiamo avanti, vabbè, comunque buongiorno, ben trovati ragazzi, ce l'avevamo quasi fatta, potevamo estinguerci e non è successo, non è successo, uno dei tre poteva morire, cioè non, si estingueva il programma immediatamente, cioè non, spegnete tutto, via, non... Invece noi due siamo ancora vivi. Ugo per il momento c'ha una cera strana, ragazzi, non
0: c'è una cera strana.
3: Sì, ogni volta che mi giro vedo la morte dietro di te, adesso non... con la falce, non so come mai. Va bene. C'è uno che si lamenta, che dice: ma Ugo ride sempre, ma ride a pagamento. Certo, a pagamento, non
0: è che si scemo,
3: prendi soldi. Sì, è scemo, non... ride troppo forte e mo gli abbasso il microfono, che devo fare? Non...
0: Mamma mia, che palle però.
3: Vabbè, la gente, tu devi accettare le critiche però,
0: Ho capito, però.
3: Ridi meno, chiudi la bocca. Ridi da bocca chiusa. Prova. Così, molto meglio. Studi sul DNA hanno rivelato, Catavolo, ce l'hai con me questo, non io che non ho manco studiato bene, che l'essere umano era quasi scomparso 800 milioni di anni fa. 800 milioni di anni fa?
0: È sicuro?
3: Tantissimo.
0: Sì.
3: 800.000 anni fa, 800.000 ecco, anni fa, 800.000, se no 800 milioni, che sia, c'era l'euro, c'era già l'euro, vabbè comunque, ma l'euro c'era,
0: ma dove?
3: Allora, tu non sai la storia,
0: lo sapevo,
3: vedi che non sai la storia,
0: lo sapevo,
3: al tempo dei romani, no?
0: Eccolo.
3: Al tempo dei romani, ma se vuoi vado ancora indietro,
0: parti dalla preistoria,
3: parto dalla preistoria,
0: certo,
3: allora, se tu analizzi la preistoria, i soldi c'erano secondo te?
0: No.
3: Certo che c'era, c'era il baratto, c'è il baratto.
0: Ah, è vero.
3: Tu dai una cosa a me e io mi prendo anche l'altra cosa. No,
0: ma era il baratto,
3: già, erano già italiani, eravamo già in tutto il mondo, avevamo esportato la nostra politica italiana. Vabbè, c'è il baratto, tu dai una cosa a me, io do una cosa a te, no? Quella è una moneta unica, quella è una moneta unica. C'erano altri popoli magari un po' più eruditi, dicevano no, ma noi paghiamo con quei sassolini, così pom, pom, pom, pom, pom, pom, con la clava in testa, ah, stai zitto, ah, ok, paghiamo anche noi col baratto. Poi sono arrivati i romani, no, con la prima moneta è stata romana, no, ma sai, no, ma sai,
0: no, non lo sapevo,
3: sai niente, vabbè, la moneta è stata romana, la moneta il sesterzo, sesterzo, sì. E se vado dritto, allora no, pom, pom, pom, pom, pom, ammassato le botte, pure che, cioè tutti quelli che cercavano di andare dritti, botte su infilzati, ammazzati, impiccati, so, certo. Sgozzati, i romani facevano una volta si moriva con le spade, cioè, con i coltelli, non è che si moriva così con una bomba, cioè non una bomba intelligente, lì proprio mani, una forchettata, c'erano gli spiedi umani, c'erano, dice, andavi in giro per strada, dicevo uno spiedo, no, quello no, quello no, era pieno dei spiedi infilzati di qua e di là, una cosa truce proprio, non truce, certo. Vabbè, c'era una moneta, era una, come l'euro adesso, no? Anche i romani insomma erano portatori di moneta unica, e anche l'Europa è stata portatrice di sfiga di moneta, dai, unica, di moneta unica. Vabbè, comunque 800.000 anni fa l'essere umano si poteva estinguere, io non lo sapevo, erano rimaste solamente 1280 persone e poi hanno ripopolato il pianeta. Ma o hanno distribuito dei Kamasutra a tutti, perché da 1280 arriva a quanti siamo? Cioè, non siamo una, per non parlare dei cinesi, quella è una razza a parte.
0: Una razza a parte.
3: Cioè, quello è un popolo a parte, quello c'è da 6G, c'è da cinesi, veramente. Se tu vai in Cina, come arrivi all'aeroporto, ci saranno almeno 70-80 mila persone che ti aspettano. Dicete, ma che mi conoscete? Bla bla bla bla. Vengono pagati solo per quello, cioè non, vai in giro in Cina, non cammini per terra, tocchi sulla testa dei cinesi, vieni, cioè, no, come le formiche, c'era, cioè, una roba incredibile. Vabbè, comunque da 1280 persone hanno cominciato a e siamo arrivati a, ma io dico qualche gol, cioè qualche no, magari se potevamo pure salvare, perché stavamo anche meglio, stavamo, no, cioè, ma un limite, cioè, arrivavamo a quel numero lì, basta, fermiamo tutti, non te girà, però non te girà, no, perché non 1280 persone erano rimaste 1280 persone sul pianeta Terra, mazza ragazzi, beh, sul pianeta, cioè non è che erano tutti in un posto, 3, 2, 1, capito? No, erano sparsi nel mondo, pure per trovarsi non è stato facile, cioè, però una volta incontrati, cioè della serie, dopo, che segno sei, Scorpione, vai, capito? Cioè, sì, perché c'era proprio voglia di ripopolare, capito? C'è troppa poca gente, c'è in giro, non, io c'avevo 4 attività, non ce ne ho più, devo mettere la gente, così fanno i cinesi, capito? Quelli fanno i figli per farli lavorare, per metterli nei supermercati, sì, se non si spiega perché sono così tanti i cinesi, perché loro mettono i figli dappertutto. Tu questi, mentre tu vai nei negozi dei cinesi, tu vedi sti cinesi piccolini alle casse, sono tutti ragazzini, e anche in giro, che mentre te fanno lo scontro non stanno a studiare, stanno a studiare 7-8 lingue, informatica, cioè, sono delle macchine da guerra, solo lavorano 20 ore al giorno, ormai mangiato, come si dice, fagocitato, come si dice, fagocitato, vabbè, andiamo avanti, fagocitato, non sta lì a correggere, tanto non si... Vabbè, comunque 800.000 anni fa sulla Terra c'erano 1280 persone, praticamente un matrimonio a Reggio Calabria. Un matrimonio a Reggio Calabria. Gli invitati di un matrimonio a Reggio Calabria.
1: Andrea Catavolo Show
2: su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Purple Disco Machine, Fireworks. E rieccoci qui, ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora un quarto d'ora. Infatti dopo la pubblicità avremo l'ultimo momento che magari vi siete perso ieri e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Mi raccomando, anche per il tour teatrale mi state chiamando, ragazzi, ricordo le date, quelle di ottobre: il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo, Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento, e poi il 24 di ottobre saremo a Bellaregia Marina a Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, la locandina comunque la trovate postata sui nostri social col numero di telefono. Pubblicità e torniamo subito, state lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Eccoci qua, ero distratto perché stavo vedendo un amico Antonio che voleva sapere info per Mantova. Va bene ragazzi, allora arriva il terzo momento in arrivo, preparatevi, state lì, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Andrea, puoi fare qualche scherzo telefonico ad un negozio di cinesi? Mandatemi il numero, lo facciamo. Qualche negozio di cinesi di casa vostra. Io gli chiedo una cosa strana. Tanto loro trovano tutto. Se tu vai in un negozio, io non ce l'ho con i cinesi, ci mancherebbe. Cioè, ce l'ho un po' con loro perché secondo me ormai ci hanno mangiato come i Pac-Man. Da quel gioco non scappi. Cioè, prima o poi il fantasma ti prende. È un gioco degli anni '80, ragazzi. Ma com'è che devi fare? Com'è
2: che... rumore presa poco.
4: È così. No, fai il rumore tu che sei un rumorista. sentiamo. Che sei medaglia, l'ho riconosciuto. Vabbè, comunque un negozio dove c'erano i giovani si mettono a ridere con Pac-Man, i puntini, tu scappavi. Eri anche tu un fantasma. No, eravamo anche noi fantasmi.
2: No, tu eri giallo e dovevi giallo. Evitare i fantasmi. E dovevi mangiare.
4: Ma anche tu eri un fantasma, o no?
2: Se ti mangiavano morivi.
4: Morivi. Ma tu quando scappavi la forma cos'era? Un fiasco del Monopoli?
2: No, era la forma del fantasma.
4: Ah no, tu hai detto eri fantasma pure tu. No,
2: sì,
4: non eravamo fantasmi. Allora, tu sei una negazione continua. Ma come mai?
2: Eri già, tu eri quello giallo.
4: Ma eri fantasma?
2: Sì, assomigliava al panetto quello dei...
4: Bevo perché non riesco a digerirti. Non mi vai giù, non.
2: Senti che adisci.
4: Io ho detto.
2: Hai la foto, hai detto il fantasma.
4: Sembriamo due anziani che parlano al parco e siamo anziani che sclerano uno con l'altro. Io ti ho fatto la domanda semplice, ridi piano per favore che c'è gente a cui dai fastidio.
2: Ma non sto neanche mettendo i suoni.
4: Allora invece di ridere prenditi a sberle dappertutto sul corpo, che noi capiamo che ti stai divertendo, però non si deve sentire
2: ma non l'ho fatto
4: è
2: così.
4: Fastidioso,
2: ma non l'ho fatto così.
4: È siccome Dracula con la palla, e molla sta palla.

0: bellissimo, devo fargli la foto.
1: Ma perché?
0: Aspetta, video. Guardate che meraviglia. No, è andato via. Cioè, mannaggia. Ah, che paura! Dalle pronto sono passato a Hulk.
1: A Hulk.
0: Mamma mia, ragazzi. Hulk con la barba. Allora, che stavo dicendo? Soffione.
1: Pac-Man.
0: Tu sei il soffione del fuoco. Sai quando il fuoco si sta per spegnere? C'è quel coso a fisarmonica che io da bambino non vedevo l'ora di suonarla. Cioè, non. La fisarmonica per un bambino è una cosa. È un poi siamo passati un altro strumento, però no, è vero, ti ricordi che da bambino come nel fuoco c'era quello per prendere i tizzoni, chiamiamola pinza, ma non è una pinza, non è un forchettone a due, nessuno sa come si chiama, pinza, la pinza lunga, c'era quello per infilzare la brace, perché allora quando dovevano venderti il set dovevano giustificare, non è che ti potevano vendere solo la pinza perché era brutto, no? Dice, inventiamo qualcos'altro. Che allora c'era la paletta di ferro. Bravo. La paletta di ferro con la scopina. Con la scopina, che era impossibile scopare perché andava dappertutto tranne che sopra la scopina. Però erano uguali, la forma la stessa di ferro. Così, quella c'era la scopina, la palettina, sempre col manico lungo. C'era la pinza. Poi c'era quello con cui ci ammazzano
1: l'attizzatoio.
0: No, l'attizzatoio? No, aspetta, quello
1: lungo di ferro.
0: L'attizzatoio si chiama.
1: Quello per girare e infilzare il carbone.
0: Ecco, quello là l'hanno inventato per i serial killer. Nei film degli anni 70-80 c'erano sempre questi che venivano uccisi dall'attizzatore. Dico io.
1: Chi ma è l'attizzatore?
0: L'attizzatore, come si chiama?
1: L'attizzatoio, lo so.
0: Ah, l'attizzatoio. Venivano uccisi, vabbè, dall'attizzatore che muoveva l'attizzatoio. Io dico, no, ma toglieteli sti cavolo di cosi che sono pericolosi. Tu sai che se tu vivi in una casa dove c'è il camino con l'attizzatoio prima o poi verrai uccisa da quel coso là. Tiralo via. Io mi sono sempre incavolato.

0: male con... Ma tirali via! Ma scusa! È come se dormi in camera da letto con un coccodrillo sotto al letto. È la stessa cosa. Prima o poi ti mangia. Gli viene fame, no? Cioè, una volta che ha visto tutti i film hard che è nascosto sotto al letto. Cioè, non è che diventa il coccodrillo porno. Coccodrillo porno, no. Quello dopo ti si mangia. Prima, ma una banda poi... Vabbè, lasciamo stare, che è inutile che... Ho avuto l'influenza da piccola.
1: Studio più.
0: La gente si stupisce che io sia cretino. Cioè, ma non vi dovete stupire. Sono laureato. Incredinante. Mamma. Impossibile che tu improvvisi tutto. Vabbè, allora è impossibile. Ah, è arrivato un scienziato. Oh, ma la lepre mi sta guardando. Ah, si è alzata in piedi, si è alzata. Ma è Achille. Ah, no. Entra, cretino.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Fleetwood Mac con Gone All Your Way. Ci siamo, ragazzi, andiamo di meteo e si parte. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. L'anticiclone africano sarà figura protagonista ancora per i prossimi giorni sull'Europa meridionale e anche su parte dell'Italia, con tempo stabile, soleggiato e caldo, soprattutto al centro-sud, dove si andranno a toccare anche i 40 gradi, localmente anche superiori. Le regioni settentrionali rimarranno un po' invece esposte di tanto in tanto a flussi umidi occidentali che porteranno annuvolamenti sparsi in alcune occasioni temporali. In particolare saranno le zone alpine che vedranno il passaggio di temporali, ma nella giornata di venerdì anche di forte intensità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Route 66.
6: Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: capisco perché stai ridendo.
1: E non fai le facce.
0: Non è che faccio le facce. sembra che ci siano più luci.
1: Ma no, è uguale, Andrea.
0: Ah, uguale.
1: Uguale.
0: No. L'hanno spolverato. Sentite anche voi il fruscio.
1: Sotto sì,
0: Ah, come mai?
1: È la frequenza.
0: Ah, proprio ha perso vigore.
1: Sì.
0: Ah, capito. È invecchiata pure lei,

0: da Giovani Blatt.
1: Ma chi sono?
0: È un gruppo rock, rock country. Le Giovani Blatt. Ah, scusi, i Beatles, Scarafaggi.
1: Scarafaggi.
0: Però hanno fatto un sacco di soldi. Giovani Blatt, non è male. Va bene, la canzone è molto bella, però dopo un po', insomma, come tutte le cose. Oggi è martedì, abbiamo, diciamo...
1: È giovedì oggi,
0: Andrea. Infatti è giovedì, io non so come mi ho detto martedì. Come mai... Perché, io però si è fermato a martedì, forse.
1: Perché abbiamo iniziato ieri e sembrava lunedì.
0: E sembrava lunedì.
1: Hai capito?
0: E ieri era mercoledì, infatti.
1: Ieri era mercoledì.
0: Bravo, meno male che c'è lui, uomo calendario. Bravo, bravo Titanic, bravo.
1: Ma perché?
0: Tu sei come il Titanic. Vabbè. Sai, quando... Cioè, quando l'hanno visto...
1: Scusa Andrea, dà proprio fastidio. Possiamo mettere sul 14, Andrea?
0: Che cosa?
1: A me il fruscio dà un fastidio enorme, non so a te Andrea.
0: Vabbè, ma io ho già messo sul 14.
1: Ah, l'hai già messo?
0: Allora, per la gente, per la
1: bello.
0: Gente il 14, ma lui se doveva mettere da solo, non è che...
1: No, pensavo non mi desse così fastidio, in effetti è proprio fastidioso.
0: Ok.
1: Adesso proprio c'è una tranquillità terribile.
0: C'ha un sacco di problemi, ragazzi. Cioè, non. Vabbè, però che devo fare? Lo tengo ormai. Non. Sei simpatico, dai.
1: Grazie.
0: Prego, ci mancherebbe. Ma la barba gialla perché hai mangiato le uova?
1: Ma non è gialla! Non è gialla!
0: C'ha un po' di.
1: Ma non è vero.
0: Giallastro.
1: È bianca.
0: È bianca.
1: E sono le luci gialle. Vedi che sono gialle le luci.
0: Gialle, sono bianche le luci. Va bene, ragazzi. Buongiorno. Ricordiamo che oggi è giovedì 27 agosto. Quindi siamo quasi addirittura all'arrivo, no? Siamo quasi a fine agosto. La mattina si sta anche bene, c'è un bel freschino. E poi il pomeriggio che ti, cioè dopo pranzo che ti ammazza il caldo. Ma anche un po' prima di pranzo c'era un... Però bello, dai, tutto bellissimo. Allora, Achille oggi è ad Arco. È andato ad Arco.
1: No, ma non viene neanche oggi.
0: Eh no, è andato ad Arco. È andato ad Arco e... è andato a fare la freccia. No, è andato ad Arco perché... perché c'è una ragazza che vuole assaggiare le nostre, i nostri prodotti. E quindi sai che lui fa più rappresentante che radio, non, ormai la radio è un secondo lavoro. Lavoro poi, non prende una lira, quindi non è che è un hobby, è un hobby.
1: È un hobby.
0: Va bene, allora Cadavolo, perché hai chiamato Ugo Titanic? Non lo so, perché no, allora lo so, Titanic, aspetta c'è un fan, poi proprio lo dico, dai. Pronto?
2: Buongiorno Cattavolo, bentornato.
0: Buongiorno, grazie, grazie fratello.
2: Buongiorno Ugo.
0: Buongiorno, ti salutano.
1: Buongiorno,
0: Sì, sì, ti saluta. Ti
2: volevo
0: saluta.
2: Chiederti una cosa.
0: Sì.
2: Tu sai la differenza tra i cavalli e i koala?
0: I cavalli e i koala? ho paura di dirti di no, perché ho paura della risposta.
2: Allora, i cavalli si accavallano.
0: Si accavallano.
2: I koala si coalizzano.
1: Mamma,
0: io ti voglio già bene perché hai la stessa mia frequenza.
2: Ciao, ciao, Cattavolo,
0: ciao, ciao, ciao, ciao fratello, ciao, ciao, ciao. Riparati dal sole perché non ti fa bene, non ti fa bene. I cavalli si accavallano. I koala
1: si coalizzano.
0: È bella sta cosa. Te la vuoi giocare stasera, capito? Certo. Nelle tue serate, ragazzi.
1: Ma non faccio più
0: perché
1: così.
0: I cavalli.
1: Ma non ci sono più i cavalli, Andrea, roba vecchia quella,
0: Bisogna
1: andare avanti.
0: Cosa dici?
1: No, sono diventato più serio, tra virgolette. Cioè, non dico più cavalli, scimmie.
0: Ah, quindi non sei più bravo. Vabbè. Pensa che un mio amico Alfonso mi ha invitato a una cena. Mi fa, ma puoi invitare anche Ugo, che ho visto che porta 10.000 persone. vabbè, adesso non è che lui porta, è la radio che
1: è la radio,
0: fa la festa, non è che che non pagano. Se dovessero pagare, vabbè, lasciamo stare. Cioè, per Ugo, quante persone? 5, 6, non
1: ma amici,
0: ma amici e parenti. Allora non ci calcola nessuno. Calcolo, ho detto calcolo. Vabbè, Cadavolo, vogliamo la storia del Titanic. Vabbè, allora, Titanic è una storia, ragazzi, è una vecchia che racconta una storia di quando era giovane che in crociera si è con un portuale, con un marinaio, con un mozzo, ha avuto una storia con un traficante di hashish.
1: Ma chi?
0: La racconta come se fosse una cosa è una vecchia che racconta una storia, un'avventura che gli è successa sulla nave, cioè, non è, questo è il Titanic, non è, Batman, Batman è la storia di un ragazzino di 14 anni traumatizzato, bullizzato, che invece di andare in terapia si traveste da uomo ragno.
1: Ma non è l'uomo, scusa, ma è uno e l'altro,
0: ma vabbè, guarda, si traveste, scusa, con la tutina aderente fatta dalla zia che fa la sarta. Queste sono le vere storie. Adesso Batman e Superman, se tu li vedi, sono degli sfigati pazzeschi, senza tutine, sono sfigati, quindi è, diciamo, la rivolta dei bullizzati. Allora adesso posso dire, io faccio il battute, scherzo e rido, perché magari il bullismo è una cosa bruttissima, adesso bisogna dirlo, però per dovere di cronaca, perché sennò qualche mamma poi mi dice, ah, ma chi bullizza è un coglione, ok, così l'abbiamo detto. Ma coglione come... ma grosso, bro. È sfigato, è uno sfigato. Il vero sfigato è quello che bullizza. Lasciami stare!

0: allora, la canzone è molto bella. No, è bella la canzone, c'è dell'espressione, c'è del contenimento, del contenuto. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Cadavolo, cosa mi dici delle ragazze che ti spuntano su Facebook o su Instagram? Molto belle. In che senso?
1: Ogni tanto vengono fuori queste ragazze con chiamami, indirizzi, link.
0: Dove vabbè, ma quelle sono quelle a pagamento, no? Cioè, nel senso che ti servono per. Sono delle, come si dice, degli uccellini che attirano. Uccellini. Come si chiama? Di allodole, come si chiamano?
1: Lo specchietto per gli allodole.
0: Lo specchietto, perché io non ho mai visto una allodola specchiarsi. Comunque, non. Vabbè, lo specchietto per le allodole. Tu hai visto una allodola con lo specchietto destro e sinistro? Che. Sono l'allodola. Cioè, non ho mai visto. Però l'allodola che si specchia, può essere, magari si mette lì, si pettina, si fa.
1: Chi non ha i capelli?
0: Mette a posto il becco. Insomma. Va bene, Catavolo, eccola qua. Ah, il tipo di ragazza che spunta nella tua vita quando sei disoccupato e senza soldi. Scusate se io a prima acchitto avevo letto sputa. Vabbè, comunque, no. No, il tipo di ragazza che spunta, che invece non è. Scusate, il mio cervello è tarato male, ragazzi. Scusate, chiedo perdono.
2: Su Studio Più.
0: Ah, mamma mia.
3: Dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. È arrivata PG Kappa Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Titanic.
1: Allora, questa è una canzone bella romantica, no, bella, che bella. Non va distrutta, ragazzi, perché l'amore per sempre esiste. È la storia di un uomo che viene giovane e bello e viene mantenuto da una signora anziana, quella del Titanic.

0: Luigi.
1: Allora, l'amore è bello, ci mancherebbe, perché distruggerlo? L'amore è bello, però non è che è per sempre sì, per sempre felici, per sempre come nelle favole, no? Sì. Sono cavolate queste. Sì, sì. Perché i litigi ci sono anche delle coppie super felici. Quando tu vedi una coppia super felice che esce fuori al ristorante, tutti pittati, tutti pittati, pittati sistemati, truccati. Adesso l'uomo sembra la donna sembra l'uomo, cioè non si capisce più niente. Non, perché l'uomo anche si sopracciglia, si fa, si impiglia, si mette le ciabattine, le cose, tutto fighettino, tutto bello, wow wow wow, abbronzato. La donna magari anche lei tutta, poi dopo in macchina si scannano, cioè non, in macchina non si parlano, non si parlano due parole a casa, e come aprono la porta di casa si ricordano tutto, tutto, e iniziano papà papà, perché tu 20 anni fa mi facesti questo, 20 anni fa, ti ricordi ancora che vabbè, però l'amore è bello, insomma, non è, è allora se fosse sempre felice felice felice, poi no, che noia, no?
0: Infatti.
1: Ci vuole un po' di roba lanciata, un po' di
0: roba lanciata,
1: sì, un po' di traslochi, ci vogliono un po' di traslochi. Digli a sto Piero che sta canzone ha scassato, andiamo avanti. Ma chi è Piero poi?
0: Ma infatti chi è?
1: Non è Piero, non si chiama Piero, si chiama Sal.
0: Ma chi è?
1: Sal, si chiama Sal
0: Da Vinci.
1: Sal.
0: Sal, Salvatore.
1: Sal è il nome, no?
0: Salvatore.
1: Salvatore a Napoli. Come superi Napoli, già arrivi a Roma e Salvat. Salvat, poi arrivi qua al nord e Sal. Non ti puoi chiamare Salvatore al nord. Come ti chiami? Salvatore. Ah, un uterrone. Andrea, buongiorno. Tu hai fatto caso che la carta d'identità c'ha la scadenza, la patente c'ha la scadenza, qualsiasi cosa ha la scadenza tranne il certificato di matrimonio. C'ha ragione, però
0: vero,
1: non ci avevo riflettuto su sta cosa, non, è vero, ha perfettamente ragione, non, ci vorrebbe una scadenza anche lì. Ma il latte c'ha la scadenza, tutto c'ha la scadenza, noi abbiamo la scadenza, e invece il matrimonio è per sempre, però dice fino a che morte non vi separi. Quindi voglio dire, io conosco dei serial killer, se volete, dai, insomma, a pagamento. Vabbè, insomma, non. Bentornati, andiamo avanti. Questo non si può leggere. Però è bello, è bellissimo. Io vi amo perché mi insultate così, ma l'insulto è bellissimo, ragazzi. Allora, Catavolo, ma non dici mai che l'Italia è forte nella scherma, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco? Vabbè, non lo dico perché non è che. Non è che mi viene in mente tutte le volte. Dico sempre che siamo fortissimi in tantissimi sport, che non è solo il calcio, dove siamo diventati ormai come si dice, lo scarto dell'Europa, del mondo, cioè siamo messi veramente male. Siamo molto più nel nuoto, per esempio, stiamo andando fortissimo nel tennis, ma è anche vero che nella scherma, come dice lui, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco, siamo fortissimi. Infatti, se scoppierà una guerra medievale, noi saremo tra i primi, cioè, voglio dire. Beh, certo. Fantastica questa cosa, voglio dire. Anzi, mandate i vostri figli non a fare, che ne so, tiro con la pistola, con l'arco, con le frecce, con la cerbottana. Beh, sì, scoppia la guerra, che ne sai? Che non ha... perché deve scoppiare per forza una guerra nucleare? Può scoppiare anche una guerra medievale. Che ne sai? Non, tutti fuori con. Come si chiamano? Non gli archi, come si chiamano?
0: La balestra.
1: La balestra. Te ne immagini, la signora anziana dal terrazzo, quarto piano, puff, che ti spara la balestra. Fantastica, fantastica. Va bene, io conosco il fratello di Sal Da Vinci, e chi se ne frega. Leonardo, non so se Leonardo è il fratello o
0: è una battuta. Andrea,
1: io conosco il fratello di Sal Da Vinci, non la capisco.
0: Leonardo Da Vinci, Andrea.
1: Ah, Leonardo Da Vinci. Mamma mia. Sono peggio delle mie queste, se no. Si è messo male, si è messo. Ringrazio i supermercati che, nonostante i rincari, hanno mantenuto il prezzo del carrello a un euro. Me l'hanno scritto, hanno ragione, però,
0: certo.
1: No, perché tutti si lamentano degli aumenti dei prezzi, però in effetti il carrello un euro o al massimo 2 euro, quello più figo, quello del, non posso fare no, diciamo una disparità tra i supermercati, cioè il supermercato dei ricchi, diciamoci la verità, sì, sì, e quello dei poveri. Quello dei poveri, come ho detto ieri, non c'è il bagno, per esempio, cioè già da là capisci che insomma non, perché se un povero va in un supermercato e il ricco ha bisogno del bagno, perché vede i prezzi e si gli prende paura, capito? Quindi certo, si va subito al bagno. Se invece un ricco non va in un supermercato dei poveri, compra tutto, no? E te chi sei? Sono Luisa, la cassiera. Vabbè, ormai t'ho preso, non, stai qua, non, fai le pulizie, fai qualcosa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, Catavolo, io so che no, i complimenti non Gesù non aveva la moglie, neanche il diavolo. Secondo me loro sanno cosa hanno fatto, non, sanno qualcosa che non... Ah, giustamente dice, Gesù non aveva la moglie e neanche il diavolo, quindi voglio dire, dovevamo imitare loro noi invece degli altri, non, anche San Pietro, anche tutti, nessuno c'ha la moglie, idolatriamo questi personaggi, e poi dopo non li seguiamo, cioè, c'è qualcosa che non va nelle nostre menti bagate, non c'è, perché il prete non si sposta? Sposati anche te, dopo voglio vedere se mi dici tu, vedrai che sarai felice per tutto, ma io vedrei dopo se modici veramente. Sì, sì, perché se uno, se il prete si dovesse sposare, no? O la suora si sposa, no? Quando dopo ti fanno quei discorsi, no? Perché l'amore, devi stare in sé fedele, e voglio vedere come me li fanno poi, dopo 30-40 anni, voglio vedere come me li, sei sicuro, donna? Sei sicuro?
0: Sei sicuro, donna?
1: Sicuro, mica da, però insomma, no, così c'è scritto, non, poi no, io ho fatto altre esperienze, ma non... Andiamo. Ah, ciao Andrea, mia figlia pratica scherma, fioretto, è un bellissimo sport, buona giornata. Ma io non ho parlato male adesso, sembra quasi che... No, comunque molto meglio che una figlia faccia questi sport, fioretto, scherma, perché almeno voglio dire c'è... No, nel senso, capito, non,
0: sì, sì,
1: non, certo. Non viene, capito, se, certo, si sa difendere dalla, tu mi infi- e io ti infilzo, andiamo avanti, ragazzi, io, ma perché il mio cervello è bagato, non ci posso fare niente, ormai è nato così, non è nato,
2: Andrea
1: non può migliorare
3: su Studio Più.
1: Allora, c'è uno che è disperato perché a Modena sono 2 giorni che non sente la radio e l'app non gli va. Sarà un povero anche lui. Sarà un povero. Fate qualcosa, vi prego, siete la mia. Esagerato. Non esagerate. Superman, Superman. Comunque se scoppia la guerra medievale andate tutti a San Marino, ad Assisi, in quei posti lì, è pieno di negozi fuori che ti vendono le balestre, gli archi, ci hai fatto caso? Se nasci a Milano sei fregato, sei morto, sei già morto, ci invadono in un attimo anche a Brescia, non... morti tutti.
0: Io non vorrei...
1: Gli assisiani, i perugini,
0: gli assisiani,

Comunque, allora, io ho detto prima dei preti che si sposasse, che se non si può, vabbè, il verbo era giusto. Sì, sì. Però nella religione ortodossa non diventi prete se non ti sposi, per esempio. Perché non vuoi parlare a vanvera, devi parlare con una vuoi fare il prete e ti devi sposare. Ma io veramente no, non ci siamo. Devi sposarti. Ma io quasi, cioè, l'ho vista la luce, però non era proprio abbagliante.

0: cosa, è il momento di darle, Andrea. Senti che aggancio,
1: veramente sì. Un professionista, ragazzi. Non... Ho visto Achille Arriccione. Ugo Arriccione. Ed è stato bravo, complimenti, anche perché non aveva il bermuda. Vedi? Ti sei presentato, insomma, sulla, in piazza.
0: Eh beh, la piazzale Roma.
1: Insomma, dicendo così, però stai discriminando. E come dice, parlando male. Come si dice?
0: Parlando male, sì.
1: Ci sarà un altro termine.
0: Non lo so.
1: Ma le piazze, le altre piazze che hai fatto, come per dire, Arriccione, siccome Arriccione, Piazza di Roma è importante, metto il pantalone lungo. Nelle altre piazze, siccome sono un po' meno importanti, metto il pantaloncino.
0: No,
1: per
0: sono stato obbligato. Sono stato proprio obbligato. Ma tutti, eravamo col pantalone, non c'era nessuno.
1: Ci mancherebbe. Hai mai visto Carlo Conti col bermuda? No? Solo tu, cioè non... Uno scrive: se Achille è morto, non lo so, perché è un po' che non lo sento, quindi da ieri non lo sento, però penso di no, spero di no, insomma, deve andare ad Arco, dopo lo chiamiamo, vediamo se è già in strada, vediamo.
0: Sì, ciao.
1: In strada. Andrea, ma tutti quelli che chiamano per assaggiare la pizza, lui parte? Allora, no, è che parte, i locali, gente che c'ha i ristoranti, le cose, i locali che vogliono assaggiare il nostro prodotto, lui prende, va, c'ha anche, gli ho comprato anche il furgoncino, quindi va.
0: Infatti hai notato che la macchina non la tocca più la...
1: Ci mancherebbe, cioè, mica è scemo, non...
0: Che
1: fine ha fatto Achille? Forse arriva domani, adesso vediamo, non...
0: Forse dipende.
1: Andrea, nella religione basta con le religioni, perché non parliamo mai di religioni, di solito non... Qual è la domanda che hai fatto? Non mi ricordo.
0: No, dobbiamo darle, Andrea, dobbiamo dare le date del nostro mini tour, Andrea.
1: Non chiamarlo neanche mini tour, sennò sembra una cosa dispregiativa. Cioè, non...
0: Il nostro tour teatrale.
1: Se volete venirci a vedere a teatro, il nuovo spettacolo che faremo a ottobre è uno spettacolo, diciamo, di prova, cioè nel senso
0: di prova.
1: Se funziona lo proseguiamo, se no non lo interrompiamo là, non c'è problema, no, in ogni teatro facciamo uno spettacolo diverso, quindi non vi per esempio a Bellaria forse faremo una commedia, per esempio adesso non a Mantova vi prenderò a pallonate, quindi a Rovereto non so ancora, adesso vediamo, dipende. Allora facciamo tre serate a ottobre, poi ne faremo una a novembre forse e una a dicembre forse, e poi chiudiamo, poi gennaio e febbraio mi riposo, ho bisogno, perché parto, non so dove andrò e non so neanche quando tornerò, e soprattutto se tornerò, però la radio la farò sempre, nel senso che si può fare anche dall'Australia, no?
0: Certo,
1: con un canguro a fianco magari, invece di Ugo che ride, uno che salta, adesso ci sarà, allora, siccome alla tua risata ogni tanto qualcuno dice ah che fastidiosa sta risata, così qua e là, dopo un po' diranno ah sto canguro che salta in continuazione. Vabbè, andiamo avanti. dimmi.
0: Allora ricordiamo le tre date di ottobre, Andrea. Il 10 di ottobre saremo a Mantova.
1: Aspetta, uno ha scritto: che prodotto vendete? Marijuana.
0: Ma che marijuana?
1: C'ha il furgone pieno di marijuana. dimmi.
0: 10 di ottobre.
1: Basi per la pizza, basi pizza.
0: Spizzicarlo.
1: Vabbè, non fare pubblicità che non serve. Stiamo andando così bene che non ci serve. Io non prendo una lira, però insomma, li metto solo i soldi. Però sta andando fuori.
0: Allora, 10 di ottobre saremo a Mantova. 16 di ottobre siamo a Rovereto Trento. 24 di ottobre saremo a Bellarigia Marina Rimini. Se volete info e prenotare, dovete chiamarmi.
1: Allora, lo dico bene perché lui lo dice proprio da speaker.
0: Stavo parlando normale.
1: No. Vabbè, comunque, il 10 di ottobre siamo a Guidizzolo.
0: A Guidizzolo.
1: Provincia di Mantova.
0: Esatto.
1: Ok, dov'è Guidizzolo?
0: Provincia di Mantova.
1: Infatti, il 10. Lo spettacolo inizia alle 21 e parla di, ma soprattutto anche. Quindi vi aspettiamo alle 21. Per prenotare non dovete presentarvi lì, perché lì poi quando è tutto pieno noi chiudiamo baracca e burattini. Dovete chiamare Ugo per avere informazioni e se vi va a prenotare. Poi il 16 siamo a Rovereto, in quelli di Trento. Poi non è che torniamo nel Trentino, non torniamo più, non è che siamo Vasco Rossi e Jim Carrey.
0: Che c'entra?
1: Allora, il 16 di ottobre siamo a Rovereto. Poi il 24 di ottobre andiamo a Rimini. Se volete maggiori informazioni dovete chiamare Ugo.
0: 389 83 34 825
1: 34.
0: Il 3 è venuto male.
1: 34 è venuto bene, però non è bellissimo.
2: Andrea,
1: tavolo. Comunque trovate il numero sui nostri social, che è meglio, no? Senza balbettini.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: sulle canzoni che magari non vi piacciono, alzate la mano, io le vedo, le conto, e se superiamo il numero della SIAE, insomma, diciamo, andiamo. mamma. No, la canzone è bella, è un po' melenza, come si dice?
1: È melenza.
0: Anche a Ugo quando si spoglia dicono sei un po' melenzo, sei melenzo. Senti, ma superano le ginocchia già o...
1: Cosa?
0: Vabbè, andiamo avanti. Allora, dai. Buongiorno, scarpe senza suole. Siamo scarpe senza suole. A proposito di scarpe senza suole, ma tu lo sai che la Chanel, se non sbaglio, ha inventato un paio di scarpe che costano tra l'altro poco, 1600 euro, dove copre solamente il tallone. Cioè il tallone coperto con dei laccini che ti sul collo del piede. Ah. Ma la parte, diciamo, la pianta. Tutta la pianta, anche la parte davanti, la punta, come si dice?
1: Le dita, il palmare.
0: Il
1: palmare che è?
0: Come si chiama?
1: La pianta del piede.
0: Sì, ma il piede si suddivide in varie zone.
1: Pianta e dita.
0: La pianta e le dita sono praticamente senza niente.
1: Non c'è la scarpa.
0: Non è.
1: Che scarpa è?
0: Non chiamatelo scarpa. È un copritallone. Cioè, 1600 euro. Se gli dai altri 1600 euro, ti danno il resto delle scarpe. L'altro pezzo. Perché lo compri a rate. Lo compri a rate in base. Che io vorrei rigenerare un altro tipo di pagamento. A rate sì, ma ti diamo un pezzo alla volta.
1: Cioè,
0: se tutti pagherebbero, perché se tu ti compri una macchina, no, dici al leasing, ma quale leasing? Io ti do una ruota oggi, tu mi dai 1000 euro di una ruota, mi dai altri 1000 euro, io ti do, che ne so, un volante, come le macchine delle edicole, quelle che compri che te le monti a casa, uguale, è la stessa cosa. Vabbè, potrei fare altri esempi, però scenderei sullo scurrile e non è il caso, siamo dei ragazzi per bene. Basta musica, 10 giorni di repliche, mi pareva di ascoltare, andiamo avanti, un altro programma. Allora, no, ma sapete che noi mettiamo poca musica, ogni tanto qualcuno mi dice ma lavori in radio, ho saputo che lavori in radio, io gli faccio subito, tu che radio ascolti? Mi fa no, io non ascolto molte radio, metto solamente musica, a volte mi danno fastidio quelli che parlano. Gli ho detto oh, non ascoltarmi mai, perché io parlo e basta, cioè non, ma no, mi hanno detto che se no, no, non mi ascoltare, ma quindi se ogni giorno chiamiamo per la pizza inventando luoghi che non esistono e luoghi molto lontani, ti togliamo Achille dai maroni? Beh, non è male come tecnica. Cioè, non è male. Quando venite a fare lo show a Londra? Sì, a Londra adesso. Non è,
1: sì, ciao.
0: Cioè, non arriviamo a Bari, figuriamoci a Londra.
1: A Londra.
0: Bentornati, svalvolati. Senti, ma perché dici sempre Mantova quando invece siete in provincia lontano dalla città? Non lo so, perché. Boh, fa più figo Mantova.
1: Fa più figo. Mantova è la provincia.
0: Ma che c'entra? Ha ragione. Cioè, se siamo a Guidizzolo, non siamo a Mantova.
1: Dobbiamo dire Guidizzolo.
0: Guidizzolo è bella,
1: è bellissima Guidizzolo.
0: Beh, no, ho capito, non è di Guidizzolo allora. Non è, sei fatto male.
1: Scusa.
0: Finalmente siete tornati. Vabbè, sembra quasi un complimento. Ne avevo pieni i maroni di sentire quelle. Andiamo avanti. Mamma, voi siete veramente cattivi però, cioè non, poi c'è gente che ama noi e c'è anche gente che ci odia, ci mancherebbe, non è che odiano solo gli altri, cioè non... Andrea, per favore, puoi leggere questa? Hanno rubato tutte le ostie dalla chiesa, no, non ci credo, e ha lasciato un bigliettino al prete, vedi gli ignoranti, ma come si fa a rubare un'ostia? Questo è proprio un ignorante, le ostie della chiesa, che ci fai con le ostie della chiesa? Che c'è, un'altra chiesa, le spaccia un altro prete? Cioè non... sei goloso di ostie, goloso. Cioè ti penti a casa da solo, non capisco, non... Che ci fai con le ostie? C'è un mercato nero delle ostie, ma che ne so, non, le vendi in Vaticano sotto banco, non, fuori dal Vaticano, vuoi un'ostia, 2 euro, vuoi un'ostia, cioè appena fresca, buona, cioè non, sono le peccatrici, sì, la vogliono, non capisco, non... Poi un ignorante incredibile ha lasciato anche un biglietto al prete, con scritto le abbiamo in ostiaggio,
1: mamma mia,
0: no,
1: ti prego,
0: veramente, non,
1: l'hai letto davvero?
0: L'ho letto veramente, non, il biglietto l'ha scritto il ladro ignorante, l'avevo detto che era ignorante io, le abbiamo in ostiaggio, ostiaggio signora, dai, era facile, e vabbè, dai, allora me ne vado, se proprio è che Dio si può dire, no?
1: Sì,
0: non l'ho mai capito, non nominare il nome di Dio in vano. Però tu quando parli, no, perché io credo in Dio, io credo, in un'entità forte, cioè uno alto, mai visto, però, cioè, nel senso, non, come lo descrivi? Cioè, non, è quello che ha creato tutto, ma come si chiama? Non lo posso dire, ma perché è un pentito, no? Non c'è sta, no. Secondo me un po' si è pentito. Cioè, scusa, poi vi lascio con questa, questo urlatore. Il signore che ha creato tutto, no? Secondo me un po' si è... Perché non si fa più vedere?
1: Non si fa più vedere.
0: Perché, allora, con tutti questi casini che ci sono, quello che bombarda quello, basta che ti fai vedere un attimo, dai uno schiaffotto a, a uno dei due, no? Come svegli? Che fai? Che stai facendo? Anzi, con la voce, te rimasti. Trump che si sveglia la mattina, si sgranchisce, la parrucca.
1: La parrucca.
0: A fianco a lui c'è Dio. Sorry,
2: fine.
0: Ehi, parla italiano, cretino. Perché Dio è italiano.
1: Certo.
0: Dici che stai combinando.
1: Napoletano.
2: Ah, gli mi fatto male.
1: Ma che lingua è?
0: È Trump.
1: Ma
0: che...
1: chi?
0: Ma parla italiano davanti a Dio. Ma che sta cazzo sta facendo? Sto bordello, bomba a bomba là. 3-4 pappine fatte bene, e quello diventa un santarello, diventa un chirichetto, diventa. Se si facesse vedere, perché non si fa vedere più Dio? Perché un po' si è pentito dei casini che aveva, dice, creo l'uomo a mia somiglianza. Quale somiglianza? Siamo proprio sbarellati, siamo fatti male, siamo rovinati. Sarebbe bello, però non, che tu stai facendo una marachella, una rapina, qualsiasi cosa, arriva, che stai facendo?
2: Scusa, tu chi sei?
0: Sono Dio.
2: Mazza, Dio. Ehi, no, perché sono un po'... Scusa, non volevo. Mi metto a posto. Vai, metti a posto.
0: Bellissimo.

0: saluto la canzone.
1: Ah, scusate, mi sono distratto un attimo, ragazzi. No, perché mi hanno mandato la foto di una famiglia di Foggia che, per evitare il caro carburante, cosa ha fatto? Sulla macchina ha messo una cisterna, un barile grosso, ma quadrato, grande come il portapacchi, pieno di gasolio, agricolo, come si chiama?
0: La benzina agricola.
1: Vabbè, insomma, quella roba là, quella che poi non ho mai capito sta cosa agricola, perché costa così poco e quella normale costa così tanto. Cioè, perché non andiamo anche noi ad agricoli? Cioè, non, cioè, solo l'agricoltore la può usare quella benzina là.
0: Fammi capire. Non lo so.
1: Vabbè, perché costa così poco quella? Cioè,
0: perché non è trattata, dicono.
1: Vabbè, ma io la voglio struccata, non mi interessa. Struccata. Mica la devo baciare, cioè non, la devo infilare e bruciare dentro un motore. Vabbè, comunque, è sta cosa è strana. Loro hanno messo questa cisterna di gasolio agricolo sopra la macchina, con un tubo collegato al serbatoio, e vanno. Come si dice? Fuggi da Foggia, ma non per i foggiani, ma per il rincaro benzina.
0: Me lo ricordavo diverso.
1: E poi danno la colpa ad Adamo ed Eva, cavolo. Hai ragione, hanno ragione, è la colpa di Adamo ed Eva. Quelli che c'entrano tutti a dire no, è stata Eva, e porca Eva, e qua e là, perché ha mangiato la mela, non doveva mangiare la mela. Ma adesso, sinceramente, adesso io non ce l'ho col signore, ci mancherebbe, tu sei sì, padrone di tutto, ci mancherebbe. Che stai dicendo? No, niente.
2: Scusa, non volevo.
1: No, per dire, però, quando ha fatto Adamo ed Eva, non l'ha fatti bene bene. Cioè, se tu le avessi fatti bene bene, non, quella non gli veniva la voglia della mela, no? Cioè, tu basta, se li facessi, se li avessi fatti tipo con la faccia da cane, no?
0: Ma perché?
1: Allora, perché ti spiego?
0: Perché?
1: E mo ti spiego. Tu c'hai un cane, no? C'hai un cane. C'hai un cane? Ce l'hai il cane?
0: Ce l'ho il cane.
1: Allora, e anch'io c'ho i cani. Allora, quando un cane dici no, no, quello no, quello t'ascolta. Se l'avessi fatto con la faccia da cane, quella la mela non la toccava.
0: Che esempio è?
1: È un esempio palpabile.
0: Esempio, allora, palpabile.
1: Se tu lascia stare Fly Bird, dai.
0: Chi è?
1: Lascia stare. Allora, se tu facevi una cosa del genere, era lì che si risolvevano i problemi. I problemi si risolvevano in un attimo. Con la faccia da cane, da cocker.
0: Ma perché?
1: Perché Alano sembra un po' troppo. Se la tira un po' l'Alano. La Rottweiler, non so, se la tirano quei cani là. È un cocker con le orecchie basse, cane da caccia. Cane... No! No, ma no, non c'era neanche bisogno di dire la mela. No, no, no, bastava. Basta, ci siamo salvati, ci saremmo. Invece hai fatto Adamo ed Eva. Eva con la faccia da.
0: Dai!
1: Da Eva.
0: Dai!
1: E da donna, diciamo. No? E l'uomo l'hai fatto con la faccia da uomo. Un po' rincoglionito, perché se era un uomo, diciamo. Descriviamo gli uomini del passato come dei come si dice, tenutari del potere, no? re, principi e via dicendo. L'uomo era uomo una volta, no? Dicevano così, hai fatto il peggio del peggio, perché se avessi fatto un uomo di quelli del passato sbagliati, quelli che comandavano, se però Eva vuole mangiare la mela. Ehi! Che stai facendo? No, niente, mi piaceva. No! Basta! Ci saremo salvati! E infatti, invece hai fatto Eva senza faccia da cane. E l'uomo col cervello di un uomo del moderno. Siamo rovinati. E ci siamo rovinati la vita. E ci siamo incasinati. Cadavolo, il tuo modo. No. Non fate queste cose che poi ci rimane anche male. Cioè, la mia coscienza.
3: Cavolo. Show. Su Studio Più.
1: Cadavolo, il diesel agricolo, col diesel agricolo la macchina va meglio. Qualcuno me la deve spiegare, però. Perché hanno le accise più basse. Perché? Perché sono agricoltori. Lasciamo stare, non entriamo in casino. L'Italia è inspiegabile.

0: felice.
1: Allora, la canzone è molto bella, però insomma, dopo un po' 24.000 baci, ma chi l'ha mai ricevuto in tutta la vita 24.000 baci? Non, io questa cosa dei 24.000 baci, ma te l'immagini, amore, ti amo tanto, ti voglio dare 24.000 baci, ma tutti oggi me li vuoi dare? Fammi capire, vabbè, pieno di saliva, tutto. Basta, ti prego, al decimillesimo bacio. Basta, pieno di saliva, ti prego. Ma no, ancora. No, ancora, siamo a 11.000. No, ancora.
2: Dai.
1: Sputa, mi fai prima, cioè non... andiamo avanti. Perché ha più Cattani all'interno del diesel? Ah, parliamo sempre
2: Ottani,
1: del...
2: Ottani, Andrea.
1: No, ha scritto Cattani.
2: Avrà sbagliato a scrivere, sono gli Ottani nella benzina.
1: Gli Ottani?
2: Gli Ottani.
1: Ma lui ha scritto Cattani?
2: Avrà scritto male, quello è il...
1: Se non sai le cose però, se non
2: Cattani
1: sai...
2: è quello della piovra.
1: Cattani, quello della piovra.
2: Cattani.
1: Ah, vai a vedere. Diesel agricolo, scrivi.
2: Diesel agricolo Attani.
1: No, Attani, Cattani.
2: Agricolo Attrani.
1: Attrani.
2: Aspetta.
1: Sono arrivati i trattori Attrani in vendita.
2: Allora, diesel agricolo Ottani.
1: Ma non Ottani, Cattani devi scrivere.
2: Diesel agricolo Cattani.
1: Vai. Che dice?
2: Aspetta, sta caricando. Può fare riferimento con te.
1: Sta dormendo, no, l'intelligenza. Mica scema
2: diesel
1: come
2: agricolo Cattani.
1: Questo pezzo io lo voglio, ragazzi. Quando lui parla l'intelligenza artificiale è fantastico.
2: Scrivi hotel, ma è rimbambito.
1: Vabbè, lascia stare. Sta dormendo.
2: Vada via.
1: Meno male che sei. Ah, basta! E per favore, ragazzi. Che poi ci rimane anche male.
2: Ma chi?
1: Ciao fratello, sono Dario. Sono appena tornato al Kenya e ho visto tante donne vecchie bianche. Ho già capito.
2: Ah, beh.
1: Con dei ragazzi giovani neri. Adesso è fatto del bianco e il nero, ragazzi. Non, che mi sorprende sempre.
2: Le
1: no?
2: Vecchie bianche, comunque.
1: Le vecchie bianche, è bellissimo.
2: Un premio.
1: Le vecchie erano sempre sorridenti. I neri un po' meno, cioè, vabbè, è normale, credo che sia normale. No, sorridevano anche i neri. Ah, i giovani neri sorridevano, quindi sorridevano tutti e due. Allora, o tanta marijuana, oppure, come si dice, viva il baratto, ragazzi.
2: Sempre.
1: Tu dai una cosa vecchia a me e ti do una cosa giovane a te. Cioè, non, come funziona? Non, tu mi dai una cosa vecchia e ti do, e ti do anche dei soldi. E tu mi dai una cosa giovane. Vabbè, comunque. Ma no, per il tramonto sorridevano le vecchie bianche.
2: Certo.
1: Il tramonto africano è bellissimo. Certo. C'è il famoso Mal d'Africa, no?
2: Sì.
1: Ah, che dolore. E chi ce lo aspettava? Andiamo avanti, ragazzi. Non, salutiamo anche Simone. Ciao Simone.
2: Ciao Simone.
1: Simone, andiamo avanti. Buongiorno, vorrei mandare un bel vaffa a chi programmava le repliche che a furia di sentire sempre quelle. Andiamo avanti. Sempre Simone da Forlì, però. Da Forlì.
2: Simone, colpa mia, ti chiedo scusa.
1: Colpa di Ugo, insomma, l'abbiamo detto ieri, insomma, che l'animale è lui. Allora, c'è una notizia di animali, a proposito. Quando l'ape maschio si accoppia in volo con la regina, perché anche la regina... io pensavo che la regina fosse la regina.
2: La regina si deve accoppiare con qualcuno.
1: Ah, qua, sì.
2: Hai preso.
1: Devo stare lì. Scusate. Quando l'ape maschio si accoppia in volo. Ah, ma in volo?
2: Sì.
1: Ah, ma se... In volo? Al volo. Si dice, no, una botta al volo. Colpa al volo. Colpa al cerchio, un colpo.
2: È
1: un
2: colpo.
1: Vabbè, con la regina. Fa. La sua... diciamo,
2: sì.
1: Come si dice,
2: sì,
1: l'inseminazione,
2: sì,
1: è così potente da far letteralmente esplodere il loro addome, uccidendolo in 5 secondi e creando un piccolo scoppio dovuto alla pressione rilasciata, che è udibile a qualunque metro di distanza. Cioè, non ho capito. Ah, adesso è il maschio muore.
2: Il maschio muore.
1: Ah, gli parte l'addome.
2: Sì.
1: Quanti addominali ha fatto? Quante, per fare. Ti parte l'addome.
2: Ma non fa così.
1: Non va così.
2: Gli uomini. E che c'ha le mani.
1: La prende per le ali.
2: Ma chi?
1: Che ne so, quella si innervosisce. Stanno per andare. Stanno per precipitare. Le ali, cretino! I fianchi, no, le ali.
2: Ma quali fianchi?
1: Vabbè, comunque, io pensavo che morisse la regina, invece no, muore.
2: Muore lui.
1: Muore l'alfiere, muore. L'alfiere. L'alfiere, il pedone, muore il pedone. Quindi abbiamo imparato un'altra cosa di della natura. Quando vedete un'ape che. Sulla regina scastrateli perché sennò quello muore, cioè, oppure glielo dite sei morendo, fattene prima del perché lei quando pam gli dà una botta talmente forte che gli parte l'addome, cioè incredibile, la natura è strana proprio, non pensa se dovesse essere la stessa cosa fra diventeremo tutti Gabriel Garco, cioè non vabbè, per senti, ma sai che c'è un bel fisico? Ah, grazie.

0: quelli sono quelli. Su, stuoiono per la spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono

0: 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News e dall'Istituto Geologico Statunitense, arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
1: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il Governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in tre città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
3: Route 66.
2: Andrea

0: È bella la canzone, è bella!
1: È bella la canzone! Fuga!
0: Nonna!
1: Tu sei brutta!
0: Grazie!
1: La Margherita è bella! Tu sei brutta! Un fiore è bello! Tu sei brutta! A Ferrari è bello! Tu sei brutta!
2: Potrebbe essere un tormentone, eh? Potrebbe diventare un tormentone spettacoloso.
0: Allora, ma i personaggi ci saranno nel nuovo spettacolo? Certo che sì, sì, ci sono i personaggi, sono un sacco di, c'è un sacco di gente, sul palco. Io, Achille, Ugo, Achille, io, insomma, Palmisano, Catavolo, Ferrari, insomma, faremo anche un balletto, faremo.
2: Certo.
0: Ci sarà anche un balletto. Vabbè, lui non lo sa ancora, ma dovrà ballare anche lui. Rotolare, scusa, non volevo.
2: Oh, qualche io ballo bene.
0: Ma stai zitto.
2: Lo
0: stai...
2: sai, mi hai visto.
0: L'ho visto, infatti, ti ho visto. è per quello che non dico niente. Comunque ti ho comprato un pacco di piselli, biscotti, scusa, al pisello però. Si chiama Nello. Cercate Nello. Lo snack al pisello è un vabbè, allora sembra che dico cavolate, è un sai che adesso vanno di moda le proteine, no?
2: Certo.
0: Tutto ciò che ha proteine,
2: certo,
0: fa bene. La gente è impazzita, no? Non si capisce per niente, ragazzi, ma perché ci facciamo coglionare così? Cioè, non più proteine, ma non è detto quante proteine, più proteine, magari c'è una proteina in più. Se, dici, quella percentuale quant'è? 12%, 12%. Ma quelle senza sono 11%, cioè non, e quindi proteine, siccome va di moda, lo mettono a lettere cubitali, no? 11, proteine, mangio, fosse una cosa, una panacea, no? Come si dice? Una salvezza umana la proteina. Vabbè, ci facciamo coglionare, che dobbiamo fare? Ti ricordi quando andava di moda senza lattosio? Adesso un po' meno, ma senza lattosio, wow, così grande, così lo scrive. Oppure senza olio di palma, è come se ti avesse fatto qualche cosa, qualche sgarbo la palma, cioè non, l'olio di palma sembrava di DDT, cioè veleno, senza olio di palma, cioè, oh, non c'ha l'olio di palma, buono, allora mangiamolo, poi mangiamo altre cose,
2: certo.
0: Leggete bene le etichette, perché dietro a senza zucchero, senza lattosio, senza questo, senza glutine, senza quello, qualcos'altro devono metterci dentro, no? E magari fa un po' meno male il latte di tutto il resto che ci mettono dentro. Vabbè, lasciamo stare. Anch'io sono, per esempio, intollerante al lattosio. C'è molta ignoranza su sta cosa. Sono intollerante al lattosio. Però io ogni tanto, adesso che mi sono disintossicato, il latte ogni tanto lo butto dentro un pochissime quantità, un po' di formaggio. Perché se non lo... è un casino dopo, no? Cioè, se non lo reinserisci, non... piano piano, poco. Non è che poi ti fai buffare una mozzarella tanto, no? Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Allora, questa notizia è incredibile, ragazzi. Non so se darla, perché offende anche la mia ignoranza. Cioè, non... io sai che sono un po' contrario all'intelligenza artificiale, GPT, no? Adesso va di moda, GPT, GPT.
2: Sì, sì.
0: Chiede a GPT. E chi è? Se fosse vivo ancora mio padre... mi direbbe, ma chi cazzo è? Cioè, scusate la parola, però... Dice, ma va, adesso chiedo a GPT. Subito, me lo direbbe proprio senza problemi. Se mi manchi Carletto. Allora, il professore USA, cioè, non americano, USA, nel senso che ad opera, il professore USA chat GPT, perché chat sta per chattare, no?
2: Sì, chat così si chiama.
0: Vabbè, comunque, USA GPT per preparare il corso. La studentessa chiede indietro la retta dell'università. E mi sembra anche giusto,
2: certo.
0: Voglio dire, cioè non,
2: certo.
0: Però non gliel'hanno data, cioè non, non, nel senso non, non le hanno dato retta. E quindi no, vabbè. Allora, se tu ridi prima che io faccia la battuta,
2: ma scusa,
0: tu,
2: la retta,
0: depisti l'ascoltatore.
2: Ma quale depisto?
0: Lui è fissato che se ha paura di non riuscire a ridere bene,
2: ma
0: allora
2: non è vero,
0: si prepara prima.
2: Era
0: non...
2: facilissima,
0: era facilissima.
2: Scusa.
0: Secondo me hai visto già prima che io dicessi non gliel'hanno data, non hai già capito la retta. Tu
2: la retta
0: gli hanno dato retta,
2: la retta
0: avevi già capito. Vabbè, comunque la battuta di Mario,
2: Cesarano. Ma chi è?
0: Mario Cesarano si chiama. Chi è? Ancora. Chiedimi ancora chi è?
2: Non te lo chiedo più.
0: Mario Cesarano, non lo dico io. Andrea, ti ricordi quando andava di moda la ragazzi, dai, non quella che non prendi tu, non, certo. l'aspirina, non prendo l'aspirina. Ma io sono intollerante si falsi come Ugo. Non ho capito. Ah, i falsi come Ugo.
3: Grazie, eh.
0: Allora,
3: grazie.
0: Allora, la gente tu pensa che tu sia falso perché tu a volte ridi spropositatamente.
3: Ma non riso spropositatamente.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: C'è il blocco corto comunque, volevo dire, no?
0: Però tu ridi troppo. Alla gente dà fastidio. Te l'ho detto anche ieri, devi ridere un po' meno.
3: E sto ridendo più.
0: No, ti sei sganasciato su una battuta di Mario Casarano lì.
3: Ma non era lui.
0: Cesarano, vabbè, quello che è, che non era proprio sta battuta esagerata. Ah!
3: Ma davvero senti
0: sì, si sente forte proprio, non abbassa il tono, non so, non abbassati, prova a abbassarti, vai giù prova ad andare giù.
3: Scusa.
0: Vai più giù.
3: Scusa.
0: Adesso faccio la battuta, tu ridi da là, ma non le hanno dato retta. Molto meglio, tu dovresti trasmettere da sotto la scrivania. Aspetta, devo schiacciare
4: Andrea
5: a tavolo
4: show
6: su Studio Più.
7: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: qualcuno ha scritto "Vi sento malissimo". Forse la canzone, non forse la canzone che sentite male, non sembra una canzone, ma non è una canzone, lo diciamo, no? Magari qualcuno dice "Ma è una canzone bellissima", non è una canzone. Sono rumori, no? Mio padre direbbe così, ma che si cazzo. No, è bello, è bello. Sono i Fat Boy Slim. Gente magrissima proprio, non. Mamma, XS, gente XS. Allora, io avevo una zia un po' come te, no? Un po' abbondante, diciamo, no? Che ogni volta che andava a misurarsi le cose, chiedeva una taglia in meno. La commessa, che la vedeva, insomma, che insomma non era proprio sciupatella, e la guardava come per dire... della serie, gliela porto la taglia, però secondo me, ma non poteva dirgli "Si una ciccione, è impossibile, un M non c'entrerai mai, è impossibile". Allora gli faceva quella faccia come per dire "Sì, va bene", sono quelle facce, capito, di cortesia, che faccia di cortesia bruttissima, non bello. È come Ugo quando va a misurarsi le cose, no? Una volta sono andato con lui, mai più, ragazzi, mai più.
1: No, io almeno sono onesto, Andrea. Tu sì. mi volevi far mettere
0: un XL, ragazzi, un XL volevo fargli mettere. Non è che volevo fargli mettere una M, un XL. No, l'XL non mi entra. Vabbè, provala, non ti devo dire. Non è... col calzascarpe poi gli è entrato. Mamma. C'era gente che teneva la ciccia da una parte, gente che teneva la ciccia da una parte, tutto molla, è entrato. Io vi ascolto tutti i giorni e stai male, vedi? La nostra frequenza si sente male. Allora io ho un'idea per Claudio Tozzo. Allora cosa facciamo? Come io mando in giro Achille perché magari qualcuno c'ha un ristorante, un locale e vuole provare i nostri prodotti, le nostre basi pizza, io lo mando. La stessa cosa potremmo fare con l'antenna, cioè per dire affittiamo delle macchine, cioè un camion, così quella, gli piazziamo sopra un'antennina della nostra radio e quando va in giro porta il nostro segnale. Certo. Non è male, se verrete pagati anche in magliette, gadget, insomma cose così, certo. Non è che soldi, non è... potrebbe essere una cosa... Non mi guardare così come se avessi detto una fesseria, perché...
1: Sto dicendo di sì!
0: Allora! Scusa! Buongiorno Andrea, sono Ivan. E chi se ne frega?
1: Dai.
0: Un mio amico di Ciccio, un amico di Ciccio di Linate, il mio chat GPT lo chiama Asia perché ha la voce di donna. In che senso?
1: Cioè lui, questo qua che è venuto, me lo ricordo, questo è venuto a vederci anche a Milano a teatro.
0: Ciccio?
1: Sì, lavora a Linate, fa l'operatore.
0: Ma
1: di
0: perché
1: scalo.
0: Te lo ricordi? Non ho capito.
1: Perché Ciccio di Linate, Ciccio si chiama come mio fratello, allora me lo ricordo.
0: Te lo ricordo. Praticamente 500 lui... cristiani, ti ricordi solo Ciccio?
1: No, mi ricordo tutti,
0: cioè,
1: e tre.
0: Tutte le gnocche che c'erano. Solo a Ciccio ti ricordi? Sì. E si è fatto male, mamma. Dai, squilibrato, dimmi.
1: Praticamente chat GPT.
0: Buongiorno, qui a Spilamberto. Non vi sento per niente. A Spilamberto, non so manco dove stia. Spilamberto, non so. Dov'è? Date anche le province, se non siamo ignoranti. Dimmi, malattia, dimmi.
1: Malattia. Dimmi. Praticamente chat GPT, quando sì. parla la voce da donna e lui sì. la chiama Asia.
0: Ah, la chiama Asia. Ho capito.
1: È finito lì.
0: È finito là.
1: È finito questo.
0: È un racconto stretto, insomma. Non, pensavo che avesse detto qualcosa di più importante.
1: Non
0: è scusa. Cadavolo, Machille è morto ancora. Ragazzi, non lo so. Adesso lo chiamiamo. Buongiorno, Cadavolo. Un saluto anche a Titanic. Complimenti per. Basta, ragazzi. Non gli fate i complimenti perché si monta la testa, ragazzi.
1: Ma non è vero.
0: Allora, mi hanno mandato la foto. Che mi ha... sembrano quelle foto vintage, ma è attuale. Perché le fanno ancora queste cose. Ombrelloni, sai gli ombrelloni quando vengono messi tutti attaccati e poi vengono attaccati dei lenzuoli tutti intorno, come facevano i romani, cioè, presente,
1: sì.
0: I romani quando attaccavano andavano a testuggine, no? La famosa, come si chiama? La
1: testuggine.
0: La testuggine, sì, però la
1: formazione.
0: Formazione a testuggine. C'era il commissario lì, il sergente. Non,
1: ma chi? Commissione, si è a testuggine!
0: Urlava, no? C'aveva il megafono, fatto di carta.
1: Testuggine!
0: E tutti gli scudi. Si mette la testa perché arrivavano le frecce dall'alto, no? Quello che non era molto bravo, non era sveglione, perché quello che doveva dare il comando guardava in cielo sempre, no? Guardava sempre in cielo. Se si distraeva, un messaggio, una cosa.
1: Quale messaggio?
0: Una foto così.
1: Ma quale foto?
0: Mettetemi tutti. Morto. Morto, non, questa è la verità.
1: Ma che verità, ma scusa. Che verità.
0: Immagino la scena, sono veramente un cretino io. Ma è vero che guardavano in cielo, c'erano le sentinelle, guardavano in cielo. Testuggine! Si mettevano a testuggine. Se non faceva in tempo. E quelli morivano anche quelli. Chita e Murs. Vabbè, comunque, la formazione a testuggine viene fatta anche in Terronia. In Terronia, questa cosa l'abbiamo inventata, l'hanno inventata i romani, ma poi è stata tramandata di generazione in generazione. E mi hanno mandato la foto. Siamo in Calabria, infatti. Siamo in Calabria e hanno fatto questa, questa formazione a testuggine con gli ombrelli. Con gli ombrelloni. Ombrelloni e telimare. Praticamente è un tipo un fortino dentro.
1: Sì.
0: Tipo massimo decimo meridione, no?
1: Ma quale meridione?
0: Massimo decimo meridione. Al mio segnale, scongelate l'agnello. Allora, per dove di cronaca le battute sono di Mario e Franco.
1: Ma chi sono?
0: Franco Russo e Marco Sirena.
1: Ma chi sono?
0: Lascia stare.
1: Sono.
0: Al mio segnale, scongelate l'agnello. Gianni!
1: Yeah.
0: Gianni Russo!

0: questa è bella. È Robin, no? Vai Roberto! Allora, ci sono un po' di scherzi da fare, adesso vediamo di metterli in gioco, di, come si dice, di giocarceli, come si dice? Sì. Insomma. Ciao Andrea, puoi fare uno scherzo alla mia amica Sara? Loro sono stati in vacanza a Jesolo, in appartamento, fai finta che devono risarcire dai danni fatti dai figli, che ne so, vedi tu, che ne so, vedi tu, saranno i nomi dei figli, non sono...
1: Ma non sono i nomi.
0: Vabbè, ma se non mi dai almeno l'albergo, il nome dell'albergo, come faccio a chiamare? Dico, sono Salda Vinci, per dire, non scrivimi il nome dell'albergo Scerapova, dai. Scerapova, sì, ho scritto su Messenger ad Achille i primi di luglio, mi ha risposto dopo Ferragosto. Vabbè, adesso lo chiamo, lo insulto un po', perché veramente è una persona, cioè non è veramente l'ultimo, anche a me non mi risponde mai, cioè non è strano, ragazzi, dovete sapere che Achille non è normale, ragazzi, cioè non arriva neanche a 50, non...
1: 50.
0: Già arriva, vediamo dov'è, poi sopra sarà facendo colazione, c'è un'ora e mezza a fare colazione, pronto, dove sei?
2: Io sono per strada.
0: Per strada, dove?
2: Sto andando in quel di Arco di Trento.
0: In quel di Arco? Ma quel di Arco è scritto attaccato o è staccato?
2: No, è staccato.
0: Ah, è staccato.
2: Sto andando, certo. Sto andando ad Arco di Trento.
0: Ad Arco di Trento, ah, ok. Ma Arco di Trento è attaccato?
2: Arco?
0: Sì.
2: Proposizione.
0: Lascia stare. Sì.
2: Trento, regione, Arco.
0: Trento, regione.
2: Sport.
0: Trento è regione.
2: Sport. Acquisizione regione.
0: Due minuti, già non lo sopporto più, cioè non Senti, ma la domanda che ti faccio io, ma perché non rispondi alla gente che scrive su Instagram?
2: Allora, perché la domanda, perché la risposta è semplicissima. Questa signora che mi ha scritto.
0: No, ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Ho scritto su Messenger ad Achille i primi di luglio, mi ha risposto dopo Ferragosto.
2: E io gli ho risposto, guarda che se ti ho risposto dopo è perché il tuo messaggio, non essendo tra l'amicizia, ok, passa come non lo puoi vedere normalmente, è come se ti entra all'interno di un altro canale.
0: Ma cosa sta dicendo? Ma si scemo veramente, ma che c'entra?
2: Se vuoi ti mando lo screen.
0: Ma tu devi controllare tutti i giorni, cretino.
2: Mi ascolti un secondo.
0: Ma non sono donne che vogliono il tuo la tua passione.
2: Non hai capito? Se tu mi scrivi,
0: sì.
2: Ok, io lo visualizzo. Alcuni, non essendo
0: amici,
2: amici, è come se lui ti dice potrebbe essere uno spam, hai capito? E quindi ti va all'interno di un altro gruppo.
0: Ah, ho capito. Ma tu aprili lo stesso, non aver paura degli spam. Tu c'hai troppe paure, paura degli spam, paura delle donne, paura. Cioè, troppe paure. Vivi un po'.
2: Ma tu forse, fratello, non mi hai capito. Cioè, nel senso.
0: Mamma, lo prenderei già a pugni.
2: È così. Infatti, quando tu ieri mi hai detto di questa tipa qua, sono andato. Ho detto: aspetta un attimo, fammi andare a vedere su Instagram. E nei messaggi di Instagram, se entri in Instagram, ti dovrebbero uscire i messaggi. Lei non c'era. Poi sono andato a cercarla e lei, non essendo mia amica, e lei ha un profilo tra virgolette.
0: Senti, fatti mettere a posto Instagram da Tommy, il figlio di Carlo, che non hai delle impostazioni messe male. Tu sei un rincoglionito. Sì, ma te lo dico io che sei rincoglionito. Ma tutti quelli che lo stanno scrivendo dicono che sei rincoglionito. Tu hai un'impostazione fatta male della tua pagina. Fatela sistemare, cretino.
2: Io ho l'impostazione, ti devi meritare la mia conoscenza.
0: Ma se da momento in cui la gente ti chiede per le pizze, cretino, deficiente, non sei più la merita, che è merita la conoscenza?
1: Devi tenerlo aperto.
0: Aperto lo devi tenere il profilo, cretino.
2: Ma certo, ma è aperto lui.
1: Sei aperto lui.
0: Lui è aperto, non avevamo dubbi su questo.
2: Ti vedi che erano profili strani.
0: Vabbè, senti, io non posso prenderti a pugni perché sei lontano. Ci vediamo domani che ti spiego, va bene?
2: Io va bene, io vado all'Arco di Trento.
0: Vai all'Arco di Trento, vai all'Arco di Trento, vai all'Arco di Trento. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Sparati, mannaggia. Mamma, che fastidio, ragazzi. È fastidioso. C'è presente quando fate, si fanno le riunioni condominiali, no? A un certo punto c'è sempre quello che fa la domanda a fine serata. Cioè, che stanno tutti andando via, che due palle incredibili. C'è quello che è la lunga di mezz'ora che fa sta domanda che non serviva a niente. A niente! E capirà il commissario lì, come si chiama?
1: L'amministratore.
0: Massimo Decimo Meridione. Si mette lì e tu lo guardi come dire, ma sta domanda. Cioè, non gli dici niente, ma lo guardi come dire, ma sta domanda. Ma non la potevi fare a tua moglie? Ah, non c'è a casa, ti sta facendo le corna, è per quello che l'hai fatta qua, per allungare, non trovare la sorpresa a casa. Adesso ho capito, hai fatto bene, bravo.
3: Andrea,
4: tavolo,
3: show! Su Studio Più.

0: Andrea? Devo ricordare che dobbiamo chiamare Marta, Andrea, della Route 66, eh?
1: Chi? Marta?
0: Marta oggi.
1: Ah, quindi l'operazione è finita, insomma. Il passaggio all'equilibrio donna è riuscito. Si farà chiamare Marta, quindi ha scelto anche il nome.
0: Chi?
1: E chiamala, Marta, chiamala.
0: No, devi, è per il One Day Sponsor, Andrea.
1: E io devo fare tutto, io devo fare.
0: No, te l'ho scritto lì il numero, Andrea.
1: No, capite, se l'ho scritto il nome lo fa io.
0: E tu ce l'hai il tasto.
1: Tu che fai di là?
0: Ti ho avvisato, non c'ho quello schermo.
1: Ma tu di là che fai? Dimmi che fai.
0: Ti avviso.
1: Ah, mi avvisi.
0: Ti ricordo i tempi, ti avviso, rido. A volte bene, a volte male, ecco.
1: Pronto?
0: Lascialo squillare un attimo.
1: Sta squillando.
0: Se non risponde.
1: Pronto? Marta?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Come stai, Marta? Tutto bene?
2: Tutto bene, voi?
1: Bene, bene, Marta. Senti, mettiamo il jingle. Era solo una telefonata di prova questa.
0: Aspetta.
2: Ok, perfetto.
1: Se rispondevi. Adesso mettiamo il jingle.
0: Devo trovarlo un attimo, Andrea.
1: Allora, facciamo così. Marta, ti richiamo fra un attimo, va bene?
2: Sì, va bene. Va bene.
1: Ciao, tesoro. Ciao. Vabbè, però sei messo male.
0: Eh no, perché tu mi hai detto non mettere mani, avvisami. Allora, ho aspettato.
1: Ah, ok.
0: Sono innocente, sto giro.
1: quello delle persone che non sono tre alle amicizie. Comunque, aspetta, non ho capito. Quello delle persone. Comunque, quello vero è 1, 2, 3. Stai là. No, non è 1, 2, 3 stella. L'ho scoperto anche io da poco. Ciao, bestie. Ma che c'entra?
0: Ma questo l'abbiamo detto ieri, Andrea.
1: Ah, ieri l'abbiamo detto. È rimasta ieri. Ha ragione. Non ha. No, ha ragione Achille. I messaggi vanno direttamente in spam e non li vedi. Ah, ha ragione lui.
0: Sì, però c'è scritto messaggi spam. Aprile, guardali.
1: Ah, ok, c'è scritto
0: spam, però.
1: Ma io tutti questi problemi non ce li ho, come mai?
0: Infatti,
1: boh, non lo so. Va bene. Achille al telefono è uguale al mago Gabriel. No, non so chi sia il mago Gabriel. Va bene, andiamo avanti. Sono sulla Brennero col camion. Di ad Achille di farsi vedere. Lo centro volentieri. Ah, farsi vedere. Lo centro volentieri. Saluti dalla Grecia, catavolo. Io senza di te. Ah, no, no, ragazzi, non. Quello che viene dopo ti sta copiando. E chi è quello che viene dopo?
0: Dopo di noi, Andrea.
1: Ma copiando in che senso?
0: Non ho idea.
1: Il comandante ti copia. Ma chi è il comandante?
0: Veramente si fa chiamare il capitano. No?
1: Ah, il capitano, capitano. Non date altri termini, insomma. Non, generale. Facciamoci ci chiamerà anche noi.
0: Generale.
1: Soldato semplice, io. E tu.
0: No, come? Se tu sei il soldato semplice, io sono proprio una merce. No, tu
1: sei quello volevo dire. Quello volevo dire. D'asino, però, d'asino. Sai che andavano in guerra, c'erano gli asini. Andiamo avanti. Allora, è arrivato il momento del nostro mandato.
0: Me lo fai mettere?
1: Ma è tutto sto tempo.
0: No, e allora io parlo dopo, ti distrai. E allora io aspetto lui. Perché mi stai mettendo
1: che
0: stai problemi, mettendo alla
1: che
0: prova.
1: Catavolo, oggi mia figlia compie 9 anni. Gli puoi fare gli auguri? Ma anche no, ragazzi.
0: Ma scusa.
1: Ma poi se la tira con gli amici. Gli hanno fatto gli auguri alla radio. Tutti che vogliono gli auguri. Scassano tutti quanti poi dopo. Io sono il papà. Pensi di essere il papà. Julian non è il papà.
0: Dai,
1: vabbè, comunque facciamo gli auguri alla figlia. Come si chiama? Gioia. Pensavo il giornale, invece non
0: è quale giornale?
1: È la figlia. Però, vabbè, andiamo. Allora, posso chiamare adesso? Posso
0: chiamala, il gigolo c'è.
1: Marta, allora, è arrivato il momento del nostro bande sponsor. Oggi, aspetta che metto il... Devo mandare il jingle. Aspetta, dov'è? Ecco, vai, jingle, vai.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: 3 minuti con
0: Route 66 e chiamiamo di nuovo Marta.
1: No, l'ho già chiamata.
0: Ah, ciao Marta.
2: Eccoci, buongiorno.
1: Pronto, come
2: buongiorno
1: sta?
2: A tutti.
1: Tutto bene come prima, insomma, no, non è successo
2: sì,
1: niente.
2: Sì, tutto bene.
1: Senti, Marta, ma dove sei? L'ufficio nuovo, dov'è? Perché la gente magari sa che non trova l'uomo peloso e trova una bella ragazza, magari viene anche più volentieri, capito? Non...
2: Allora, ci siamo trasferiti sempre a Bergamo, zona stadio adesso.
1: Zona stadio, ma ci vuoi dare anche sì. Qualche altro riferimento oppure dobbiamo seguire tutta la curva?
0: Sì, no, ma ti prego.
2: No, allora, siamo in via Ernesto Rossi 1,
1: sì.
2: Per chi è della zona dove c'è il Carrefour di Valtesse.
1: Il Carrefour di Valtesse, capito? Ok,
2: esatto.
1: Zona Carrefour, Valtesse. Zona vabbè, quelli di Bergamo
2: esatto.
1: Sanno, insomma. Vabbè, zona. Tutta la curva.
0: No, ti prego,
1: zona stadio.
2: Esattamente.
1: Ma tu abiti lì vicino?
2: Più o meno 20 minuti.
1: 20, ammazza, 20 minuti.
0: Chi te l'ha detto?
1: È un cretino, scusalo, scusa. Senti, allora, Marta, parliamo di cose serie, parliamo di Route 66. Ma c'è un'altra donna insieme a te in ufficio, no? C'è un'altra ragazza?
2: Allora, in realtà siamo in quattro in totale.
1: Ah, fatti i soldi.
2: Siamo quattro ragazze e vabbè, una è nuova, è da qualche mese che è qui e poi noi siamo qui da qualche anno.
1: Ah, dacci i nomi delle ragazze, vai. Marta.
2: Allora, io, Marta, sì. Poi c'è una Sara, un'altra Sara, sì. E un'Anna.
1: Un'Anna tutta attaccato?
2: No, una Anna, una staccato, e due Sara.
1: Due Sara e un'Anna, vabbè, e una Marta, vabbè, ok.
2: Esatto.
1: Senti, la più bella chi è?
0: Ma dai, dai.
2: Non te lo so dire. Però se posso dirti una cosa, ieri è entrato chi ci affitta l'ufficio. E ha detto che un ragazzo fuori ha chiesto di una ragazza con gli occhiali che era entrata appunto da noi, sì. Il problema è che noi abbiamo tutte e quattro gli occhiali, quindi non capiva chi fosse
1: allora,
2: tra di noi.
1: O siete tutte belle oppure lui che non ci vede bene, cioè non... Senti, allora non mi puoi dire che è la più bella, ma la più brutta me lo puoi dire, chi è la più brutta?
0: Dai.
1: La più brutta sì,
2: no, nessuno, no. Siamo tutte belle uguali.
1: Ma che bella, che carina, che gentile. Non è come il peloso, non è come il peloso. Senti, il peloso non c'è, vero, oggi? No, perché è in crociera, però ci sta sentendo.
2: Sì, infatti mi ha detto, ti ho promosso, oggi ha passato a me il testimone.
1: Mamma, incredibile, che è molto meglio, cioè, rispetto al peloso. Senti, ma no, sai che è in crociera? Sì, c'era, sì.
2: Sì, sì, sì, sì, infatti sì. Mi ha detto, guarda, non mi prendere al telefono per 2 giorni, devi sì. Far te.
1: E farà la scena del Titanic davanti alla prua della barca a petto nudo con tutto il pelo che sventola.
0: No, che brutta immagine.
1: E che gli dice, cos'è che gli dice? Ti fidi di me?
2: Sto volando.
1: No, sto volando con i peli. Bellissima, scena bellissima. Va bene, allora Marta, sì. Parliamo di Route 66. Che cos'è Route 66? Dillo te che non l'hai mai detto, insomma, per la prima volta, insomma, te lo facciamo dire, vai.
2: Allora, Route 66 è un'agenzia di brokeraggio assicurativo,
1: sì.
2: Dove concretamente un cliente che ha in scadenza una polizza auto ci chiede un preventivo e noi andiamo a compararlo su varie compagnie che abbiamo,
1: sì.
2: E cerchiamo l'offerta più conveniente per lui.
1: Ok, ma le compagnie sono le migliori o sono le peggiori?
0: Le peggiori.
2: Allora, sono le migliori ovviamente okay. Sul mercato, okay. Poi noi adesso ne abbiamo tante e man mano ne acquisiamo sempre di più.
1: Ok.
2: E poi ad esempio se ci fosse magari una compagnia che non abbiamo, un cliente ci chiede un preventivo,
1: sì.
2: Comunque noi compariamo e se vediamo che lui magari risparmia di più dov'è, glielo diciamo. Quindi
1: anche onesti, siete onesti insomma.
2: Sì, diciamo che sì. Siamo anche trasparenti sotto questo punto di vista, quindi
1: sì, sì.
2: Noi li compariamo, però se vediamo che lui ha un risparmio maggiore dov'è attualmente, glielo diciamo tranquillamente.
1: Ok, quindi facciamo un esempio: io ho un'assicurazione, pago 400 euro all'anno, io ti mando i dati, tu compari con le altre assicurazioni, se io risparmio, che ne so, una cinquantina di euro, mi chiami e dici potresti risparmiare con gli stessi massimali ma con un'altra assicurazione.
2: Esattamente.
1: E il passaggio quanto costa da un'assicurazione all'altro?
2: Allora, non costa nulla, il preventivo è gratuito, poi nel momento in cui il cliente vuole attivare ci manda i documenti e noi poi prepariamo tutta la pratica.
1: Sembra facile, sembra molto facile, quindi ma uno deve aspettare la scadenza per scrivervi oppure lo può fare anche prima?
2: Allora, circa un mese prima sarebbe l'ideale.
1: Ok, perché cambiano le tariffe?
2: Cambiano le tariffe ed inoltre non ha maturato l'attestato dell'annualità. Quindi non potremmo neanche farlo.
1: Ah, ok, l'attestato della annualità, non so cosa sia, però insomma,
0: sì,
1: vabbè.
0: Prima che scada
1: l'anno. Però è onesta Marta, cioè, brava. Come mai lavora per il peloso?
0: Dai.
1: Senti, allora, cosa deve fare l'agente in questo momento che sta sentendo la radio? Per avere un preventivo gratuito, cosa deve fare?
2: Deve inviare un messaggio WhatsApp al numero 366-240-1000.
1: Basta.
2: No, inviando ovviamente la targa del veicolo,
1: sì.
2: E la data di nascita del proprietario.
1: Ok, quindi basta la data di nascita e la targa del veicolo e al messaggio, un messaggio WhatsApp senza dire ciao, come stai Marta, c'hai gli occhiali anche tu, via, dice cose strane, non scrivete cose strane, scrivete solamente la vostra data di nascita, se siete anziani Marta ve lo dice, se è anziano non fai per me, data di nascita e targa del veicolo, e loro tempo un giorno o due vi fanno un preventivo e lo comparano con le altre assicurazioni, fanno un preventivo, se andate d'accordo poi vi chiamate, insomma uscite a cena, insomma una cosa, no, e fate l'assicurazione con la Route 66. Va bene, grazie Marta, ricordiamo,
2: se posso aggiungere un'ultima cosa,
1: devi farlo, devi farlo,
2: abbiamo da poco aperto anche la nostra pagina Instagram.
1: Ah, vedi come, ma ci sei ci siete voi o c'è sempre il peloso sulla pagina?
2: No, in realtà ce la fa seguire a noi, quindi quella è solo
1: okay.
2: Nostra.
1: Ah ok, non c'è lui l'immagine sua, insomma non,
0: no c'è lui Elena, no, la no. Prima foto ci sono loro.
1: Ah, nella prima foto ci sono loro.
0: Vabbè,
1: Elena va bene, ma non allora ricordiamo ancora una volta il numero, vai Ugo.
0: 366 240 1000, data di nascita e la targa del vostro veicolo.
1: Grazie Marta, un abbraccio.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, ciao Marta.
1: Ciao, che carina. Uno non se l'aspetta, insomma, non, dopo la bestia che, che insulta, che fa, non se l'aspetta. Va bene, canzoncina e poi qua siamo, ragazzi.
4: Andrea.
0: Da tavolo.
4: Show.
3: Su Studio Più.

0: canzone molto bella, canzone del passato, 1985, ragazzi, io non ero ancora nato, quindi sì, non so come,
1: certo.
0: Vabbè, però insomma era una bella canzone, poi l'ho vissuta anni dopo, io ho iniziato a sentirla anni dopo.
1: Sì, sì,
0: va
1: sì.
0: Bene, ciao Andrea, basta ragazzi, non serve, ti offendi tu,
1: io no,
0: sei offendibile,
1: io no,
0: sei un sommergibile, tu non sei offendibile, sembri un sommergibile, perché non ti metti un boccaglio, se ti metti un boccaglio sembri un sommergibile. Sarebbe bellissimo, ma non, ma il boccaglio lo infili dove vuoi, insomma, non, sulla schiena te lo fai inserire. Ho scritto su... Ah, basta! I complimenti non li leggiamo, quindi è inutile che vi accaparrate. Non vi appigliate, non... E che facciamo? Un programma di complimenti. Dicono che sono sempre in mutande. Questa è cosa? Come si chiama la cantante?
1: E chi? Non la vedo.
0: Quella che è sempre in mutande. Arisa, Annalisa.
1: Ah, Annalisa
0: è stanca, dice basta, mi rivesto. Cioè, non, adesso, perché la gente la continuava a criticare che era sempre in mutande sui social, che le foto così. Ma dico io, ma la gente non si fa i cazzi, cioè, ma chi si è mai lamentato? Io non mi sono mai lamentato, cioè, ma non ho capito perché questa è per colpa di questi cogli. Io mi devo adesso, si è rivestita, è una roba incredibile, ragazzi. Ma io non lo so, tutti i gelosi sono quelli, Annalisa, sono gelosi, donne gelose. Quando io, ci sono delle donne ogni tanto, no? Che tu magari fai un apprezzamento a una donna dello spettacolo, dici, sì, però con i filtri, con le luci,
1: sì, sì.
0: No, però vedi che anche lei, cioè, beh, ma lei con i soldi che c'ha fa questo, fa quello, fa quell'altro. Ma anche tu stai messa bene, come mai però? Anche tu c'hai i soldi, ma come mai sei uscita dalla clinica e hai fatto subito un incidente, non è andato male qualche cosa, non hai pagato abbastanza il chirurgo, se non... No, sto scherzando, però l'invidia è una cosa brutta, ragazzi. Ma la bellezza, se una donna è bella, ma lascia che si faccia vedere, anche perché diventerà vecchia anche lei. Non stavo dicendo brutta, non è vero, vecchia. Fino a quando uno anche a me mi critica, ah, ti metti col fisico così, ma io non ho capito, ma fatta affari tuoi, non ho capito, mi voglio vedere. C'è anche un amico che mi fa, oh, ma sei nudo, giri nudo, c'ho la canotta, la canottina, tu non te la puoi permettere, non te la metti, io me la posso permettere, me la metto, chi te è vivo, cioè, giro nudo, sei un tamarro, sì, sono un tamarro, e tu sei un cicciolo. Non ho capito. E basta criticare sempre. Ciao Andrea. Allora, lo scherzo. C'è un po' di scherzi da fare. Poi la scherza a mio cugino Dario. Digli che sta imbrattando la strada di Liquami, a Cicognolo, a Cremona. Dov'è Cicognolo?
1: Cremona.
0: Io però, chi sono io? La mucca, chi sono? Non ho capito. Il liquame di mucca. Lo chiamo e gli dico: sta imbrattando la strada. E basta.
1: Che telefonata è?
0: Se non mi date indizi a sufficienza, io come faccio a fargli scherzi, ragazzi? Non è impossibile. Cioè, vabbè, ci proviamo lo stesso. 8-4. 8-4. Vai.
1: Il numero è.
0: Un corto. Vai.
1: Il numero è.
0: Corto. Vediamo. I vigili. Ah, sono vigili.
1: Hai visto.
2: Pronto?
0: Pronto? È il signor Dario?
2: Sì.
0: Dario, però non si fa così, eh? Pronto?
1: Dov'è?
2: Sì.
0: Dario!
2: Sì, ho già capito.
0: Già capito. Cosa hai capito, Dario? Cosa hai capito?
2: Mi state tirando per il culo.
0: No, Dario, non dire così, non dire così. Ma hai capito chi sono, Dario?
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Chi sono,
2: quello della radio.
0: Ah, quello della radio.
1: Della radio.
0: Ma toglimelo così, ma stai facendo la cacca, Dario, che che parli così?
2: No, l'ho fatta stamattina.
0: Ah, ok, ma sulla strada l'hai fatta.
1: Aspetta!
0: Sulla strada l'hai fatta?
2: No, nel recipiente adatto.
0: Ah, ok, recipiente adatto. No, perché il tuo amico mi fa lo scherzo a mio cugino Dario. Tuo cugino, no, Davi. Dici che sta imbrattando la strada di Liquami.
2: Digli di guardare quello che fa lui, non quello che faccio io.
0: Vabbè, diglielo te che ti sta sentendo, diglielo.
2: Lo so che mi sta sentendo.
0: Ok. La carta è a destra. Un abbraccio, Dario. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Secondo
0: ciao.
1: Me c'hai ragione, eri impegnato. Sì.
0: Le classiche risposte di quando sei al bagno, ma non vuoi far capire che sei al bagno. Cioè, però l'effetto rimbombo c'è, quell'effetto c'è. Cioè, non è che. Che uno intona anche la voce da capito? Da speaker anni 80. No, sì, sì, adesso ti chiamo dopo, va benissimo. Sì, sì, sì. Ma si capisce. Come quando uno si sveglia, appena sveglio, cioè si sente la voce da rincoglionito, ma vuoi far finta che ti sei svegliato da due ore, no? Allora, no, tutto bene, tutto bene. Aiuto, aiuto. Allora, mi ha scritto un'altra, quella di Jesolo. Erano in appartamento, non in albergo. Ah, ok. Quindi possiamo chiamarla allora. Proviamo. L'amica Sara, sono stati in vacanza a Jesolo in appartamento. Fai finta che devono. Vabbè, beh, vediamo cosa. Se mi risponde, innanzitutto. 1-5. 1-5.
1: I numeri sono
0: 151. Vai.
1: Scusa il numero.
0: Vai. Porca miseria, è cascato il telefono. Aspetta. Si sente?
1: Non squilla, Andrea.
0: Aspetta. Pronto? Prova. Sa, prova. Eccolo, vai. Sono proprio dall'appartamento, signora Sara. Magari ci ha parlato. È uno schifo, avete lasciato uno schifo. Immondizia dappertutto. Bambini attaccati ai muri.
1: Sai che bambini ai muri?
0: E non mi risponde. Kita è vivo. Niente, ragazzi, non.
1: Niente.
0: Vabbè, non risponde. Che dobbiamo fare? Non è che possiamo stare qua un'ora e mezza a aspettare le risposte. Allora, facciamo così: mandiamo un pezzo di canzone e poi ci salutiamo. Via!

0: ragazzi! Tutti fuori! Tutti fuori dall'autobus, ragazzi! Siamo arrivati a destinazione! Siamo arrivati tutti a casa di Ugo, ragazzi! Sai che tanta gente mi chiede: ma dove abita Ugo? Dove abita Ugo? È un loculo, ragazzi! È un... è una mini bara! Una Allora, dobbiamo salutare Schiavone, dobbiamo salutare appuntamento rimandato a domani, come sempre, dalle 6 alle 9.
1: Prima di salutare Andrea...
0: Attenzione, attenzione!
1: Prima di salutare Andrea...
0: Hai mai provato con un raudo? Aspetta, cosa, mi sta chiamando la tipa della casa, aspetta un attimo. Pronto?
2: No, non sono la tipa della casa.
0: Chi è? Chi sei?
2: Firmata.
0: Il Mata?
1: Chi è?
2: No, la maglietta firmata.
0: La maglietta firmata!
2: Non sei il capitano Massa?
0: No, mi dispiace. No!
1: No, che bastardo!
0: No, vabbè. No, siete cattivi, veramente. Non... Andiamo avanti. Dai, per favore.
1: Allora, diciamo...
0: La maglietta...
1: Allora, ricordiamo...
0: Siete cattivi, io ve lo dico.
1: Sì. Ricordiamo... Le...
0: Dicevo, hai mai provato con un raudo?
1: A far cosa? Pastor, tu sei strano,
0: Sei strano?
1: Tu sei strano.
0: Vabbè, andiamo avanti. Il raudo, te lo ricordi il raudo?
1: Certo che me lo ricordo.
0: È un botto che non lo vedo, cioè non...
1: Mamma mia, ti prego.
0: Andiamo avanti, dai, cretino, dai.
1: Allora, ragazzi...
0: Sì, Rebecca, dimmi.
1: Ma perché?
0: Cambia nome.
1: Allora, segnatevi queste tre date, sono quelle del tour.

0: faremo accendere a tutti insieme una spettacolo bomba, botta, proprio la botta di vita. Allora, spettacolo a teatro, 10 siamo a Guidizzolo,
1: provincia di Mantova.
0: No, settembre, signora, ottobre. Però conviene prenotare perché poi dopo non rimanete sempre. Dai, su, non è bello.
1: 16 di ottobre,
0: 10 ottobre Guidizzolo Mantova.
1: 16 ottobre,
0: non confondere. 10 ottobre Guidizzolo Mantova.
1: 16 di ottobre Rovereto Trento e 24 di ottobre Bellaria Giamarina Rimini. Per avere info e soprattutto prenotare, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp al 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato sui nostri social.
0: Che bravo, sei veramente un professionista.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Certo.
0: Jenny, ci sentiamo domani. Ok. Ciao a tutti. A domani.
2: Su Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ad Ancona, sui 95.5. Spot.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio.

0: bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone, tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi, con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio, in salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA, lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walter.
2: Bella balla.
4: Radio Studio Più è sempre roba.
5: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
6: Buongiorno a tutti.
7: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che viaggio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Ma buongiorno, eccoci qua, il vostro capitano è presente, Walter Massa, buongiorno a tutti quelli che sono sintonizzati, quelli che arriveranno, adesso piano piano li salutiamo tutti, lo sapete che questo programma dà la possibilità di richiedere una canzone, quindi siete voi a completare la playlist di queste tre ore, e fatevi avanti, 338-141-1001, un messaggio vocale se volete richiedere una canzone, molto semplice. Oppure, non lo so, se volete un salutino basta scrivermi. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Io direi che possiamo partire con Saif. Buona domenica!

0: Buona domenica, Saif, ce l'abbiamo, certo che ce l'abbiamo. Buongiorno, bel capitano, oggi sono come le scimmie, arrampicata, la Lori, bene, stai raccogliendo qualcosa, dopo vado a vedere la foto. Un saluto da Mattia, il palista tutto giallo, cava di Calusco Dadda, e buongiorno agli uomini di gomma da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli diversi, pronti, perché se va tutto bene oggi vi porto sulla macchina. Poi vediamo se riusciamo oggi o magari domani mattina, cioè in qualche modo dobbiamo fare dobbiamo sistemare una convergenza, niente di che. Ieri ho ritirato la Subaru, non so se avete visto le storie, e bella come il sole sempre, e fantastica. Quindi grazie Mirko, sei stato bravo. Detto questo, andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Buongiorno miei cari vicini, buongiorno Radio Studio Più, Carlo Antonio D'Andrea. Vorrei ascoltare Superstation di Stevie Wonder, grazie, ciao a tutti!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: Bella lì, bella lì, mamma mia. Buongiorno da Sergio da Siria, Siria, Cervia, stiamo parlando di Cervia. Un saluto da Pica Pica, da Mondavio. Valterone sempre migliore, un mega abbraccio, Ale. E poi chi c'è ancora? Mamma mia, quanti siete? L'autista del pesce parlante, buongiorno da Ortona, stereo sempre a palla. Olà Gnari, buon giovedì a tutti, Angela Nazionale, 22 gradi, poco ventilato. Poi il tornio gira, salutiamo il cugino Nicola da Catia, ciao Walter. Va bene, c'è anche Rossana da Gussago, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te.
1: Buongiorno a tutti, sono Emanuela di Ceranova. Mi piacerebbe ascoltare Sex Crime, grazie mille, bacio, ciao.

0: Robert Miles, chiedo scusa, prima mi è partita la base e non riuscivo più a fare niente perché purtroppo qui in studio era andata via la connessione e non riuscivo. Vabbè, comunque buongiorno capitano, oggi è il mio compleanno, David da Forlì. David, ti facciamo tanti tanti auguri, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. È meglio che non la canto però, perché sì, perché buon giovedì da Elena da Lumezzane, poi Gianluca da Teramo c'è sempre. Andiamo in pubblicità e poi il primo party time, I Remember Yesterday, si sono indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance, andiamo via!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
3: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Party Time, Amy Stewart, Knock on Wood. Intanto devo fare gli auguri a Brandon del peperoncino di Brescia, lui è il numero uno, il figlio del biondo, del Mauri, oggi compie gli anni 29, vai 29, viva viva, happy birthday Brandon, cioè festeggia mi raccomando, eh.

Salutiamo Massimiliano, il pastaiolo di Macerata, il faro e il simo da Predazzo, ci sono sempre. Buongiorno Valterone, è il nostro giro di boa finalmente. Sì, loro perché lavorano anche il sabato, quindi il giro di boa diventa il giovedì.

Buongiorno a Tofficina Morari, buongiorno anche oggi il Morassa c'è, l'artigiano Faentino, buongiorno capitano, oggi primo giorno di lavoro dopo le ferie, ci vediamo domenica su Alnerone, Oriano, ciao Oriano! Oriano viene a fare il DJ, mi raccomando, perché allora vi spiego un attimo il Nerone come funziona. Iniziamo sabato dalle 14 fino alle 17:30-18, ci fermiamo e facciamo la cena e poi alla sera di nuovo musica, faremo una sfilata delle macchine più belle in notturna e poi musica, si mangia, si beve e uno spettacolino a sorpresa, non lo diciamo. Vi ricordo che comunque portatevi una felpina, un giubbottino, perché comunque lassù fa freschino, anche se ha messo bello, sarà due giornate bellissime su al Monte Nerone, quindi venite a prendervi un po' di fresco, ma portatevi sempre una felpetta o un giubbottino nel caso di bisogno, ecco, ve la legate alla vita. E poi di nuovo tutta domenica anche lì con lo street food, insomma musica e divertimento, tante belle macchine da vedere. Ci vediamo al Nerone questo weekend, saluto anche il re della salsiccia, ciao Henry.

Fatemi salutare Wrapping Italy, il mitico Franci. Mamma mia, mi ha mandato un video e dovrà, sai, quei vecchi autobus a due piani per il Gran Premio di Formula 1 di Monza, insomma, non è che lui fa i lavori per quei grandi. Te sei il numero uno, perché quando uno è grande deve fare i lavori per i grandi. Quindi Franci, io ti abbraccio e so che farai un capolavoro, però magari quando mi mandi anche una foto di quando è finito sarà fantastico riceverla. Ciao bello! E mi raccomando, si wrappa sempre con Radio Studio Più.

Ciao Walter, buona giornata. La Mari, buongiorno Walter, un saluto, auguri di compleanno Filippo, il super forchista di Corinaldo. Io vengo su con questa, vediamo se riesco a vedere la foto, vediamo se me la apre, perché non tutte le... è sempre una bella macchina questa, è sempre una bella macchina, un Alfa Romeo, signori, Alfa e Romeo. Vieni con tutte e due, con Alfa e con Romeo?

Ciao Walter, mi puoi salutare la mia amica Michela che oggi mi aiuta nelle pulizie di casa? Un saluto a Stefano di Lovere, certo. Una Lancia Fulvia coupé, sì. Scusa, una Lancia Fulvia. No, allora, io l'ho guardata un po' così, a parte che di profilo assomiglia molto. Però è vero, hai ragione. Scusami. Non è da me. Figuraccia. Ok, smetto il programma, ciao.

Da Fano, ci vediamo al Monte Nerone. Bene, bene, bene, bene. Tanta gente ci verrà a trovare perché è bellissimo, bellissimo, bellissimo il posto, bellissima la strada, la salita. E si può vedere un po' di macchine da drift in tutta sicurezza perché siete sui cucuzzoli. Quindi bello, bello, mi piace, mi piace. Ci vediamo su, vi ricordo che c'è lo street food, c'è tutto, c'è tutto. Noi ci equipaggiamo di tutto.

0: Yes.
1: 30 minutes of every hour.
0: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ovaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5

0: ambienti onirici. Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: piace questa canzone. Allora, io sono al telefono con Davide Polidori. Buongiorno Davide. Davide, ci sei?
1: Buongiorno.
0: No, ci chiamo. No, è perché torno subito. Ho la Subaru lì da te. Bisogna che facciamo il miracolo perché la devo andare a provare al Nerone. Quindi dobbiamo fare il possibile per ultimarla oggi, va bene?
1: Va benissimo. Allora,
0: mi dai la tua parola o torni, vai via e torni?
1: Non parto neanche, rimani.
0: Ok, rimani. Va bene, salutiamo il Davide Polidori, torno subito. Andiamo a sentire questo messaggio. Aspetta un attimo, ti apro il microfono e vai.
2: Buongiorno Walter, buongiorno Graziano.
0: Sì, dai, lui è il numero uno.
2: Oggi, se

possibile, vorrei ascoltare la vecchia sigla del Morning Fever, che bello è, che è veramente da tanto tempo che non la sento. Un saluto a tutti, al Beppe Rambo da Badia ovviamente, e un buon Morning Fever a tutti.

0: Che bello è, che bello è. Vabbè, insomma, questa è stata una delle prime canzoni che ha realizzato il Massa insieme all'epoca Graziano Fanelli. Insomma, ha fatto piacere, insomma, ha fatto piacere perché era un po', è stata per un po' la sigla del Morning Fever per un po' di tempo, poi dopo l'abbiamo cambiata, naturalmente. Buongiorno Walter, un saluto al Bruce da Mercatale e poi un saluto all'enologo Andrea da Poggio Fiorito. Io non po' che non sento l'orologiaio di Tavernelle, ma Massimo, Massimo, ma c'è Massimo o non c'è? Non lo so, secondo me è in vacanza, in giro, non fa niente, fa più niente questo, non fa più niente. La gente quando fa i soldi dopo non fa più niente, sì, è così, è così. Ciao Massimo, si scherza, è sempre, lui è il numero uno. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: In diretta da Riccione, abbiamo questo messaggio, vediamo se riusciamo a farlo sentire, eccolo qua, tocca a te, vai Ruslan, sentite che roba, sentite che voce, dalla Feltresca, senti.
3: Ciao Walter Massa, sono Ruslan, vorrei ascoltare la canzone di Man and Skatman, vorrei salutare da parte mia e tutta la Feltresca la nostra nuova amica Barbara.
2: Hai capito? E io invece saluto Antonello, Sasà, il Cobra, il Giaguaro, e l'Alessandra, Lauri, insomma tutta la Feltresca. Ciao belli!

0: Scatman, Scatman John, bella lì, insomma, bravo, bravo, bravo Ruslan. Volevo salutare Fiorenzo Valconca, Consolida, Valconca Costruzioni, insomma, lui è il numero uno. L'amico del capitano mi dice: quando ci vediamo, andiamo a bere. Sì, e io questo weekend sono impegnato al Montenerone. Se vieni, mi trovi lassù sabato e domenica, vieni a fare un girettino con la tua bella moto. Mi raccomando, vestiti bene perché lassù è freddo. Cioè, sembra, dici tanto estate, no, lassù fa freschino, soprattutto la sera, quindi giubbotto, felpa, quello che serve. Vabbè, insomma, tanto in moto vieni equipaggiato, però anche la felpetta per stare lì non guasta mai. Quindi se vieni su ti aspetto, poi insomma arriverà anche il Rally Legend e siamo un po' di casa, no? Rally Legend, quindi tra l'altro te collabori con il Rally Legend, che sarà uno spettacolo. Detto questo, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Capitan Massa, dai che giovedì ci sente già il profumo del weekend. Che ne dici se oggi ci ascoltiamo DJ Cerla con Rotterdam 93? Dai che spacchiamo su tutto. Avanti, un beso, Giorgio Ruspista Pazzo, ciao.
0: Ma chissà se c'è anche la Barbara. C'è la Barbara stamattina? Vabbè, insomma, visto che salutiamo le Barbare, una di Fiorenzo e una, cioè, posso dire. Ciao Vavi.

0: Mi piace, buongiorno Walter, un saluto a Roberto, la Patti, la Greta, il Gallinaro, soprattutto a te, Ciro da Modena, ciao Ciro, grazie dei saluti. C'è il Poppy che mi dice, mi sta andando via la bronzatura, per fortuna che questa dance mi rimane sulla pelle tutto l'anno. Vabbè, insomma, lui in chiave morning fever, cioè, ok, va bene, cioè, insomma, nel senso che lui nella chiave musicale fa queste perle di saggezza del morning fever che piacciono, insomma, bravo, mi piace. Un saluto da Armin Ruslan di Castenedo, un altro Ruslan c'è. Ah, ma allora quanti Ruslan ci sono qua? Ditemi. Buongiorno Massa, buongiorno Studio Più, Marina di Montemarciano, Franco, mi ha dato una bellissima foto, bella, col ciottolato, vedi, non c'è la sabbia lì. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Ciao grandi, buongiorno, se è possibile ascoltare una canzone di Toto, I'll Be Over You, grazie, ciao grandi.

0: Lo so, è impolenta, qualcuno già mi ha detto, Massa, però voi, le... sì, però dai, una ogni tanto, una, 3-4 all'anno, 3-4 all'anno me lo concedete, dai, questa è bellissima come canzone dei Toto, quindi mi piaceva farvela ascoltare. Detto questo, adesso signori, sì, la pubblicità, ma subito dopo al rientro, quindi stay with us, state lì, non andate via. C'è il party time free selection. Cosa vuol dire free selection? È una selezione libera, ma con tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
0: Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Eh beh, devo dire che anche qui cominciano ad esserci delle belle canzoni. Questa, possiamo dire, anche questa è un untouchable. Eccomi, Valterone, sempre in prima fila. Alessandro Cassano d'Adda c'è. Saluti da Vieste, Valterone, Luca d'Alessandria. Domenica pomeriggio e lunedì arrivo a Rimini. Non sarebbe male venirti a beccare a Riccione, lo so, ma io, Luca, questo weekend sono al Monte Nerone, un po' sulle Marche, e per il Nerone Drift Show. Vabbè, insomma, è così. Mai stare fermi, sempre in azione. Movimento, andiamo!

Buongiorno, buongiorno, un saluto da Giuseppe Casalbordino. Buongiorno, chi è qua? Ciao boss, è possibile ascoltare? No. Io intanto saluto Federico da Milano, devi fare un messaggio vocale, però domani, oggi ormai non c'è più posto.

Un saluto a Silvi e soprattutto a Lorella Overkids. Buongiorno da Germano, buongiorno, anche io oggi ci sono, Germano, penso che sia lui da Pieve Bovigliano, è tanto che non mi scrive. Buongiorno Walter, un saluto chi è qua?

Tra... Sì, avevo il microfono aperto, stavo dicendo niente di che, niente di che, perché questa mattina quando mi sono svegliato mi ha suonato il campanello il vicino, mi ha portato dei fichi. A me piacciono i fichi, siccome è una pianta che ne fa tantissimi e poi dopo tra un po' gli animali che le mangiano oppure cadono, e allora mi dice guarda te li raccolgo e te li porto quando posso. Stamattina insomma. Grazie.

E arriva anche l'ultimo disco. Saluti da Gianni Giusi, 42 anni di matrimonio da Mantova. Mamma mia, 42 anni, vabbè, insomma, un bel. Beh, bello, no? Arrivare già a una. Cioè, diciamo. A un tempo così lungo vuol dire che siete bravi, veramente bravi, perché non è facile stare insieme.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman, What a Life.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in cui il caldo si intensificherà ulteriormente al centro-sud, temperature in aumento con l'apice di questa ondata di calore che verrà raggiunto tra venerdì e sabato, valori anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, quest'oggi di Sicilia e Sardegna, poi domani anche sulle aree interne delle altre regioni meridionali. Avremo il passaggio a più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti al nord del Po, si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: insieme al mitico Giovanotti. Vabbè, insomma, è un giovanotto lui, proprio nel vero senso della parola, perché insomma comincia ad avere una bella età, però lo vedi sul palco, è scatenato, è un ragazzino, bravo, mi piace il Giova. Andiamo a sentire questo messaggio. Intanto salutiamo il Vespista e Gioele Cristiano Pettini, buongiorno anche a voi. Andiamo a sentire questo, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, Ciro da Modena. È possibile ascoltare The Message, Grand Master.

0: Flash dell'82, forse ho pronunciato una schifezza, ma comunque la Master Flash del Message. Chiudo il motivo.
1: Va bene, va bene, va bene, Ciro, The Message, Grandmaster Flash, Flash, Flash, Flash.

0: The Message, Grandmaster Flash, grazie al nostro Ciro da Modena. Bravo Ciro, bravo Ciro. Vabbè, insomma, anche questa era tanto che non l'ascoltavamo. Signori, io veramente sono contento perché c'è veramente tanta gente che sta scrivendo, sta mandando messaggi un po' dalle vacanze. Mi dice tanta gente invece che ha scelto di andare in vacanza adesso, fine agosto, ed è una cosa a volte intelligente, a volte anche un po'... E, diciamo, sei costretto a farle a fine mese perché in agosto magari c'è da fare, c'è da lavorare tanto. Quindi, vabbè, c'è della gente invece che mi dice: io parto lunedì e mi faccio le due settimane di settembre. Bravo, perché bravo Carlo. È così, signori, uno le fa quando le può fare. L'importante è avere la possibilità di farle perché le vacanze servono. Come dico sempre, staccare un attimino dal quotidiano e rilassarsi un po', anche se poi alla fine lavorate e fate i lavori di casa, comunque sia staccate dalla routine quotidiana che è quella del lavoro, che ne so, magari qualcuno fa il montaggio a catena nelle fabbriche, staccare un attimo, fare invece il bricolage a casa, sistemare a casa, oppure che ne so, prendi qualche giorno, non c'è bisogno di andare via una settimana intera, magari anche un weekend, anche su in montagna, a prendere un po' di fresco, in un lago, insomma. Il mare è sempre il mare, insomma, però voglio dire, uno fa quello che vuole. L'importante, ecco, come dico sempre, è poter staccare qualche giorno dal quotidiano, perché vi fa bene dedicarsi alla famiglia, ai figli soprattutto, e anche alle cose da fare, perché a me piace ogni tanto fare il bricolage, fare le cose a casa, sì, non mi pesano, ecco, mi tengono impegnato. Detto questo, pubblicità e poi torniamo con tanta buona musica. Stay with us, rimanete lì e poi andiamo di party time. 92.000
1: Radio Studio Più è sempre con te in tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Save Me The Night, Jennifer Love, J-Lo, fatemela chiamare J-Lo perché siamo amici, abbiamo tanto in comune, abbiamo fatto l'elementare insieme, io e J-Lo. Sei, dai, sei. Va bene, signori. Jennifer Lopez è un progetto con David Guetta. E da fa quel che ti senti, il Team Gradella c'è, l'autista del pesce parlante di Ortona sempre online, la Leonessa, tempo sole, 27 gradi, buon giovedì, un bacio al mastro, baci baci. E, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno super capitano e buongiorno a tutti del Morning Fever. Potrei ascoltare The Power degli Snap. Ciao Giulia da Rimini.

0: Danceteria, Madonna, ce l'abbiamo. Ma cosa sarebbero le mie mattine senza il Morning Fever? Grazie di esserci, Nadia da Savignano sul Panaro. Grazie. Vabbè, bello questo messaggio. Grazie a tutti quelli che mi stanno. Ma io i messaggi me li prendo. I messaggi di, insomma, di che ne so, di congratulazioni, di. A me piace, insomma, è sempre bello riceverli, dai. Ci vogliono anche quelli di. Quelli che sono. Che ti trovano i difetti. Sì, perché poi li usi un po' per migliorarti, per farti anche delle domande. Ma è vero, ma so. Cioè, non troppo, però insomma. I complimenti me li becco tutti, ok? Grazie di cuore. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai!
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti, Paolo Atreia sempre con voi. E oggi mi piacerebbe ascoltare un brano Diamond, mi sembra, Via Verdi, qualcosa del genere. Ciao!

0: signori, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. Stavo leggendo le canzoni che ci sono, l'avete anche sentita quando ho detto Dana Davidson. Three is Family è quella bella, la canzone lì che è inserita nel, diciamo, nel party time. Bellissima, bellissima, bellissima, bellissima. Quindi ho svelato, ho fatto uno scoop, cioè in poche parole. Vi ho detto già una delle canzoni che sarà all'interno del DJ set. Detto questo, signori, scrivetemi al 338 141 1001 dopo la pubblicità dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Mino da Morciano, c'è un saluto dal dottore di Brentonico, dai baroni Jerry e il Coal. Buongiorno, hola todos, ciao, chi è? Todos, scrivete il nome, mi raccomando, sempre il nome. È lei? Ciao Belmicio, di solito è la... dovrebbe essere la piadinara romagnola, sì, è lei.

Perroni Faenza Enjoy. Ciao Dani, un saluto da Gabriele da Perugia, camionista direzione Mercatale. Vai. C'è anche Stefano. Ciao Stefano.

Team Canova presente anche oggi, Stefano da Reggio Emilia, Manole Mauri ci sono, Rudy lo scarabilista da Bologna, qui oggi sì. Oggi dallo Scania 141 vecchio, me lo ricordo il 141, gran mezzo comunque, Scania comunque è una garanzia, eh.

Fatemi salutare Massimiliano Gorgolini, nonché, insomma, oltre ad essere un agente, lui è il sindaco di Macerata Feltria e dice, dai, manda un saluto a tutti i dipendenti del comune di Macerata. Certo, gli facciamo un saluto. Buon lavoro, ragazzi, fate bene, mi raccomando, seguite il primo cittadino. Ciao Massi, è un po' che non ci vediamo.

Team Pozzuolo, vai grande massa. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Marco da Misano, Massi Gorgolini numero uno, mi scrivono qua. Bene, bene. Ciao Fausto da Rimini, il camionaro balla sul camion, il bicio da Terre Roveresche c'è, andiamo!

Qualcuno mi ha scritto: rimetti, riesci a mettere Magia di Franchino? No, non è che riesco. Qua è un DJ set preparato da dei professionisti, non si tocca, Cribio. Intanto Massimiliano mi dice: Massi, vai, ci sentiamo presto perché facciamo la gara dei kart a Porto Verde. Bene, sarà un piacere. E, bene, fammi sapere. Adesso sto weekend a Nerone e poi dopo, dalla prossima, tra l'altro sarò sempre spesso lì al Riviera Verde perché sto organizzando il Misano Driving Show 3 ottobre.

0: Ah beh, così, così, proprio secco, siamo arrivati in fondo, va bene. Siamo arrivati in fondo, quindi questo giovedì l'abbiamo portata a casa per quel che riguarda il Morning Fever. Signori, domani è venerdì, venerdì, o come dice la chicca, beverdì. E vabbè, insomma, intanto salutiamo Manuel, Manuel, Manuel da Faenza, Manuel da, da Gazzo Veronese, penso, da Verona, sì. Vabbè, insomma, grazie, grazie, grazie di cuore. Io non sono riuscito neanche a salutare tutti, però va bene così. L'importante è che voi ci siete anche domani, perché domani è venerdì, come dicevo prima. Quindi una bella giornatina, chiudiamo la settimana, la chiudiamo insieme. Qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno il capitano lo trovate qui. Poi dopo da lunedì torna il DJ Dami, mi raccomando. Adesso vi lascio alla Sil.K. Ieri ha detto ringraziamo quello che c'è prima e io adesso dico ringraziamo quella che viene dopo. Cioè, Silvia, Silvia, ma sei stata troppo tempo al sole. Ciao belli, a domani!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini. Diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. È l'ora giusta per chiacchierare un po' con noi e per ascoltare della buona musica, quella di Radio Studio Più. Io sono Lassil.k, per due ore staremo insieme.

0: ci ritroviamo tra pochissimo dopo gli spot.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

Ed eccoci qui ad iniziare il momento di chiacchiericcio delle 12.15 di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Lo sapevi che, o lo sapevate che, una serie di notizie che magari una persona non conosce, non sa, che vi dirò io.

ce l'ho. Lo sapevate che il 6 ottobre del 1924 in Italia è andata in onda la prima trasmissione radiofonica nazionale? Il 6 ottobre del 1924. Ma non ho finito qui, perché ce ne sono degli altri di lo sapevate che. Colored squares,

ci siamo. Diamo degli altri, lo sapevate che, andiamo sulla musica, lo sapevate che gli americani, cioè in America, 8.000 americani vengono feriti da strumenti musicali ogni anno. Adesso io non so come possa essere vera questa cosa, ma che te cade 8.000 chitarre in testa dal quinto piano? Lo sapevate che Michael Jackson non sapeva leggere gli spartiti musicali? Quando aveva una canzone nuova, la componeva a mente e suonava gli strumenti ad orecchio. Andava nello studio musicale, cantava note d'accordi ai musicisti che riproducevano i suoni voluti dal re del pop.

0: E poi andiamo prima del primo party time, andiamo con l'ultimo. Lo sapevate che Lady Gaga ha imparato a suonare un pianoforte da bambina all'età di soli 4 anni? E forse questo qualcuno di noi lo sapeva. Meteo, spot e primo party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in cui il caldo si intensificherà ulteriormente al centro-sud, temperature in aumento con l'apice di questa ondata di calore che verrà raggiunto tra venerdì e sabato, valori anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, quest'oggi di Sicilia e Sardegna, poi domani anche sulle aree interne delle altre regioni meridionali. Avremo il passaggio a più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti al nord del Po, si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno a Melania e Paolo. Oggi a coppie sono. Ah, ma è il compleanno di Melania. Buon auguri, buon compleanno Melania.

0: Ed eccolo che arriva. Stop. Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto

0: Ci ritroviamo tra pochissimo con il Lo sapevate che.
1: Studio più Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

Guest for Lunch, ospite a pranzo. Eccoci qui. Eccoci qui per la rubrica del Lo sapevate che. Perché mi piacciono, e poi sono sicura che piacciono anche voi, anzi lo so, perché ho sempre dei grandi consensi. Lorenzo è un grandissimo fan di questa rubrica. E allora, lo sapevate che Sylvester Stallone ha rifiutato l'opportunità di incontrare dal vivo sia Elvis Presley che Charlie Chaplin pochi mesi prima della loro morte? È bravo Sylvester, che cavolo, eh? Ma e lo sapevate che Lady Gaga è apparsa nella terza stagione della serie TV I Soprano quando aveva solamente 15 anni?

Eccola, eccola, un momento di chiacchiericcio tra di noi con la rubrica del Lo sapevate che? Lo sapevate che il filosofo François Voltaire non era un grande amante delle opere di William Shakespeare? E Voltaire sosteneva che l'Amleto fosse il lavoro di un selvaggio ubriaco. Beh, insomma, però ubriaco bene, se, Ma un'altra curiosità su William: i genitori, la moglie e i figli di Shakespeare erano analfabeti. Caspita, infatti non sapevano né scrivere né leggere. All'epoca scrivere e leggere serviva solo per particolari mestieri, tra i quali probabilmente quello di William Shakespeare. Però vi dico l'ultima di William, oggi mi sono puntata lì. A soli 18 anni, nel 1582, il giovane William Shakespeare sposò una donna più grande di lui di 8 anni, il cui nome era Anne Hathaway. No, come la protagonista di Diavolo Veste Prada 1 e 2 e tanti Addio di serie, tantissimi altri film. No.

0: pochissimo dopo gli spot il secondo party time.
1: Studio più Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ed eccoci qua ad iniziare il secondo party time di Guest for Lunch, ospite pranzo. Il numero è sempre lo stesso, 338 141 1001. Diamo il via a questa creazione.

arriviamo verso la fine anche di questo secondo party time, e mentre aspettiamo l'arrivo, la venuta di Miki Garzilli, io mando un saluto a Michele.

0: del nostro secondo Party Time. Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: siamo arrivati alla fine anche oggi della seconda ora di Guest for Lunch, ospite a pranzo e anche del programma. Io vi do un bacio, vi do un abbraccio, vi aspetto prossimamente, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice. Vi lascio la musica di Radio Studio Più e i suoi speaker. Ciao!
1: Questa è

0: Radio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. Un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro

0: Pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi. La Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
1: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre sette persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
2: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Fai tu la presentazione, dai. Dai, so che hai fatto le ore piccole.
5: Sono stanco.
4: Dai, dai, fai la presentazione.
5: Sono le 2 del pomeriggio.
4: Vedi cosa vuol dire arrivare tutti i pomeriggi cari.
5: Sono le 2 del pomeriggio, dai, Garzilli.
4: No, ma fai la presentazione.
5: Ma dammi una mano.
4: No, no, vai te, vai.
5: Io dico, sono le 2 del pomeriggio.
4: Sì, stiamo a posto. Sono le 2 del pomeriggio e inizia, dai,
5: la terapia.
4: Oh santo Dio, ragazzi. Ok, abbiamo capito, oggi ci tagliamo.
5: Datemi
4: le vene, mettiamo... per favore. Madonna, già... cioè, già vederti così mi riposo, me ne vado via,
5: Ho appena mangiato la biocco.
4: Ah, mappa pure. Vabbè, dai, avete capito, inizia i Feel Good.
6: Feel Good. Feel good. Feel good. Feel good. Feel good.

0: parte.
1: In 24 ore come cambia una persona. Come cambia una persona, ragazzi?
2: Giorno Italia.
1: Cioè, ieri era qua, no, perché devi capire che io quando vado in giro ho i miei così schiavetti a destra e a sinistra. Io tratto tutto. Oh, è uscito.
2: Posso dire
1: il nome?
2: No.
1: No, non lo dico.
2: No,
1: non lo dico.
2: No.
1: È uscito con sta ragazza ieri sera. Adesso è qua in studio che si fa i selfie, che si fa le foto.
2: Stavo guardando i capelli.
1: Sì, i capelli. Con i sorrisini, con la boccuccia a culo di gallina. Ma
2: dai,
1: è la prima sera che hai fatto con
2: Garzì. Ma no,
1: no te, ma Lorenzo, no, Garzito, ma guarda
2: Loren de Voi,
1: guardalo, guarda. C'è gli occhietti a forma di cuoricino. Una sera,
2: sì, poi
1: no, non lo so, ieri sera sei uscito, no?
2: Voglio dire, sì, basta.
1: Non entro in merito,
2: no,
1: però,
2: perché
1: no, cioè, già dopo ieri sera ti vedo, che bello,
2: wow.
1: Ha iniziato il programma facendo sono stanco. Appena chiuso il microfono, telefonino in mano.
2: Che? Guardami, sai che di cosa parliamo oggi?
1: Oddio mio. Di tutto, buona giornata, allora, che ci ascolta,
2: innanzitutto,
1: buon pomeriggio.
2: La voce fuori campo è quella di
1: Lorenzo.
2: Loren de Voice.
1: Ecco, di Lorenzo, ecco. Loren de Voice.
2: Dillo
1: quella con la voce romana.
2: Loren de Voice.
1: Come parlavi ieri sera con lei? Non facevi così ieri sera?
2: No, avevo l'accento di Milano.
1: Ecco, bravo. Lei ha detto guarda il lago.
2: Ho preso dal migliore.
1: Bravo, hai visto? Guarda il lago, guarda le stelle. Vuoi che ti do il cannocchiale? Che le vedo meglio.
2: Ragazzi, dopo questo.
1: Beh, caro Chiara,
2: come stai messo?
1: No, te come stai messo? Adesso ti faccio una foto e ti pubblico.
2: Va bene, va bene.
1: Filtrami. Va bene, va
2: bene. Dunque, buongiorno, allora. Buon pomeriggio, diamo i contatti in apertura.
1: Bravo.
2: Dai, avanti. Fai
1: no,
2: qualcosa
1: vai avanti.
2: Te.
1: Vai, no, ti sto ascoltando.
2: 338-141-1001, diteci cosa state facendo.
1: No, diteci cosa state facendo, lo dicono tutti, anche nelle altre radio.
2: Dateci opinioni.
1: Ma sì, ma fate quello che volete. Se avete voglia di
2: disturbateci. Sta andando questo trend. Disturbare,
1: meno male, meno male. L'hai usato anche ieri sera.
2: Ma che cosa vuoi che
1: detto, mi disturbi quando vuoi? Bulacchione.
2: Ma hai fumato?
1: No, io no.
2: Hai bevuto?
1: No, però ho visto
2: hai
1: una persona.
2: Dei funghi magici?
1: Ho visto una persona cambiare in 24 ore.
3: Ciao, Garzo. Ciao. Oggi sono felicissimo. Sono contentissimo.
1: Senti.
3: Ho ricominciato a lavorare.
1: Bravo.
3: Ma io mi sa che non sto bene.
1: Ci sta.
2: Gli piace,
1: ciao, perfetto.
2: Se piace.
1: Vabbè, comunque, giornata. Giornata mondiale dei laghi.
2: Ah, bello,
1: ecco,
2: bello.
1: Ieri sera sei stato al lago.
2: Ancora. Vabbè, certo. Cade giusto bene.
1: Va bene.
2: Parliamo di uccelli anche
1: ecco
2: oggi.
1: Ecco qua. Cioè,
2: agevoliamo il disco, gli spot, poi parliamo
1: ma
2: di
1: dai, ma neanche a Radio Capodista. Agevoliamo il disco, ma per favore.
2: Ma dai, come sei? Si vede che siamo di due età differenti.
1: Ma sei

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Le 2:18, buon pomeriggio con I Feel Good sulla Dance Station d'Italia. Oggi siamo un pochino seri perché quando il mio braccio destro così nella prima parte, voglio dire che è in questa situazione.
1: Basta.
0: Allora, cerchiamo di essere regolari, tranquilli. Cerchiamo di non fare gli stupidini, come dicono quelli dei messaggi. Però siete stupidi, i messaggi delle donne sono questi: che stupidini che siete. Quelli degli uomini, ma siete proprio stronzi, cioè cambia proprio la qualità, la team.
1: Vabbè, detto si vede che hai altri giri, te.
0: Ho altri giri.
1: Mandiamo Francesco a Pam.
0: Perché vuoi mandare Francesco a Pam?
1: Non so, magari dice qualcosa.
0: Ma perché chi è che puntualizza e dà i nominativi a...
1: I tuoi colleghi.
0: I miei colleghi, addirittura mettono nome e cognome, come dei parenti.
1: Addirittura l'azienda.
0: Addirittura come dei parenti. Guarda che c'è zio Franco che ha chiamato. Mamma mia.
2: Ciao Michi.
0: Ciao.
2: Lo sbarbatello lì. Ieri ci ha promesso che oggi ci parlava della pipa.
0: Lo so.
2: Quindi è inutile che fa finta di tergiversare.
0: Lo so.
2: Dicci delle new. Sbarbatello, c'è il sorrisino. Ma che bello. Ma che bella. Innamorato.
0: Allora aspetta, uso un altro termine. Ciao. Allora devo dire una cosa qua a favore
1: di Lorenzo.
0: Lui non si innamora,
1: no.
0: Lui si infoglia, che è ben diversa la cosa. Sono due cose ben diverse. Cioè, perché lui si infoglia e quando è in questa fase di infogliaggine, naturalmente si scombussa un attimino, ma ci sta.
1: Va bene, bello
0: essere infogliato, no? Io già immagino ieri sera, dopo 20 minuti, e ho senti cocca.
1: Belle d'oca.
0: Qui facciamo belle d'oca. Dai, di che cosa parliamo?
1: Niente, parliamo di uccelli.
0: Ok, allora vado via. Sembriamo un programma gay in casa. Cioè, altrimenti stai parlando di uccelli e basta.
1: Vedete di portare qualche animazione? Ieri sera ce l'avevo.
0: Ce l'avevi l'animazione.
1: Vabbè, ieri sera,
0: senza nulla togliere gay, per l'amor di Dio.
1: Perché i piccioni,
0: eccolo qua,
1: si riconoscono allo specchio.
0: Come lo specchio? Cioè, che lo vanno in giro con lo specchio per riconoscere.
1: Sei un piccione, capita davanti a una finestra o comunque a uno specchio. Loro si riconoscono.
0: Io non pensavo che i piccioni fossero tanto pirla che non si riconoscessero davanti a uno specchio, però vai avanti.
1: Attenzione, perché loro sono in grado di riconoscere la propria immagine riflessa, però ci impiegano 5-7 secondi di ritardo.
0: Per capire che sono loro.
1: Per vedere che sono loro, come se fosse un bambino di 3 anni, perché anche il bambino di 3 anni ha questo ritardo, insomma.
0: Sì.
1: Altri studi, pensa te, hanno dimostrato, che sono capaci di discriminare tra oggetti diversi e imparare le regole astratte sui numeri.
0: Però,
1: faccio un esempio.
0: Certo.
1: Tu sai che l'uno è minore di 2, no?
0: Certo.
1: Loro lo sanno anche loro.
0: Caspita.
1: Cioè, lo sanno anche loro. Riescono a distinguerlo anche loro.
0: Che figata. Pensa all'intelligenza dei piccioni.
1: Un'abilità che si pensava inesistente.
0: Nei piccioni.
1: E invece,
0: poi in maniera
1: studio.
0: Come fa il piccione?
1: Prova.
0: Quella la civetta.
1: No.
0: Questo è importante.
1: Lo sapevi?
0: No, però questa è una cosa che hai detto e ci è piaciuto il fatto di aver allargato le nostre orizzonti. Perché almeno quando uno esce la prima sera con una, almeno può tirare fuori degli argomenti.
1: Mi stanno chiamando, vorrei dire.
0: Va bene, dunque salutiamo tutta la categoria dei piccioni.
1: Tutti.
0: Perché davanti allo specchio
1: ci impiegano 7 secondi a vedersi.
0: Si riconoscono, bravo.
1: Così.
0: Rifammi il piccione, dai.

0: balla pure gente de zona. Ai ai ai ai ai ai.
1: La tua fortuna è che non ti hai beccato ieri sera in giro, perché ero giravo dappertutto.
2: Dappertutto, che le 9 sei già con la
1: copertina. Ma che le 9, ma ragazzo mio, tu a luna eri a letto, sono andato a letto alle 4. Sì. No, cioè, ma a parte quella, ho girato in auto perché ero così un po' a cazzeggio. Certo. Ed c'è stato un momento che ho detto: ma pensa se becco qua il paro in giro. Ma sai che ti avrei detto: ehi ragazzo, come va? Cioè, capire? Dai, dai.
2: Sbarbato,
1: va bene,
2: proprio.
1: Va bene, è arrivato un po' di tutto. Grazie per questa informazione sui piccioni. Beh, voglio dire, è importante perché noi acculturiamo con questo programma. Certo. Noi possiamo parlare di matematica, di storia,
2: noiose,
1: di geografia,
2: però
1: è noioso. Di italiano, del dittongo, del famoso dittongo.
2: Trittongo e dittongo. C'è anche il trittongo.
1: Sai cos'è il dittongo? Famosi? Cioè, in una parola, ci metti le due vocali insieme, quelle due vocali messe insieme è un dittongo.
2: Grazie per avermi sbloccato un ricordo.
1: No, ti ho sbloccato un ricordo. Noi siamo un programma di cultura e allora ogni tanto, per sviare come se si fosse a scuola, dobbiamo dire delle cazzate. E allora noi siamo portati anche a questo. Ma meno male,
2: rassicuriamo,
1: perché sennò, ragazzi,
2: sennò
1: diventi pesante.
2: Aspetta un attimo, rassicuriamo che fuori di qua non siamo così pirla.
1: No, ecco, diciamo, perché poi la gente da un dito se ne prende un braccio, no? Cioè, noi qua siamo degli attori. Poi quando usciamo, ragazzi miei.
2: Ma io voglio sapere se Antonio da Parma ha fatto la parte del prete.
1: No, ma sai che non sta mandando messaggi da 48 ore? Mi sto preoccupando.
2: Sarà rimasto in clausura.
1: Ma facile, voglio dire. Comunque, va bene. Vabbè, questo per far capire che anche gli ascoltatori, che poi diventano collaboratori, sono anche i nostri amici. Se non li sentiamo, ci preoccupiamo, perché abbiamo sempre quei 220 fissi che mandano 50.000 messaggi.
2: Quanti franco abbiamo oggi?
1: No. Infatti, avevo parlato con Claudio Tosso, il nostro editore, di cambiare nome alla radio. Radio Frango. Benvenuti su Frango Radio. Cioè, trovare qualcosa così che...
2: Bello.
1: Beh, perché sai, immagina quanti franco ci sono in Italia. Milioni. Dunque, noi andremo. Comunque, vabbè, arriva il disco del passato,
2: dai,
1: l'hai preparato?
2: Dai, sì, vabbè, sì, vai.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Attenzione, siamo collegati con un volatile di Parma. Pronto?
1: Chip chip chip chip chip chip chip chip chip. Crica crica crica crica.
0: Vabbè, caspita. Ma che saluto! Fammi il piccione, fammi il piccione. Ascolta, basta con questo Antonio di Parma, ti riconoscono tutti. In tutti i programmi sei presente. Io voglio le royalty economiche, qua chiami tutto il resto dei programmi a tre radio, ma fa niente, fa niente. Però mi devi fare il piccione di Parma. Cioè, allora, in piazza Garibaldi a Parma, in piazza Garibaldi.
1: No, prima una cosa, io i messaggi li ho mandati prima, si vede che magari non l'avete visto.
0: In automatico, capito, perché c'è una selezione. Allora, fai finta di essere in piazza Garibaldi a Parma,
1: sì.
0: L'ora della
1: Garibaldi, bella.
0: Vabbè, ragazzi, guarda che c'è la statua di Garzilli a Parma, se giri. Ecco, comunque, lasciamo perdere. Adesso tu sei nell'ora dell'aperitivo a Parma e fai il piccione, dai, loro buttano e tu arrivi come piccione in piazza Garibaldi, dai, fai, okay. Fammi il verso del piccione, dai.
1: La faccio?
0: Certo,
1: vado,
0: vai.
1: Vado.
0: Cioè, questo è il piccione. No, ma devi farlo con la R moscia, perché il piccione di Parma ha la R moscia. Vai. E dov'è la? Ok, bravo, ti vogliamo bene, guarda, senza di te noi non possiamo andare avanti. Ciao Antonio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao Antonio.
2: Now listen to the OP.

0: Breaking news, notizie appena arrivate in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Robbie

0: o clarão da lua.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: veloci, veloci, veloci. È arrivato il momento vostro, che l'Italia aspetta. Tutti i pomeriggio alle 2:30, dove voi diventate protagonisti assoluti.
1: Però non fatemi urlare, dai, calma, su.
0: Agli effetti speciali c'è lui. Vai, paro.

0: always a word and sign of music.
1: Notizie positive anche da Riccione. Ma anche a Lido Adriano hanno alzato il volume. E lì siamo vicino Cervia, con le zone un po' prima.

Sì, però vabbè, me lo potevi dire, mettevo gli occhiali da sole, eh. Che caspita! Quando siamo su questi treni ci vogliono gli occhiali da sole. Anche in località dove non ce l'aspetta, hanno alzato il volume. Arrivano messaggi da Chianciano Terme e Salso Maggiore. E là, ragazzi, lascio le terme fa le cure.

0: che al nido da Peppino stanno ballando.
1: E beh, certo, non vuoi ballare da Peppino? Bello, voi siete gli inviati del Party Time in giro per il mondo, vedi la Roma.

0: Garzo, Garzo.
1: Cioè?
0: Dopo il 13 per 15 giorni Radio Studio Più sarà sul Mar Rosso e chi è in spiaggia ascolterà Radio Studio
1: bravo,
0: Più.
1: Bravo, bravo, bravo. Goditi le vacanze anche per noi. Inviati da tutto il mondo la vostra voce. Oh, ammazzi, anche un partito politico è messo così, eh. Bello però, mi piace, siamo in tanti.
2: Arriva da lontano, con i suoi dischi in mano.
1: Chi arriva?
2: Arriva a Desenzano.
1: Sì.
2: È il Garzilli Varano.
1: E sei amico, amico di Francesconi. Arriva da lontano, quelli dischi in mano. Vabbè, vai. C'è un filo che ci collega tutti. La musica!

0: oggi come ieri, musica palla sul DAP.
1: Bravo.
0: Ciao, Samuele autista da San Mauro Pascoli.
1: Va bene, vedi, categoria degli autisti, c'è pieno di autisti qua, ma tutti i tipi di lavoro. Voi non lo sapete, ma anche negli uffici legali, dove ci sono gli avvocati, le persone che contano, anche là hanno alzato il volume. E beh, gli avvocati contano, ragazzi.

quando si alza il volume della radio. La pucchiacchia si muove.

0: Ma dove sei? Oh! Questo arriva dall'estero, arriva dall'estero. Avanti, chi c'è?
1: Sulemani, la cena, e via!
0: Chi è questo qua?
1: Sulemani, la cena,
0: allora, ragazzi!

0: tutti uomini li inviati, però non va bene così sta storia. Chi c'è? Sentiamo!
1: Giorgio, no. Domanda dalla Puglia, ma che vuol dire la pucchia che si muove?
0: Fammi capire. Un'altra cosa! L'energia, capito? Pucchiacchia, energia!

0: Ecco.
1: Vedi, quelli che sono nella nostra frequenza, diciamo in linea d'onda cerebrale, voglio dire, beh ragazzi,

0: Yeah.
1: Cazzo, oh. La Puglia, un vino.
0: Ma no, dai! Fateli inviati quelli giusti! Dai, perché sennò poi ci ascoltano, poi ci criticano, sai?
2: La zia.
0: Come diceva l'amico Franchino,
2: portami via.
0: Nella vita ci vuole magia.

0: Gigi, adesso basta, non ti do più neanche l'incarico, va bene? Perché quando tu dici che non riesci a leggere gli WhatsApp e poi vieni a casa senza niente, adesso mi tocca fare tutto a me, va bene?
1: Vabbè, cose strane, ma ci stanno, voglio dire, è bello essere strani.

0: che sono quelli che vanno in giro e coinvolgono gli altri. Ragazzi, senti qua, dai, che caspita. Va bene, tantissime località italiane e non solo collegate, questo ci fa veramente piacere. Tante persone hanno alzato il volume, vogliono sentire la musica ad alto volume, allora ci sta.
1: Amami, baciami, amore, ti amo, voglio ballare con te.
2: E con il maestro tutto si muove!

0: Ma io già me li vedo, anzi vi vedo in automobile, sul posto di lavoro, che ve la cantate, capito? Dai, che alzate le mani al cielo, che la gente quando vi guarda dice che gruppo d'esauriti, però va bene, quello che vogliamo.
1: Che? Okay. Sai che c'è la mia classe.

Triplo fischio dell'arbitro vuol dire che la partita è finita. Bene, noi ringraziamo tutti voi che ci mandate messaggi, voglio dire che ci mandate energia da tutte le parti del mondo. Ne siamo veramente emozionati e siamo orgogliosi di voi.

0: Andiamo a bere qualcosa di fresco, dai.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: meridionali. Avremo il passaggio più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti al nord del Po, si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli.

0: mi devi dire perché hai detto io arrivo quando c'è il disco di Bad Bunny. È un filo così emotivo con questa canzone.
1: Sì, io l'ho scritta io questa canzone.
0: Ecco perché, ecco qua, vengono fuori tutti gli altarini. No, il grande successo di Bad Bunny
1: viene fuori la SIAE più che altro. Ecco, non sono altarini.
0: Ecco perché
1: quando sono depresso scrivo canzoni latinoamericane.
0: Bravo. Ecco perché ieri giravi con l'elicottero tuo personale. Io l'ho visto, gada, ho detto caspita.
1: Ero contigo.
0: Buon pomeriggio, Franky.
1: Contigo conmigo.
0: Ben arrivato.
1: Bene, eccoci qua. Allora. Com'è andata senza di me? Bene.
0: È stata una bella maratona, la gente chiedeva di te, molto. Voleva sapere dove ero.
1: Esatto.
0: Ecco qua, signori miei.
1: Ragazzi.
0: Lui è in goppo alle montagne.
1: Sono
0: a prendere
1: dove
0: il
1: sono
0: fresco.
1: Domani.
0: Dove sei domani? Ancora lì vai domani. Al fresco.
1: Sì, caro.
0: Ascolta, però tu non è che devi stare là, poi mi mandi le foto che sei al fresco. Ci sono 20 gradi, 18
1: Beh,
0: gradi
1: insomma,
0: c'erano.
1: Guarda
0: ieri.
1: Che stare al fresco? C'ha i suoi svantaggi
0: da una parte, sì,
1: perché non
0: parte,
1: è comoda la brandina,
0: no, però, esatto, però dall'altra
1: sei
0: riattiva la circolazione.
1: Sì,
0: ci
1: sì,
0: sono,
1: sì.
0: Voglio dire, ragazzi miei, temperature che c'erano
1: 20
0: ieri?
1: Gradi.
0: 20 gradi, bello. Non vi dico dov'era la location esatta, perché sennò poi tutti si spostano.
1: Sì.
0: È un posto che dobbiamo tenere segreto.
1: Tra l'altro, oggi, se vuoi sapere le location dei posti segreti,
0: sì.
1: Prendi la foto che vedi pubblicata, la metti in un motore di ricerca e ti esce esattamente dove è stata fatta.
0: Willa.
1: Quindi se qualcuno dice sono stato a Formentera, poi in realtà era a Chioggia,
0: sì, viene
1: in
0: fuori.
1: Spiaggia, viene fuori.
0: Perché loro fanno la foto al mare e pensano che il Moara sia uguale, va bene.
1: Sì.
0: Motore di ricerca è quello che hanno tirato fuori il Deep Search o normale, classico?
1: No, quello
0: normale, classico.
1: Ma lo chiedi anche l'intelligenza, l'intelligenza sa tutto.
0: Va bene, poi cosa è successo di bello?
1: Di bello? Quando?
0: Perché noi dobbiamo parlare di cose belle, positive, solari.
1: Niente, che manco anche domani, questa è la cosa bella.
0: Altra giorno in vacanza, bene.
1: Va bene,
0: ma ci sta,
1: circa 65.
0: Ne hai 65 poi.
1: A

0: Retrati.
1: Beh, ti ho detto, fammela sapere, fai il filotto.
0: Non faccio il filotto.
1: 65, no, di giorno di subito.
0: Non posso farlo, sennò da qui a Natale non vengo più.
1: No, no, fai quei 3-4 giorni, fai come
0: faccio
1: io.
0: Un giorno, è più che sufficiente per me, un giorno. Un poi non è un giorno, perché voglio dire, per come lavoriamo noi, cioè, vuol dire mancare 3 ore, cioè, alla fine della fiera.
1: Esatto.
0: Però quel giorno lì è fondamentale. Hai la ricarica.
1: Ci si ricarbura.
0: Recharge.
1: Dunque oggi siamo pieno di energie. Se voi avete cose negative da dire, voi ascoltatori, non siamo qua a poi a rigenerare in situazione positiva.
0: Certo.
1: Va bene, sei
0: come la batteria, quella lì, quella rettangolare di una volta, sì, che ci mettevi la lingua, ti ricordi? Bellissimo.
2: Cazzo, girato un po'.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio Q. Studio Q.
2: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
3: Ronnie Milani presenta Club Connection.
2: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
3: Club Connection.
2: Il programma dove tutto è possibile.
3: Dal lunedì al venerdì alle 22.
2: Solo su Radio Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: tu.
1: Lurid. Take a walk on the wild side.
0: L'ha chiamato Lurid, gli ha detto: che cos'è che fai? Sì, sì, ma... E lei: take a walk on the wild side.
1: Vedi che il bello. Problema è che Lurid non c'è più.
0: Va bene, allora, perché caro Frankie, sui vari social, è vero che bisogna sempre guardare le cose belle, positive, ma tutti fanno vedere che se la godono. Tutti fanno vedere la bella vita.
1: Molti mostrano una vita che non hanno. Molti mostrano la vita che vorrebbero.
0: Perché uno se guarda dice: ma scusa, ma l'Italia è in crisi.
1: Qua ma è per questo motivo che se tu guardi ragazzi giovani postano rarissimamente, mettono più che altro magari delle storie, ma è difficile che mettano un post proprio perché si sentono, come dire, non hanno quello che vedono e quindi non vogliono far vedere. Capito? È un po' come quando nascondi il numero dei mi piace. Perché devi nascondere il numero dei mi piace?
0: Qual è il problema?
1: Qual è il problema?
0: E perché lo fanno?
1: Perché altrimenti altri pari tuo livello guardano e confrontano il tuo numero di mi piace con quello loro.
0: Tutte ste pippe mentali.
1: Sono tutte pippe mentali.
0: Mamma mia.
1: Anche se, a essere sinceri, con il nostro lavoro, quando pubblichiamo cose di lavoro, abbiamo meno mi piace della vita privata. Cioè, se tu pubblichi una cosa che fai nella vita privata, hai più mi piace che non quella per cui stai lavorando. Quindi i tuoi follower ti stanno seguendo per il lavoro che fai o per la vita che fai? Perché delle volte io me lo chiedo, come mai, non so, una foto di mia nipote fa 300 mi piace e una mia foto 50.
0: Beh certo, e l'ho visto anch'io con mia nipote, la stessa cosa. Ma forse perché,
1: ma non
0: perché
1: solo
0: vogliono
1: riguardando
0: entrare,
1: nipote,
0: vogliono entrare nella vita privata, non lo so.
1: Sensibilizzano
0: oppure,
1: solo.
0: Oppure però secondo me dipende anche dal target dei follower. È importante quello.
1: No, io questo non lo so. Perché
0: se hai un target giovane, di sicuro allora il DJ set, la serata, ha una presa. Su un target un po' più grande diventa un po'
1: io
0: relativo.
1: Io
0: so
1: solo che il target elevato non guarda una storia di Instagram per andare alla tua serata.
0: No,
1: non lo guarda.
0: No,
1: quindi il canale pubblicitario, forse dove tu devi andare a stimolare, è un altro. Quindi utilizzerei il vecchio sistema.
0: Che sarebbe?
1: Quello con la macchina con l'altoparlante sopra.
0: Ma sai che l'abbiamo fatto?
1: Quando vi ricordate l'altoparlante sul tetto della macchina?
0: Aneddoto, bello.
1: Quando arrivava il circo.
0: Allora, sono andato a fare una stagione al Gattopardo di Porto San Giorgio.
1: Sì,
0: eravamo là sbarbati, giù là, in quella zona lì. Il proprietario, a un certo punto io dovevo suonare, il proprietario ti dava la macchina, tu registravi la cassetta dicendo questa sera, e io giravo col megafono in giro per la macchina, questa sera, e quello dice, il circo non c'è!
1: Il famoso
0: megafono.
1: RCF di colore grigio, che veniva messo anche fuori dai campi sportivi,
0: ma è vero,
1: per gli annunci.
0: E quello
1: era bello, perché la popolazione, tipo il film dei Blues Brothers, no?
0: Sì,
1: che loro giravano con questo megafono gigante sulla macchina dicendo... Solo questa sera si esibiranno i...

0: Adesso
1: ricordiamo che boomer si può dire solo alle persone nate prima del 1963.
2: Allora no.
1: Okay. Okay. Quindi non sentitevi boomer se siete nati nel 66, 67,
2: allora,
1: 68.
2: Siamo boomer. Siamo boomer.
1: No, quelli nati prima del 63 sono definiti boomer.
2: Ah, ok, va bene. Bene, bello ricevere tutti i messaggi che ci mandate, anche delle foto. Vediamo un attimino. Che bello, hai visto?
1: Sì, sì.
2: È un lungomare.
1: Non si sa perché non lo vediamo.

0: che il tempo...
1: Scusa, ma dice, non mi importa, credimi che sono io e prima o poi mangeremo la mela?
2: Sì, sì.
1: Ah, questo
2: sì,
1: è il cambio, sì.
2: Che comprano quel computer lì prima o poi, ma lo fanno i soldi. E poi dopo, quando ce l'hanno, dicono, è la Peppas. Hai capito?
1: Va bene ragazzi, da stare attenti. Stavo dando un'occhiata in Tibet, in Nepal, guarda che roba.
2: Allora, purtroppo,
1: sembrava un film,
2: vedendo quello che ho visto, il mio pensiero è andato a quello che è successo nel Vajont subito.
1: Sì.
2: Perché l'analogia è uguale, no? Avevamo parlato quando tu non c'eri, Michi,
1: sì. Uh-huh.
2: Delle rocce che cadono sul Cervino perché il ghiaccio
1: si sta sciogliendo.
2: Con la temperatura elevata e quindi lo zero termico oltre 5.000 metri. Giustamente le rocce che sono tenute insieme dal ghiaccio,
1: vengono
2: il ghiaccio
1: giù.
2: Si scioglie, ecco. E le rocce cadono in testa alle persone che vanno a fare le scalate, eccetera. Ma lo stesso accade con i grandi ghiacci. Quindi il ghiacciaio si scioglie, se ne stacca un pezzo.
1: Venezuela terremoto, qua di qua, tutti insieme, ragazzi.
2: Però, ragazzi, purtroppo è sempre colpa nostra, anche quella.
1: Ma tu dici che è dovuto all'inquinamento?
2: No, il ghiaccio si scioglie in maniera naturale.
1: Ecco,
2: è in maniera
1: naturale. Bravo.
2: Non fa caldo in Nepal.
1: Bravo,
2: storico,
1: bravo.
2: No?
1: Ecco, bravo. No, diciamolo perché sennò
2: no, niente scie chimiche. You make me feel alive.

0: E qua bisogna alzare le mani al cielo, so. Perché è così.
1: Sono tornati, sono tornati.
0: Chi è tornato?
1: Harry e Meghan.
0: Ah beh, certo.
1: Sono tornati.
0: Sono mandati in esilio.
1: No,
0: perché...
1: loro, di loro scelta. Hanno detto, noi andiamo a vivere là.
0: Ma lei stava sulle balle a zia Elisabetta,
1: Ho capito, allora
0: perché
1: cosa
0: fa l'attrice,
1: torna a casa.
0: Infatti è morta lei e sta tornando, capito?
1: Tornano e costeranno ai contribuenti altri 5 milioni di sterline.
0: Ma non pensare, tanto in Gran Bretagna i soldi li hanno. Non so mica qua, come
1: sei,
0: voglio dire,
1: perché
0: Cocco,
1: tu lo dici così perché non sei contribuente della Gran Bretagna.
0: Ma meno male, già è troppo che sono contribuente qui.
1: Tu compri dischi inglesi, tu canti dischi in inglese.
0: Vedi,
1: tu contribuisci.
0: Pagare. Devo contribuire anche a quello, devo contribuire.
1: No, stavo pensando, perché per la scorta.
0: Ma ti voglio dire, ma chi è stato quel primo a dire mani al cielo, mani in alto in discoteca? Chi è stato?
1: Adesso lo cerchiamo.
0: Andiamo a beccarlo, per favore, va. Che poi gli do un colpo di telefono a casa io questo.
1: Ma
0: dai.
1: Secondo me le mani come i gabbiani arrivano dalla riviera Adriatica.
0: Vediamo.

0: Guardando le immagini dei vari terremoti nel mondo, l'ultima alluvione in Nepal, non sarebbe il caso di cambiare il messaggio salviamo la Terra, ma salviamo l'uomo, perché la Terra ci sarà sempre. Ma questo è proprio colpa dell'uomo, è l'uomo che si sta autodistruggendo.
1: Alessandro, non è che dobbiamo salvare l'uomo.
0: Cioè, noi messaggi
1: dovremmo istruire l'uomo a salvare la Terra, invece l'uomo...
0: Anche perché noi viviamo sulla Terra.
1: L'uomo è egoista, la Terra non può essere egoista.
0: Assolutamente.
1: La Terra si ribella all'uomo.
0: Comunque stiamo cercando che risulta Ale Cavriani, uno dei primi vocalist in Italia.
1: Uno dei primi vocalist italiani, comunque il concetto vocalist in Italia è nato tra gli anni 90 e 2000 e quindi è romagnolo come concetto, diciamo che è partito da lì.
0: Vabbè, poi te ne...
1: Quindi.
0: Signore e signori, su le mani! Ammazza, ragazzi miei.
1: Ognuno poi la diceva a modo suo.

0: Certo che se ai vocalist li togli mani al cielo, mani in alto, non dicono più niente.
1: No, vabbè, dicono augurio speciale.
0: Adesso augurio speciale.
1: Sì, sì. Questa notte speciale, auguri a.
0: Invece continuano, Milano continua a dire, a un certo punto della serata, Milano capitale d'Italia!
1: Lo so, è che tu non puoi fare questo puoi fare
0: dappertutto.
1: A Gazzoldo.
0: A Gazzoldo, lo fai anche a Civriano. Uè, la capitale d'Italia! Due mani siete voi i protagonisti! Carle! Vabbè, comunque salutiamo la categoria dei vocalist! Quelli bravi, quelli bravi.
1: Ma anche quelli meno bravi.
0: Anche quelli bravi. Vabbè, li salutiamo tutti. Cioè. Vabbè, chiudi la porta, dai. Cioè,
1: come ci sono i DJ bravi e quelli meno bravi. Bravo. Tutti.
0: Chiudi la porta.
1: Sbam. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
5: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: Studio Più News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario a Laia Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono alle autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo del

0: con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: ma com'è Lady Gaga?
1: Non so io, alta 1,60.
0: Sto guardando il video, sto guardando un po' il video di là.
1: Diciamo che si è rifatta il naso.
0: Sì. Ogni tanto quando canta, imposta la voce, sembra un po' la Ciccone.
1: Vabbè, ma ci sta, il percorso è uguale, molto simile tra lei e Madonna.
0: Va
1: origini
0: bene.
1: Italiane, tante serate nei pub prima di avere di sfondare un po' come Eleonora Salvi. Eleonora Salvi canta nei, nei locali.
0: E poi fa il botto anche lei, la vediamo sul palco internazionale ai Grammy Awards, lo vedi là?
1: Inizi così, facendo piccole cose, poi dopo vieni fuori, vieni su, hai capito?
0: Allora, caro Frankie, a proposito, io mi sto allenando a 12 ore di digiuno, poi diventano 18 perché voglio fare le 72 ore di digiuno.
1: Tu stai facendo il digiuno intermittente?
0: Sì. No, intermittente no, sto abituando il corpo.
1: Si chiama intermittente, se tu mangi per un po', poi non mangi per un altro po', poi mangi un altro po', poi non mangi per tante ore.
0: Sì, però non ci sono degli orari fissi, in questo caso mi è andata una dritta, soltanto di saltare il pranzo, oppure saltare la cena, poi salto la colazione.
1: Si chiama intermittente.
0: Sì, ma è quella a 12 ore.
1: Ma non è detto, puoi farla di
0: vabbè,
1: 8, 10, 12,
0: comunque
1: 15.
0: Comunque sto preparando alle 72.
1: Bravo, bravo.
0: Capito?
1: Beh, un l'unico modo per risparmiare.
0: 14 ore ci sono riuscito. Sì. È vero, anche se lo mangi hai.
1: Pensa che io il digiuno intermittente dal sesso.
0: Sì.
1: È bello,
0: sei pieno
1: 8
0: di
1: mesi.
0: Energia, hai visto? Ascolta, però ho scoperto una cosa, vedi?
1: Dimmi.
0: Perché... Non è vero che è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. La pancia attira. Se vai in Etiopia, vedi una tribù in Etiopia, più diventi grasso e più sei attraente per le donne. Sì. Una vera e propria competizione. Per mesi i partecipanti mangiano, riposano e cercano di ingrassare il più possibile. Capito? Tu in sei mesi
1: però
0: devi diventare
1: sei,
0: un
1: dove sei?
0: In Etiopia.
1: In Etiopia.
0: In Etiopia.
1: Poi, chi non vorrebbe andare a vivere in una capanna in Etiopia dove
0: col pancione che non ti vedi.

0: più neanche il pipino,
1: dove comunque sia le donne
0: però le donne Madonna, le donne fanno guarda la coda.
1: Allora, se posso dire nella mia piccola esperienza, visto che di pancia
0: questi ragazzi qua siamo
1: a livelli troppo, perché poi comunque per la salute non va bene, però la donna solitamente, quelle che ho incontrato io nella mia vita, hanno sempre detto che l'uomo con un po' di pancia è molto meglio dell'uomo totalmente misurato,
0: dicono, ma molte volte lo dicono per farci contenti, cioè non è
1: lo dicono così solo per farci contenti.
0: Beh, è normale, è come se tu esci con una che ha una leggera protuberanza, dici sempre ma sì, la donna è meglio, la donna in carne che quella, voglio dire, ma lo dici così soltanto per
1: se una donna ha una protuberanza o le di voi è un altro discorso.
0: No, protuberanza addominale, non si chiama parlo protuberanza addominale,
1: protuberanza
0: addominale, protuberanza addominale, una leggera ciccetta, capito? Però ci sta, tu dici guarda che la donna è in carne, tutti fanno
1: io
0: così.
1: Io penso che uno che dica così è perché lo pensa veramente,
0: ma molte volte lo si dice per il quieto vivere, sai, perché se no una dice scusa, e allora cosa mi corteggi a fare, cosa stai dietro con me?
1: Dovrebbero rispondere chi le afferma queste cose, però secondo me un uomo quando dice voglio una donna in carne perché comunque mi piace toccare qualcosa è perché perché la vuole veramente così.
0: Tu stai dicendo
1: il contrario,
0: lo dicono tanto per dirlo guarda, perché poi arriva quello bello muscoloso e figo,
1: ma quello bello muscoloso e figo
0: lo fanno ballare,
1: attira
0: l'occhio.
1: Comunque non ho detto che non attira, però poi per una cosa io ho parlato di me, della mia esperienza in cui l'addominale non l'ho mai avuto, non me l'hanno dato da piccolo
0: perché tu non sei voluto andarla a
1: prendere.
0: No, perché
1: ho la lordosi. La lordosi è quando tu hai la schiena più inarcuata e quindi hai l'ombelico più hai proprio si chiama pancia gadaleta, non so come dirlo.
0: Pancia gadaleta.
1: Quindi mio nonno, mio padre, tutta la famiglia, i componenti maschi e anche le donne hanno questa predisposizione a averla, il grasso va lì. Però nella mia esistenza, modelle non modelle, fidanzate, mi hanno sempre detto preferisco l'uomo con un po' di pancia piuttosto che l'uomo tutto muscolato.
0: Vabbè.
1: Questo è quello che io su di me è stato
0: bravissimo,
1: detto. E ho chiesto sempre perché. Perché mi dà un senso più di orsacchiotto.
0: Sì, perché stanno più comodi, appoggiano la testa. No, ma però a parte gli scherzi, vero, può anche essere così.
1: Come
0: no?
1: Può?
0: Può anche essere così, sentiamo.
2: Uè ragazzi, uomo de panza, uomo di sostanza.
0: Tutti che dicono così,
1: però la cosa più brutta è che quando incontri qualcuno, magari tipo adesso che io sono a dieta, ho perso 10 kg in 2 mesi, incontri quello che ti dice, uè, come mai sta panza?
0: Ancora?
1: Sì, ancora. Perché? Perché? Ma perché non guardate in casa vostra?
0: Ma è così, perché uno guarda sempre.
1: Ma cosa guardi? Ma cosa commenti? Sai cosa rispondo?
0: Tu dici che sei stato in Etiopia.
1: A tua moglie piace, rispondo sempre così.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Allora, no, perché stavo ascoltando sto messaggio.
1: Se vuoi possiamo mandarlo.
0: Sì, sì, sì, sì, perché
1: mandarlo,
0: voglio dire. Poi ognuno dice la propria. Aspetta, fermiamo il tutto. Allora, eccolo
1: vai,
0: qua, eccolo qua.
1: Vai, sentiamo, devi alzare
0: vai,
1: il cursore.
0: Vai, tac, tac, via. Sentiamo.
1: Hai tolto.
2: Quando la donna ti dice che preferisce l'uomo con la pancia invece che quello con gli addominali, sono tutte cagate.
0: Vai, bella, vai. Va, dritto. Vai, vai.
2: Non, non diciamo cagate. Non credetegli.
0: Oh.
2: Donne bugiarde.
0: Bravo, bravo. Vai avanti.
2: Molto bugiardo.
0: Bravo!
2: Marco da Reggio, Giuseppe da Reggio.
0: Bravo! Hai sentito, Frank? Meno male. La voce della verità.
1: Però vedi, le mie storie lunghe.
0: Ma sì, ma perché te lo dicevo anche a me quando venivano
1: sì,
0: con la pancia.
1: Sì, ma quelli che sono arrivati dopo di me in quelle storie, cioè i nuovi morosi.
0: Non avevano la pancia.
1: Certo che l'aveva.
0: Aveva la pancia?
1: Eh sì.
0: Hai provato? Chiamiamo una tua ex, dai, dammi il numero.
1: No, non chiamiamo, no, sì, certo. Ti do il numero giusto, guarda.
0: Però, sì, ma anche perché ti spiego. Da te magari sono innamorate del tuo sguardo,
1: ma
0: del
1: non
0: tuo
1: è
0: savoir-faire,
1: così, no,
0: di come fai
1: no,
0: l'amore,
1: no,
0: capito?
1: No.
0: Però, dai,
1: allora,
0: diciamo.
1: Una persona che ama tutto dell'altro.
0: Bravo,
1: il
0: sì.
1: Il fisico
0: Certo.
1: Poi dopo che l'occhio
0: certo.
1: Non è bello ciò che è bello, ma l'occhio vuole la sua parte, tutto quello che vuoi, siamo d'accordo, gli uomini tanto quanto le donne.
0: Bravo.
1: Però
0: bravo.
1: Se una donna ti ama veramente, ti ama per quello che sei, non per quello che non sei.
0: No, ma infatti una quando ti conosce la prima cosa che guarda, sai qual è?
1: Basta.
0: La pancia. Non guarda più gli occhi, non guarda più il lato
1: no,
0: B,
1: le
0: o
1: donne,
0: le mani.
1: Le donne adesso guardano le mani, il lato B, lo fanno, cioè, ma per carità.
0: Guarda, alza la maglietta.
1: Ma per carità,
0: fammi vedere il diametro del tuo ombelico.
1: Se tu trovi la donna della tua vita, non lo so.
0: Vai avanti.
1: Come fai a capire che è la donna della tua vita? Solo perché guardi se ha la pancia, le tette?
0: No, guardo quanto mi sta tempo mi sta insieme.
1: Quanto ha in banca?
0: Anche se
1: siamo
0: quanto
1: arrivati a
0: tempo
1: questo?
0: Mi sta insieme?
1: Ma cosa vuol dire quanto tempo?
0: Sì, la donna della tua vita la capisci quando tu ormai te sei vecchio. Magari,
1: ma quando sei vecchio,
0: certo,
1: capisci?
0: Che, anche perché vabbè. Magari non ti vogliono le altre. Molte volte.
1: Ma,
0: sai,
1: non è vero.
0: Sai,
1: allora,
0: sai quanti,
1: no, ma ascolta, dai. Allora quello è un ripiego, si chiama ripiego.
0: Ma sai quanti sono su ripieghi? Ti faccio l'elenco.
1: E tutti questi che hanno ripiego?
0: Vivono male.
1: Vabbè.
0: Vivono male perché quante,
1: guarda,
0: quante coppie vedi
1: che
0: non si fanno le coccole,
1: capito,
0: non si abbracciano.
1: Ma piuttosto che un ripiego, uno sta da solo, dai.
0: Lo so, anch'io la penso così, ci mancherebbe, però molti altri hanno bisogno della badante, hanno bisogno del mouse che funziona al primo colpo, sentiamo.
3: Io fino a 20 anni ero piatto, dopodiché pancina sempre.
0: Pancina.
3: Sempre avuto belle ragazze.
0: Sì,
3: chi lo dice che non è vero significa che non ha la pancia di secco.
0: Allora io non voglio fare quello che dice il contrario, però lo dici te che erano belle, scusa, devi vedere poi realmente saranno belle o no, Franky. Cioè uno può dire io sono stato con le belle, lo dici tu, gente che piaceva a te, no?
3: Io fino
0: sempre
3: a 20 anni
0: vabbè ho capito, sempre lui. Questo qua cos'è che dice? Ciao Stefano, ma no ragazzi, neanche adesso non pensiamo.
1: Il conto corrente no. Dai, io non ho niente.
0: Dai, non è il conto corrente.
1: Me li danno a volte.
0: Voglio dire. Va bene, avete la pancia, comunque no problem, non vi preoccupate, che molte persone stanno insieme a voi per farvi compagnia perché non ha niente da fare.
1: Bello, bella prospettiva, Miki, bello, bello.

0: che le donne venissero fuori a dire veramente ciò che pensano. Ma che gli uomini si autocelebrano loro. Io bella, io è facile.
1: Capito. No,
0: parla fusa. No, no, cioè, ogni tanto bisogna.

0: Disco Storia velocemente, questo da sentire, Frankie. Questo da sentire. È la voce della verità. Dai, senti. Dai. E allora?
1: Allora io ero sposato con una brasiliera, Cacchiao.
0: Cacchiao.
1: Da giovane ero piuttosto messo bene fisicamente, asciutto, eccetera, eccetera. E lei mi diceva sempre che ero troppo magrigno e non andava bene, l'uomo deve essere con la pancetta e tutti i cavoli. E quindi quando poi

0: ho avuto la pancia, ha detto che era un vero uomo.
1: Vero uomo?
0: Alle brasiliere piace l'uomo cicciottello con la pancetta. E comunque le donne devono essere belle, formose, mature.
1: Mature.
0: Insomma, le donne secche che ci fai?
2: Allora, dalla voce mi sembra un libidinoso.
1: Cioè, ma dire a una donna secca
2: donna
1: è veramente orribile. Si chiama body shaming, è una... È una violenza.
2: E questo l'ha fatta con lui, la, la brasiliana.
1: Non ditelo.
2: L'ha fatto perché lui stava bene fisicamente.
1: Quello che è il vostro parere, esprimetelo, certo. Ma non dite mai a una che magari può avere mille problemi,
2: certo,
1: che è secca, perché veramente fate del male.
2: Vabbè, adesso invece poi veniamo veloce. Sì. A lui è successo questo, perché la brasiliana l'ha cambiato, perché la brasiliana aveva paura che lui un domani la cornificasse. Allora dice: diventi bello ciccione, che così stai con me e le altre non ti vogliono, hai capito?
1: Vabbè.
2: Va bene, dai, arriva la partita. Feel good, good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Now listen to the OP. Spot.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: perché abbiamo deciso. Quando si torna sul palco, va bene, noi sì, non facciamo i vocalist, no, però no, al posto di dire mani al cielo, bisogna fare tocca alle stelle, tocca, capito?
1: Sì, sì, cioè, ci fossero, certo.
0: Basta, hai capito? Sennò sempre se uguale no, agli altri, che balle, ragazzi.
1: Va bene, terrò a mente per sabato.
0: Ecco,
1: visto
0: sabato
1: che,
0: tu lo
1: visto
0: dici,
1: che non facciamo.
0: Fai un video mentre lo fai. No,

0: io mi domando, ma perché? Ma perché?
1: La gente è strana.
0: Ma perché?
1: La gente è strana, che devo dire.
2: Sai chi ho conosciuto io?
1: Chi hai conosciuto?
2: Luciano, quello di Salò.
1: Questo qua! È lui!
3: Sono Luciano!
2: Grande, bellissimo. Lui e la moglie.
1: Comunque dobbiamo dire che molti ascoltatori sono degli artisti e loro non lo sanno. Devo dire la verità.
2: Sì.
1: Si capisce anche dai messaggi che mandano, la differenza.

0: vedi la voce della verità, questa donna, questa ragazza che esprime il proprio pensiero. Eccola, brava Mary, brava, brava.
1: Mary ama l'uomo muscoloso e senza pancia.
0: Oh, e che cazzo? È come quello che dice io amo le donne.
1: E chi dice
0: donne,
1: il contrario mente.
0: Brava, brava Mary! Te l'ho chiuso!
1: Allora, vabbè, ma è un minuto, no, no, non ci stiamo.

0: Ma se hanno solo le manine, come fanno a abbassare le mutandine?
1: Io ti ho detto, Franchi, non dire queste cose, perché poi mandi in flipper la gente.
2: Lo so. Lui se lo domanda.
1: Che caso. Che poi iniziano a cercare di capire come possono risolvere la cosa. Vabbè. Perfetto il video, dai.
2: No.
1: Tocchiamo le stelle.
2: Allora, scusa, fallo te nella tua serata.
1: Fallo tu.
2: La Roverbella.
1: Quando sono a Roverbella,
2: vengo a vederti.
1: Tocchiamo le stelle.
2: 5 non lavoro, forse.
1: Va bene. Hai voglia di ballare Shakira con me? Ti tocco l'ombelico, dai, no. Che ti tocco l'ombelico.

0: E poi vedi, abbiamo parlato di Mary, sì. Arrivano già tutti col messaggio, vedi? Ciao Gardo, puoi chiedere a Mary se le vado bene, sono muscoloso con un po' di pancetta. No,
1: ha detto senza, ha detto senza, chi dice pancia, il contrario
0: senza
1: mente
0: pancia,
1: senza, non devi vedere.
0: Cara Mary, io dico il contrario, non mento. A te i muscolosi a me piacciono.
1: I paccioccosi, bellissima la frase.
0: Bella.
1: Infatti ognuno deve parlare per sé.
0: Bravo.
1: Sempre e solo per sé, non per gli altri.
0: Bravo.

0: stai leggendo di bello?
1: La
0: capito? Beh, bello, là, bello, bello.
1: Sto leggendo là. You know? Mi interrompi nella mia lettura anche tu.
2: Massivo!
1: Io sto leggendo là.
0: Ah, ok.

0: dovremmo organizzare una serata con i balli di gruppo, io te, che veniamo a fare
1: se falla sempre il 5, falla sempre il 5.
0: No, tutto insieme lo fallo.
1: Ma non ho capito,
0: facciamo con balli di gruppo.
1: No, fai.

0: ciccia non ciccia, relazioni non relazioni. Leggi cosa dice dallo Scorpione. Una persona inizierà a cercare sempre più spesso la tua compagnia e capirai benissimo che dietro a certi inviti c'è qualcosa di più.
1: Ecco perché tutti i giorni mi chiama il commercialista.
0: Da metà mese il tuo potere di seduzione crescerà e diventerà difficile resistere al tuo fascino. Da metà mese di settembre.
1: Metà mese. Okay.
0: Hai voglia di vivere l'Eros con intensità. Ma non sopporti giochi ambigui. Duetto, non fare giochi strani, mi raccomando.
1: Guarda che sei Scorpione anche tu.
0: Lo so, per quello mi rivolgo anche a te. Non fare giochi strani,
1: capito? Io giochi strani.
0: Niente, regolari, mi raccomando.
1: Sono missionario io.

0: E va bene, che bello ragazzi, quando c'è quest'area di festa, tutta l'Italia. Devo salutare un amico, Ezio Vallini, dall'Abruzzo. Bella la regione Abruzzo. Ma è bella un po' stare in vacanza, non far più niente. Va bene, io vi saluto, vi lascio con Franchi che sta leggendo questo libro che porta il titolo di Là.
1: Là,
0: l'articolo.
1: Dove vai adesso?
0: Là.
1: Allora, vedi, abbiamo il titolo perfetto.
0: Noi ci becchiamo domani alle 2. Sì, sì. I feel good fino alle 6.
1: Domani sì, come sempre, come tutti i giorni.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, sono Frankie Gatti, arrivo
0: bacino,
1: tra poco.
0: Mi dai un bacino, yeah. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende un giovedì in cui il caldo si intensificherà ulteriormente al centro-sud, temperature in aumento con l'apice di questa ondata di calore che verrà raggiunto tra venerdì e sabato, valori anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, quest'oggi di Sicilia e Sardegna, poi domani anche sulle aree interne delle altre regioni meridionali. Avremo il passaggio a più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti al nord del Po, si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Jamaican. Tra l'altro andiamo in Jamaica, andiamo lunedì a quest'ora saremo in diretta da Jamaica Beach di Sirmione per l'ultima diretta dalla Jamaica Beach dell'estate, per cui il nostro percorso di lunedì effettuati in una delle spiagge più belle del d'Italia, tra l'altro oserei dire, poi in questo periodo con questa lago basso è veramente pazzesca. Va bene, siamo arrivati a giovedì ed è oggi l'ultima puntata in cui parliamo dei giochi che facevamo da bambini, perché poi dopo facciamo una pausetta e arriva la nuova stagione, quindi racconteremo cose diverse. Allora, quindi 338 141 1001, che cosa dovete fare? Dovete semplicemente ricordarmi quali erano i giochi che facevate da piccoli, ok? Andiamo a scoprire le regole, andiamo a scoprire la provenienza di quel gioco, perché insomma era bello, dai, negli anni 70, 80, 90, primi anni 2000 molti giochi erano sicuramente all'aria aperta, molti giochi erano di gruppo, non si giocava raramente da soli e c'era molta aria aperta. Adesso le cose sono un po' cambiate, comunque sia. Uno dei giochi di cui parliamo oggi è Rialzo. Non so se avete mai giocato a Rialzo, che era una specie di variante di Celai. Era molto semplice, funzionava così: una persona era sotto, cioè che doveva stare a fare, diciamo, la conta, doveva rincorrere gli altri potevano salvarsi salendo su qualcosa. Potevi salire su un muretto, su una panchina, uno scalino, un tronco, insomma, finché eri in rialzo non potevi essere preso. Bello questo gioco. Quando scendevi tornavi a essere vulnerabile e dovevi scappare. Fighissimo. Se chi era sotto non riusciva a toccarti mentre eri a terra, allora passavi tu sotto e quindi andavi a fare tu. Insomma, se lui ti beccava, toccava a te andare al posto di quello che rincorre. Va bene, 338 141 1001, vediamo quali sono i vostri giochi.

0: ricordo a Simona da Bergamo che si ricorda di quel gioco, mamma mia quanto ci ho giocato, che bello comunque sia. Grazie, grazie del tuo messaggio, figurati. Abbiamo altri messaggi che sono arrivati, fra cui c'è questo.
1: Ciao Franky, io da piccola giocavo a bussa portone, tutti in cerchio, uno che ti girava intorno all'esterno e quando ti bussava la schiena dovevi scappare al lato opposto e prendere il posto prima dell'altro.
0: Ma dai.
1: Altrimenti toccava a te a fare il giro intorno al cerchio di nuovo e bussare alle spalle di qualcun altro.
0: Hai capito? Ciao, questo gioco io non ho mai giocato. Invece un gioco che faceva questo nostro ascoltatore a Foggia, che è poi ha nomi diversi in base alla regione dove sei, il gioco famoso del bastoncino, che hai il bastone col pezzo di legno appuntito a destra e a sinistra, devi farlo saltare eccetera, ha nomi diversi. A Foggia ha un nome tutto suo, lo sentiamo.
2: Buon pomeriggio a tutti. Allora, il gioco più comune che si faceva a Foggia nella mia città, si giocava a mazzo e bustico. Praticamente era un manico con un pezzetto di legno appuntito di qua e di là, si batteva e si tirava. Bene. Arrivato a 100 punti si vinceva.
0: Eccolo lì, quindi il gioco di Foggia aveva quel nome lì. 1-2-3 stella Alessandro a Caldonazzo, un gioco di cui abbiamo parlato molto spesso. Anche io giocavo a stella o nascondino, con la tana libera tutti. E poi adesso parliamo di palla prigioniera. Palla prigioniera ha origini abbastanza antiche, non esiste un unico inventore, è una variante del gioco con la palla a squadre, ok? Pensate che si giocava già nelle zone dell'Europa e degli Stati Uniti nell'Ottocento, a inizio del Novecento, hai capito? Da dove viene il nome? Viene dal meccanismo caratteristico, che è quello che dà il nome italiano. Quando un giocatore viene colpito dalla palla viene fatto prigioniero e va nel campo avversario, in una zona dedicata ai prigionieri. In alcune varianti può essere liberato solo se un compagno riesce a raggiungerlo o se passa o riesce a passargli la palla. In Italia è diventato un gioco scolastico di cortile, perché una volta i bambini, insomma, nel cortile della scuola giocavano in quattro cantoni se c'erano quattro alberi, o anche a palla prigioniera. Particolarmente diffuso nel Novecento, le regole potevano cambiare moltissimo, dipende dal numero di palloni, possibilità da schivare, eccetera eccetera. Una cosa curiosa è che palla prigioniera non indica necessariamente un regolamento unico. Se ci avete mai giocato sapete di che cosa sto parlando. Ok, tra pochissimo parliamo delle signori delle figurine. I feel good.

0: Sabrina.
1: Vedi Lori da Rodengo con il cianco, il gioco del bastone, con il bastoncino ha rotto un sacco di vetri. Vabbè, ci sta, ci sta. Io giocavo a Castellone, gioco a due squadre, in campo l'obiettivo, i giocatori dovevano correre la metà avversaria e prendere la bandiera, il simbolo del castello, e riportarlo nel proprio campo senza farsi catturare, che è un po' come il gioco della bandiera o Castellone, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Parliamo invece ora del gioco delle figurine, perché giochi con le figurine ce ne sono tantissimi. Forse quello che mi ricordo io, anche se io non ho mai collezionato le figurine dei calciatori, perché... questi si mettevano fuori dalle elementari con l'album regalato, però io non ero un appassionato di calcio, quindi a me non interessava e quindi io non ho mai preso né le figurine, niente proprio, mai, ma zero. Però vedevo i miei compagni giocare. Allora, giocavano a muro, si faceva cadere una figurina contro un muro, vinceva chi riusciva a farla arrivare più vicina a una linea, ok? O una figurina che era già a terra, e quindi poi ti portavi a casa tutto il mazzo. Poi schicchera, si metteva la figurina a terra e si cercava di colpirla con un'altra figurina, fatta scottare con, insomma, saltare con un dito. Se la colpivi, spesso la vincevi. Battaglia di figurine, due giocatori mettevano una figurina a ciascuno e si confrontavano secondo le regole stabilite, il numero, la squadra, il personaggio, eccetera. Poi le figurine da sbattere, si teneva una pila di figurine e si cercava, sbattendo la mano vicino o sopra, di farle girare, scoprire. Quelle che si giravano potevano diventare del vincitore. Poi c'era il tiro al bersaglio, si metteva una figurina come bersaglio e si cercava di colpirla con le proprie. Poi c'era il gioco del mucchietto, si accumulavano le figurine una sopra l'altra e si cercava di prenderne o di rovesciarne alcune a secondo delle regole. Lo scambio composta non era propriamente un gioco, ma spesso si facevano vere e proprie scommesse innocenti. Se vinco mi dai le figurine, ok? Se vinci tu te le do io due. E c'erano anche questi giochi qua. Oppure si metteva il cappello e si lanciavano le figurine. Ecco. E se facevi centro vincevi altre figurine. Comunque sia, la figurina aveva un valore diverso a seconda del gioco. Una doppia o una figurina comune poteva essere sacrificata per cercare di vincere quella più bella o più rara. Logicamente tu eliminavi i doppioni, no? Credo. Io non le ho mai avute le figurine, quindi... Se parli invece delle figurine dei calciatori, c'erano anche quelle dei giochi particolari, tipo chi l'ha il giocatore con il numero, la statistica, la più alta vince, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, 70, 80, 90 e 2000 sono gli anni in cui sono andate di moda queste cose. I feel good.

0: È così. Qualcuno mi scrive la cavallina, vedi? La cavallina, stare sopra la schiena di un compagno che sta piegato in avanti e saltarlo, è un gioco antichissimo. Antichissimo. Si giocava già nell'antichità, hai capito? Questi non sapevano cosa fare. I preistorici non sapevano cosa fare e saltavano in cinghiale, hai capito? Una curiosità, il nome italiano cavallina deriva proprio dall'idea di usare il compagno come se fosse un cavallo. Ecco, quindi non facciamo altre allusioni, no? Era un gioco da cortile, un gioco da scuola, molti di noi l'hanno fatto, insomma, quando non hai niente con cui giocare, non hai attrezzi, non hai palloni, non hai cose, giochi con quello che ti capita. Allora, Frankie, ma ti ricordi la conta che si faceva per decidere chi doveva iniziare? Sì, caspita, la conta. Il telefono senza fili, ma che bello era il telefono senza fili. Ti mettevi in fila su un muretto, magari alla festa di compleanno, dicevi una parola nell'orecchio del vicino che doveva ripeterlo a quello a fianco, a quello a fianco, a quello a fianco, e poi l'ultimo della fila doveva dire cosa avevi detto. Nascevano sempre un sacco di cose che non c'entrano niente. La parola originale veniva storpiata a tal punto. Allora, Marco da Rimini mi scrive il gioco delle sedie. Il gioco delle sedie ce ne sono tanti. C'era anche il ballo con la sedia. Cioè, dovresti essere un po' più preciso perché, sai, con la sedia se ne facevano tanti. C'era quello della musica che a un certo punto dovevi. Si fermava la musica e dovevi sederti. Che era poi anche il ballo della scopa o il ballo di altre cose. Però non so se intendi questo o comunque sia. 5 partecipanti, 4 sedie in sostanza, e si andava avanti così. Va bene, c'è da dire altro? C'è da ascoltare altro? Certo che c'è. Sentiamo.
1: Ciao, io invece in Sicilia con i miei cugini e i miei amichetti giocavamo nascondino, un grande classico intramontabile.
0: Sì.
1: La strega chiappa colore.
0: Sì, è vero.
1: Oppure un 2-3 stella, un altro gioco che non mi ricordo come si chiama, disegnavamo per terra con i gessetti
0: campana,
1: dei numeri e dei quadrati dove dovevi saltare dentro.
0: Esatto,
1: e
0: campana.
1: Si chiamasse tipo campana,
0: esatto, campanella,
1: campana. Non mi ricordo. Campana. Comunque dovevi fare il percorso senza sbagliare.
0: Vero.
1: Senza toccare le righe dei quadrati.
0: Esatto. Ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa di campana, ecco perché me lo ricordo. Per quello. Poi c'è il gioco delle biglie, certo, ne abbiamo parlato lo yo-yo, abbiamo parlato di fare gare con le biciclette, abbiamo parlato del telefono senza fili, il gioco del silenzio, ragazzi. Quando i tuoi ne avevano le palle piene di sentire tutti i bambini, dicevano facciamo il gioco del silenzio, adesso stiamo tutti in silenzio, nessuno deve parlare. Ma che bello era. I quattro cantoni, l'elastico, il salto della corda, rubabandiera. Tante cose. E poi qualcuno mi scrive, ti ricordi di questo? Quale?
2: E voglio vedere se ti ricordi Boeing.
0: Certo che me lo ricordo Boeing, anche se il mio si chiamava Going ed era un gioco da giardino con le due corde e una specie di affare di plastica che andava a destra e a sinistra e ti arrivava sulle dita, ti facevi malissimo.

0: bello, bello. Tiro la fune, Cristina da Pesaro, vedi, anche tiro la fune. Il gioco della bottiglia non è un gioco che facevi da bambino, è un gioco che facevi dopo i 10 anni. Noi stiamo parlando di giochi prima dei 10. Allora giocavi al dottore, cioè vabbè, altre cose, dai. Disco del passato, abbiamo archiviato, saluto anche Vittorio da Pandino, abbiamo archiviato l'argomento giochi di quando eri bambino, ne abbiamo parlato per un mese intero il giovedì. Grazie a tutti, perché è sempre stato qualcosa che vi ha spinto a scriverci.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Sandy Martin, People from Ibiza. Ringrazio Sonia da Castelgoffredo, ringrazio Alessandro a Modena, tutti gli altri che stanno continuando a mandare giochi di cui si facevano da piccoli. Ma abbiamo archiviato, abbiamo chiuso, ne riparleremo fra 10 anni di queste cose. Dopo averne parlato per un mese. Salutiamo invece chi ritorna a casa, chi ritorna a casa dopo una giornata alle terme, vedi? Ma quelle che fanno bene, non quelle del relax. Greta, Fabio ed Elisa che stanno rientrando a casa, buon rientro in quel della provincia di Mantova. Ci fermiamo.
1: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio P. Studio P.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Allalala, Alessandro, buon pomeriggio a te, salutoni al Trentino dove sono stato ieri e devo dire insomma molto bello, molto bello. Rimane sempre una delle mie regioni preferite, anche l'Alto Adige. A dire il vero sono stato in Alto Adige, però ho attraversato anche il Trentino per arrivarci, quindi bello, bello, merita.

sola zanzara dentro lo studio, 200 becconi, ma si può. Uè, Zanzi, ma che stai ciucciando del sangue buono qua? Lasciamene un po', Porca miseria, che prurito. Vabbè, non so se vi è mai capitato, non dico no, di lavorare in uno studio radiofonico e che chiusi dentro lo studio ci sia una zanzara che non riuscite a individuare. Però quando siete in macchina e magari siete di sera, no, quest'ora, e mentre salite in macchina, perché aprite la portiera, entra anche una zanzara e inizia a pungervi mentre guidate. Cioè, penso che qualcosa di più odioso non ci sia. Saluti da Saint-Tropez, Studio Più sempre presente, grazie Walter. Tu ti chiami Walter, spero. Nel senso, tu che sei a Saint-Tropez ti chiami Walter, vero? Non è che stai salutando me come Walter, no?

Bene, bene, bene. A proposito di Walter, ieri l'ho visto, ieri ha festeggiato il suo compleanno e lo ha fatto in un locale dove io vado a bere il caffè ogni tanto. Non che fosse un bar, diciamo che è un ristorante, io ci vado a bere il caffè. E quindi ci siamo anche visti e gli ho fatto gli auguri al nostro Walter Master che ieri ha compiuto gli anni. Ciao Studio Più, saluto a tutti voi. Saluti amica Grazia Solaro. Marco da Poggioli, saluti tu una persona che si chiama Grazia, te la salutiamo noi. Ciao Grazia, ti saluta Marco.

Carissimo amico Walter di Saint-Tropez, dimmi com'è Saint-Tropez ai primi giorni dell'anno? Cioè, come si sta in Costa Azzurra ai primi giorni dell'anno? Perché Saint-Tropez la conosciamo molto bene, ma la conosciamo d'estate. A me piacerebbe venire all'inizio dell'anno nuovo. È fattibile?

Orazio, buona serata a te, come del resto anche a Pescara, il Vigilantes. Poi nelle Marche c'è Kate. A Milano c'è Cernusco, c'è Ciocco, vedi, un po' tutta Italia. Grazie anche a Fabio. Non so se è la stessa zanzara che hanno avuto loro stamattina, perché in teoria doveva essere già sazia. Quella lì doveva essere già sazia, già cicciottella. Questa è un'altra, questa è quella della sera, capito? Senti che disco capolavoro dell'inizio degli anni 2000. Quale donne, ma

È arrivato anche Guido. Buonasera Guido da Bovolone, provincia di Verona. Vi ricordo che questo sabato sarò insieme ad Alex Castellini al Mulino di Oz, a Goito, per una serata con la musica anni 90-2000. Questa volta in voce, in console c'è Alex Castellini, per cui se volete vi aspettiamo. È cambiata anche la gestione, quindi insomma un bel ritorno per me in quel locale, comunque sia dove già ho lavorato in passato. Va bene, dico questo perché domani sono assente, poi ci sentiamo lunedì dalla Jamaica Beach, martedì dalla Fenice Bistro.

0: yeah! Dottor Cuccio, faceva mica il sarto. Come ti chiami, dottor Cuccio? Cosa cucci? Cucci, cucci, cucci! Vabbè, Gregor Salto lo conosciamo, l'abbiamo anche intervistato, è quello di Paravossè e di tante altre cosine. Can't Stop Playing, però è un disco della Madonna, Ha un già un po' di anni sulle spalle, ha qualche ruga, ma rimane sempre un bel disco. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio, vi lascio con Eleonora Salvi. Noi ci risentiamo lunedì su Stulipila Dance Station d'Italia dalla Jamaica Beach, come già detto, martedì dal Fenice Bistrò Lugana Sirmione, domenica con Pasquale Laricchia, domani invece no, sentirete solo Michi Garzilli fino alle ore 18. Fate i bravi, fate un bel weekend e ci vediamo sabato sera a Goito, Mulin di Oz, con la nostra festa anni 90-2000. Ok, ciao a tutti.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş, il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Diu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
2: Attention please!
3: Sa, prova, 1, 2, 3, sa, ci sentiamo, ci siamo, prova, 1, 2, 3, oh sì, ci siamo, vero? Buonasera! Come non pensi proprio? Certo che abbiamo iniziato, eh sì, direi di sì! Buonasera popolo di Radio Studio Più, siamo a giovedì, ormai agli sgoccioli del weekend, avremo tanti appuntamenti con la musica di Radio Studio Più. Inoltre questa sera un appuntamento davvero speciale, una bellissima chiamata da Varese con la psicologa del benessere e sessuologa Marina Ferrari. Avremo modo di chiacchierare, di parlare di tante cose molto interessanti, perché lo ricordiamo, non deve essere assolutamente un tabù. Allora, prima di iniziare, come sempre, dobbiamo ringraziare Frankie Gada per averci lasciato insomma allo studio. Salutiamo anche chi lavora dietro alle quinte, perché lo ricordiamo che siamo una grandissima famiglia e ogni giorno ci sono delle persone che non vengono riprese ma che comunque lavorano, e quindi bisogna comunque salutarle e ringraziarle per il lavoro che loro fanno. Allora, detto ciò, vediamo se il nostro co-conduttore c'è. Ci sei?
4: Carmelo!
3: Buonasera, allora possiamo dare inizio, va?
5: Si salvi chi può. Radio Studio Q.

iscritti, fax, video, lettere, foto, insomma messaggi vocali, quello che preferite, come ha fatto il nostro Marcello di Suzzara, che ogni sera è presente qui nel programma Si Salvi Chi Può, e noi siamo davvero molto molto felici, perché lo ricordiamo che la famiglia, insomma, del programma si allarga, no? Ogni giorno ci sono persone sempre nuove, no? Quindi a noi questa cosa fa davvero molto piacere. Poi ci chiedono: ma è vero che avete una mascotte che si chiama Greta? Il nostro Marco da Caluso, da Torino. Sì, è vero, abbiamo una piccola amica, piccola d'età, anche se ormai è maggiorenne, quindi piccola diciamo non lo è più. Comunque lei sì, si chiama Greta, la chiamiamo la mascotte, perché lei ormai fa parte, insomma, della family, perché ad ogni nostro evento lei non manca mai, no? È proprio una sfigatata della radio, quindi noi siamo davvero felici per questo. La salutiamo se insomma è all'ascolto. Poi sono AVS, il nostro Luca, lo salutiamo, buonasera, lo ricordiamo alle 18.30, non perdetevi l'appuntamento, perché ogni giovedì qui nel programma Si Salvi Chi Può ci collegheremo dall'isola più bella e insomma più movimentata. Di che isola stiamo parlando? Beh, Ibiza.

0: messaggi al 338-141-1001. C'è chi ci ascolta dall'isola del Giglio con l'app e lo salutiamo, il nostro Ricky. Ciao Ricky, buonasera, benvenuto.
1: Dimenticavo, Brian fa sempre parte del gruppo della mascotte di Greta,
0: vero? Certo, ovvio, salutiamo anche il nostro piccolo Brian. Ciao piccolo Brian, lui è un grande ballerino, me lo ricordo molto molto bene.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: salutiamo e abbiamo visto insomma sui social che lui è un grandissimo amico di Jovanotti e per il secondo anno consecutivo insomma ha aperto le danze al suo concerto. Tra l'altro è stato anche ospite del programma Si Salvi Chi Può, avevamo fatto una bellissima chiacchierata e che dire, lo salutiamo, per me è un grandissimo artista ma soprattutto una persona davvero molto umile. Allora, tornando a noi, ogni tanto il giovedì cosa succede? Viene qui in collegamento, perché lei purtroppo si trova un po' più distante da noi, da Varese per l'esattezza, è una psicologa del benessere e sessuologa. Cosa succederà brevissimo? Semplicemente faremo una chiacchierata e parleremo insomma un po' di tutto. Diciamo che la scorsa volta, perché lei viene solitamente una volta al mese, la scorsa volta avevamo chiacchierato e chiesto agli ascoltatori qual era l'argomento su cui parlare e quindi diciamo che questa sera toccherà proprio a voi, quindi nel frattempo quando noi chiacchieriamo, se volete farle qualche domanda al 338 141 1001, beh, approfittatene. Allora, sentiamo, pronto?
1: Il tuo messaggio è stato registrato.
0: No, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Allora andiamo con un disco e poi riproviamo, la richiamiamo, eh.

0: David Guetta e Izzy Pizzu. Io dico sempre, insomma, un po' uno scioglilingua. Allora sentiamo il nostro amico da Roma, sentiamo, vai.
1: Ammazza quanto è caldo, l'onore.
0: Sì, dimmi, dimmi.
1: C'è l'umidità 80%. Che sì, è la dottoressa, psicologia. Perché il mondo è così umido e gira al contrario?
0: Me lo domando anch'io.

0: particolari, definiamoli così. Allora riproviamo, vediamo se la nostra Marina Ferrari, psicologa del benessere e sessuologa, è qui con noi. Parleremo di tante belle cose, parleremo di tanti argomenti, vediamo se ce l'abbiamo. Allora, pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Eccola.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera, come stai Marina? Tutto a posto?
1: Alla grande, spero anche tu.
0: Ah sì, direi di sì, un po' triste perché le ferie ormai sono finite, però vabbè dai, non ci lamentiamo.
1: Ci possiamo tornare in ferie.
0: Ah sì, puoi dirlo forte. Allora, la scorsa volta ci è arrivata una domanda, ovvero: anche dopo aver avuto due figli, ogni volta che abbiamo un rapporto sessuale sembra sempre come se fosse la prima volta, ma poi c'è un periodo in cui non lo sopporto vicino, è normale? Ci avevano chiesto.
1: Allora, il fatto che ogni volta che in un rapporto sessuale sembra essere la prima volta è molto positivo. Poi in realtà bisogna capire che connotazione aveva questa frase, perché se è negativa ovviamente non va bene e possiamo parlarne. Se invece è positiva, fantastico, cioè se il desiderio sessuale riesce ad essere mantenuto negli anni anche dopo i figli, è veramente una vittoria per molte coppie. Il bisogno invece in alcuni periodi di avere più distanza dal partner non significa necessariamente che ci sia un problema nella coppia, cioè il desiderio sessuale e il bisogno di vicinanza non sono sempre costanti nel tempo,
0: sì,
1: e possono cambiare in base allo stress, alla stanchezza, al bisogno di autonomia o semplicemente al momento sbatti più o meno che si sta vivendo. L'importante è osservare molto bene se questa distanza che avverti rispetto al partner è persistente o ti genera sofferenza.
0: Ok, quindi se è una cosa momentanea che ti può capitare, insomma è normale, diciamo, che magari non ti vuoi avvicinare, cioè, o meglio, che il tuo marito si avvicini. Invece se è una cosa prolungata, allora lì due domande ce le facciamo, no?
1: Sì, esatto, poi sempre in un'ottica costruttiva, nel senso, se fa star male questa distanza avvertita nei confronti del partner, se ne può parlare e capire dove può stare il problema.
0: Assolutamente. Allora, sempre dopo l'ultima diretta ci avevano, insomma, chiesto anche quale sia il punto G della donna e quale sia il punto G dell'uomo. Questo è un grande punto interrogativo, insomma, per tutti, è un grande dilemma, no?
1: Sì, peccato che vi darò una notizia scioccante,
0: sì,
1: ovvero che il punto G della donna non esiste.
0: Ah,
1: e mi
0: non...
1: spiego.
0: Cosa dici?
1: Sì, no, fantastico. Il punto G non esiste perché in realtà non è un punto,
0: sì,
1: ma è un'area.
0: Ok.
1: Che in italiano possiamo chiamarla zona CUV. È un'area posta anteriormente rispetto alla vagina, ma attenzione, ad alcune provoca piacere, ad altre assolutamente no, anzi può anche dare fastidio. Quindi a tutte le persone interessate alla vagina dico: non andate alla ricerca forsennata dell'area G, della zona CUV, come volete chiamarla voi, perché a molte donne dà fastidio. Quindi rimanete sempre in ascolto di quello che la vostra partner vi dice e prova, perché appunto spesso il piacere femminile, anzi quasi sempre, viene procurato tramite una stimolazione esterna, non interna.
0: Oh, questa è una bellissima
1: invece
0: cosa, vedi? Che la donna, vedi, è bello, nel senso che ogni donna è fatta a modo suo. E invece per quanto riguarda l'uomo?
1: Allora, in realtà anche lì il punto G nell'uomo non esiste. Ci sono diversi punti che sono stati studiati e oltre alle varie zone più o meno erogene del pene, per esempio il glande del pene è considerato come molto sensibile e propenso a dare piacere.
0: Sì.
1: C'è un punticino che provoca molto piacere agli uomini, che però viene raggiunto tramite una stimolazione più di tipo anale, e quindi altra notizia shock.
0: È vero, sono notizie che c'è molto confusione, c'è molta confusione per quanto riguarda il punto G. Quindi noi, dottoressa, perché lo ricordiamo che è sempre bello fare una divulgazione, insomma, intelligente, noi ti ringraziamo per tutte queste informazioni, perché sono comunque cose tutte nuove, ecco.
1: Grazie a voi.
0: Allora, l'altra volta invece c'è arrivata un'ultima domanda a cui cerchiamo di rispondere insieme oggi. Come mai il raggiungimento dell'orgasmo femminile è sempre più difficoltoso di quello maschile? O è solo una leggenda metropolitana?
1: Allora, Eleonora, purtroppo è una problematica reale, ma non è che l'orgasmo femminile sia biologicamente più difficile, perché le donne effettivamente riportano più difficoltà a raggiungere l'orgasmo in termini proprio tempistici,
0: sì,
1: soprattutto però nei rapporti eterosessuali. Non è una questione di autonomia, però, e questo è importante dirlo, perché entrano in gioco innanzitutto,
0: sì,
1: il tipo di stimolazione, che molto spesso è sbagliato, i tempi, la comunicazione, l'ansia da prestazione, l'educazione sessuale, perché molte donne stesse non sanno come provocarsi piacere, e poi tutta una serie di aspettative culturali. Una cosa fondamentale che ci tengo a sottolineare, Eleonora, è che per molte donne è la penetrazione vaginale la modalità più efficace per raggiungere l'orgasmo. In realtà no. Poi ne potremo parlare di orgasmo, quanto ne vorrete,
0: sì,
1: però ecco, spesso le donne impiegano più tempo degli uomini a raggiungere l'orgasmo perché la stimolazione è quella non adeguata, e spesso stimolazione non adeguata uguale stimolazione vaginale, che non porta al piacere una grossa fetta di donne.
0: Ma questo è molto, molto curioso comunque, eh? Allora, io colgo l'occasione per chiederti, perché nel frattempo che noi chiacchieriamo al 338-141-1001 arrivano tantissime domande. Ad esempio, Ugo da Monopoli ci scrive: io faccio fatica a raggiungere l'orgasmo, è normale, sono un uomo. Io coglierei l'occasione anche per parlare di queste domande nella volta successiva, che dici?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, ci hanno anche chiesto: non sono innamorata delle donne, ma certe volte mi viene voglia, il desiderio di fare qualcosa. Sono una donna, è normale? Ci chiedono. Oppure: mio marito ha sempre voglia, tipo come 3 volte al giorno o 2 volte, ammazza, oh. può essere normale?
1: Fantastiche, queste domande sono le migliori, grazie a tutti quelli che stanno facendo queste domande.
0: Oh, ne approfittiamo per darti l'appuntamento per la volta successiva. Quando? Beh, seguiteci sui social per scoprire appunto la data. Noi nel frattempo ti ringraziamo di cuore e alla prossima.
1: Grazie a te, Eleonora, alla prossima. Ciao. Buona serata.

0: Stereo Q.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Forte ondata di caldo nella giornata di venerdì su buona parte l'Italia per l'arrivo di aria calda direttamente dal Sahara. Al nord una giornata con variabilità su Alpi, Prealpi ed angolo nord-occidentale, dove tra mattinata e pomeriggio si alterneranno dei rovesci a sfondo temporalesco. Sul nord-est, generale stabilità. Al centro cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime tra i 35 e i 40 gradi. Anche al sud tempo soleggiato con qualche nuvola di passaggio. Gran caldo con locali punte anche superiori ai 40 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Music. The Dance Station.
1: Radio Studio Più.
2: Studio Più. Live.
3: From Ibiza.
2: In diretta da Ibiza.
4: Ci siamo in collegamento dall'isola più bella del mondo, quella spagnola, quella energica. Allora, di cosa parliamo? Beh, di Ibiza. In console, Majestic, ci siamo, signori.

Majestic, eh sì, grande, grande magia. Questo è proprio l'orario perfetto per questa buona musica in compagnia, insomma, di Radio Studio Più. I vostri messaggi, come sempre, al 338-141-1001. Messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma, quello che preferite. Siamo curiosi di sapere, insomma, cosa fanno gli italiani alle 18:37 di questa sera.

Salutiamo i nostri amici da Mantova, bellissima musica eccezionale, grazie ragazzi, un grandissimo abbraccio a voi. Il nostro Domenico come sempre presente, poi abbiamo i nostri amici da Monopoli, orario aperitivo, li salutiamo, ciao ragazzi. E anche lui, il nostro amico da Ari, birichino. Salutiamo anche i nostri amici da Modena, quest'ora mi vedo un buon aperitivo e vi sto ascoltando, una

0: Un abbraccio da Fuerteventura, Angie. Ciao Angie, un grande abbraccio. C'è chi si trova al lago d'Idro e fa la bella vita. Il nostro amico da Fano, sempre presente, buonasera, benvenuto nel Party Time. Morena da Senigallia, benvenuta nel Party Time, ciao. E come sempre il bello di far nulla, no? Il nostro Filippo nella spiaggia T7. Adesso aspettiamo un bel gin tonic. Hai capito? Hai capito? Eh?
1: Ma avete detto gin tonic?
2: Ma vengo subito, morirei!
0: Questa sera siamo belli carichi. Da Ibiza, ma

bolso pillado en Chicago.

Majestic in console dal O Beach Music. Ringraziamo di cuore per aver fatto, insomma, il collegamento, la breve chiacchierata, la breve spiegazione, e ringraziamo anche le persone che ci scrivono al 338-141-1001, il nostro Beppe, il nostro amico da Savona, il nostro caro amico, buonasera, benvenuto, saluti anche da Costantino, Davide e Andrea dalla Romania, sempre presente, ciao ragazzi, un grande abbraccio. Poi il nostro Joe, ciao Joe, direzione al lago di Iseo per l'aperitivo.

0: poi c'è chi sta trapiantando qualcosa. Sentiamo, vai.
1: Sono Stefano Dimola, mi ascolto.
0: Sì.
1: Con la musica a buccio. A boba.
0: Ciao, grande abbraccio. Ciao, Ste.

0: Allora ci scrivono: noi stiamo tornando a casa dalla vacanza con due bambini piccoli. Direi che non è un vero e proprio relax come una volta quando eri sola. E sono stanca. Ma viva i bambini, ci danno la carica al massimo. Un grande abbraccio a tutti voi di Studio Più. Oh, ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Io non lo so perché non sono madre, ma immagino che deve essere davvero impegnativo. Poi quando vai in vacanza con i figli, quando sono piccini, immagino che non sia una vera e propria vacanza. Però dai, tenete duro e vabbè, come dici tu, vi danno insomma la carica, non vi annoiate.
1: Hey, y'all motherfuckers having a good time.
0: Il nostro Joe Ruspista pazzo, tornato operativo, magico sound di Ibiza. La sabbia c'è, manca al mare. Ciao Joe, com'è stato il rientro? Ciao Ele, anch'io sono di Novi, di Modena, credevo di essere il solo. Ciao da Mauro. Ma che, siete in tanti. Ciao amici di Modena.
1: We had two categories. We had that good shit, and we had that other shit. Hey, wait. I ain't gonna play no more of my shit now. I'd heard that shit a million times. I ain't gonna play no more of my shit. I tell you what, fuck that. I wanted somebody to give me a CD or a vinyl or some talent from right here. Fuck the rest of the world. Fuck these motherfuckers. I need something from right here. From right here. What you got, a cassette? Damn, you got a cassette? I ain't got no cassette. What you got, baby? He wanna hear something. He wants some Edwards. He wants some Sheep. I wanna play this motherfucker some Sheep right here.

Ah, mi è piaciuto questo messaggio. Allora, i bambini si caricano e si scaricano, insomma, in un'ora. Poi in due ore sei morto, vai indietro. Io ero in vacanza con tre bambini, 10 giorni, in tre sono un'associazione a delinquere. Beh, allora, deve essere davvero impegnativo. Cioè, ragazzi, tre bambini, aiuto! Allora, io ho sempre avuto questo desiderio, io vorrei averne tre, cioè almeno quello è un po' il desiderio che ho, vorrei avere una famiglia numerosa, poi vabbè, nulla toglie che nella vita non si sa mai, eh. E tre è il numero perfetto, dai!

Da Brenzone sul Garda, buonasera, benvenuto. Allora, qui ci dicono che scatole i bambini, meglio la moto. Beh, allora abbiamo da dire qualcosa al contrario. Beh, ma dai, anche i bambini sicuramente danno tanta tanta gioia. Ovvio, è impegnativo quando sono piccoli, ragazzi miei, è un'altra cosa, eh. Cioè, io vedo dai miei piccoli nipotini, uno ha un anno a tra pochissimo e l'altro ne avrà quasi tre, e capisco che l'età, insomma, sono impegnativi, certo, quello non la toglie, però dai, danno una gioia immensa. Allora, un abbraccione Eleonora dal bar di Cernusco sul Naviglio, sempre sintonizzati, si balla con il bicchiere in mano. Oscar, Giorgia, Ettore, lo staff. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Majestic in console dal O-Beach Music da Ibiza. Potrete scaricare la nostra app gratuita oppure tramite il nostro sito ufficiale potrete, insomma, vedere il momento in cui stanno ballando queste belle fanciulle e il nostro DJ Majestic sta mixando per noi.

0: Siamo arrivati in fondo? Io penso proprio di sì. Allora, ringraziamo di cuore Majestic dal Ovich Music Ibiza, come detto poco fa. Ci ricollegheremo da Ibiza alle ore 19.30 con il secondo party time. Prima però facciamo una brevissima pausa, rimanete con noi.
1: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate. Quando i prezzi vanno in vacanza, vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Presse. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che sta

0: Che beh, possiamo dirlo, è proprio vero. Ah, l'estate è magica, l'estate è magica. Allora partiamo così questa seconda ora. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, l'appuntamento fisso dal lunedì al venerdì con tanta buona musica, i DJ di Radio Studio Più. Questo programma è composto da due party time e il giovedì tocca proprio agli artisti che si esibiscono dal O Beach Music nell'isola, insomma, di Ibiza, conosciuta per una delle isole più scatenate, definiamola così. Ah, lo possiamo dire forte. Come sempre non sono mai sola, c'è anche il nostro amico co-conduttore
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, e i vostri messaggi al 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti. Potete essere voi protagonisti di questo programma con i vostri messaggi.

Sky Sand qui sulle frequenze di Radio Studio Piladesio d'Italia. Che carica. Allora, vedi, c'è chi scrive che di solito sono in tangenziale a quest'ora. Oggi invece sul divano. Ciao Ele, ci mando anche una bella foto che ci sta guardando, insomma, in TV. Ciao, ti faccio ciao ciao con la manina. Allora, si avvicina il weekend. Cosa dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare gli eventi che ci saranno. Ci sarà la Notte Bianca venerdì sera con DJ Albi e Ugo Palmisano a Crecchio. Poi ci sarà il Mulino di Oz sabato sera, il Party Salento ovviamente nel Salento, ci sarà la Sagra, insomma ci saranno davvero tantissimi eventi. Per quanto riguarda il mio, io dico il mio, poi ovviamente in base anche in quale parte d'Italia vi trovate, sulla sezione eventi troverete l'evento più vicino a voi, e se sarete curiosi, insomma, veniteci a trovare, che siamo un po' sparsi in tutta Italia. Per conto mio invece mi troverò a Mantova, a Soave per l'esattezza, al Music and Beer, quindi vi aspettiamo per questa super serata. E insomma, che dire, ci sarà tanta buona musica, tanti gadget, una bella festa in piazza, vi aspettiamo.

0: ci siamo, signori. Era il 2000 con Jennifer Lopez. The Dance Station. Si salve chi può.
1: Radio Studio Q. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

Che magia, signori. Diretto da O Beach Music. Consigliamo vivamente di scaricare l'app o guardarci tramite i nostri canali TV per vedere insomma la situazione che c'è in questo momento ad Ibiza.

Oh, che bello ricevere questi messaggi al 338-141-1001. Pare di capire che ai nostri ascoltatori piaccia questa buona musica. Salutiamo chi questa sera è salvo per l'ultimo party time. Ciao Matteo.

Salutiamo anche i colleghi che sono collegati in questo momento e scrivono dei bei messaggi. Ciao, un grande abbraccio. La nostra regina Mary. Ciao Mary, buonasera, benvenuta nel Party Time. Beyond Chicago, proprio lui. In questo momento mix a live per noi, scaricata la nostra app gratuita oppure il nostro nuovo sito studiopiu.net o tramite i nostri canali TV potrete vedere Beyond Chicago che mixa dall'Obich Music, un grande locale.

0: di qui scrivono: ciao Ele, che dire, Ibiza è unica, veramente la regina della musica dance, spettacolare atmosfera, al nostro amico da Varese. Caro Giorgio, sì, sono pienamente d'accordo, eh. La magia di Ibiza. Allora, io rido perché è appena arrivato un messaggio che ho scritto: ma che fine ha fatto Gianluca il vigilante matto? Beh, sappiate che dopo 2 secondi ho ricevuto questo messaggio.
1: Attenzione, con questo sound stiamo viaggiando spettinati. Felicissima sera, principessa, non a tutto il popolo. Di Salvi, bozza, la controlli Pescara, presente Gianluca il vigilante matto. Molleggia.

E poi salutiamo il nostro amico da Treia che ci tiene al corrente, insomma, che verrà alla festa, insomma, della radio, no? Alla festa della birra. Non mancherò.

0: mai che ha avuto un'estate un po' particolare, soprattutto impegnativa, loro sono i Gattari. Ciao ragazzi. Si avvicina la luce in fondo al tunnel. Dagli è tutta ragazzi, dagli è tutta.
1: Scusi, ma è la signora, signorina?
0: Sì, sì.
1: Diciamo signorina, signora, adesso non so, e le
0: ciao, sono proprio io, sono proprio

0: Allora, il nostro amico Claudio, chiamandomi signorina o signora, e ha detto non so, mi ha fatto venire in mente un episodio che è successo appunto poco fa, no? Un mesetto fa. Ero andata insomma a prendere una bottiglia di vino al supermercato e la signora mi fa: guardi, ti chiedo scusa, ma devo chiederti la carta d'identità, no? Perché sembravo minorenne, a parte che ero felicissima per questa cosa. Allora le faccio: wow, che bello, certo, gliel'ho mostrata. E parlando con la cassiera, insomma, si è parlato anche del fatto che tante volte mi chiamano signora, no? Perché sentono la mia voce e dicono signora e non signorina. E insomma, questa ragazza, la cassiera, mi fa: beh, guarda che adesso non ti chiamano più signorina perché è dispregiativo, no? Dicono che signorina una volta si chiamavano le donne quando non erano sposate, si chiamavano signorine. Adesso, a prescindere, devi chiamarla signora perché è dispregiativo, no? Ma cioè, davvero, non ha senso questa cosa. Però ecco, mi ha sbloccato questo ricordo che è successo poco fa e... così. Beh, comunque io non mi offendo se mi chiamate signorina, Anche perché a tutti gli effetti, beh, lo sono. Attenzione, arriva il signorino invece.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao.
1: Sono Armetto da Milano Marittima.
0: Sì, ciao.
1: Ma ti volevo chiedere un consiglio.
0: Sì, dimmi.
1: Cosa mi dici? Meglio che do una bella insolofanata ai rimi del Moscone o aspettiamo ancora una settimana o due?
0: Aspetta.
1: Che qua si rimette buono e bello.

In diretta dal Ovich Music, dall'isola più bella del mondo, parliamo dell'isola scatenata Ibiza, Ibiza, Ibiza. In Casal Beyond Chicago. Tantissima gente in costume con il loro drink in mano che si trova a Low Beach Music mentre mixa live, insomma, Beyond. Devo dire, belli, belli video, belli, belli questi momenti, ecco. Lo ricordiamo che anche giovedì prossimo, sempre qui nel programma Si Salvi Chi Può, ci collegheremo da Ibiza. Sempre con tanta, tanta buona musica.

0: canzone, la mia canzone. Ridiamo per non piangere, va bene. Comunque, bando alle ciance, siamo arrivati in fondo dalla diretta, insomma, da Ibiza. Lo ricordiamo, anche giovedì prossimo avremo questo onore, insomma, di trasmettere da Ibiza, dal O Beach Music, con
1: Live from Ibiza, in diretta da Ibiza,
0: con Beyond Chicago, scusate. Allora, stavamo parlando di signore, signorine, no? E effettivamente Carmela Davobarno ha fatto venire questo dubbio anche a me, perché scrive: ciao, ho un dubbio, ma le signore separate o divorziate sono di nuovo signorine o signore? Allora, per curiosità, sono andata, insomma, su internet sostanzialmente, e dicono signore, signore. Quindi, se Google non sbaglia, così è, così è. Allora, ti auguro una buona serata, Marcello. Ciao Marcello, anche a te, ti ringrazio. Allora, noi ci diamo l'appuntamento domani, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E che dire, fate i bravi, ciao!
1: Hai appena ascoltato, è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più, nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Forte ondata di caldo nella giornata di venerdì su buona parte l'Italia per l'arrivo di aria calda direttamente dal Sahara. Al nord una giornata con variabilità su Alpi, Prealpi ed angolo nord-occidentale, dove tra mattinata e pomeriggio si alterneranno dei rovesci a sfondo temporalesco. Sul nord-est, generale stabilità. Al centro cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime tra i 35 e i 40 gradi. Anche al sud tempo soleggiato con qualche nuvola di passaggio. Gran caldo con locali punte anche superiori ai 40 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

Studio Più Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman. What a

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

people. We got a times. This is Kay.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attenzione, attenzione!
2: Fede segna in anticipo di 5 minuti, segna. Yes.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Club Connection on Radio Studio Più.
2: Fede, si vede che ho tagliato i capelli? Guarda, guarda, guarda che ho tagliato i capelli. Guarda, guardate, guardate, ho tagliato i capelli. Perché? Perché uno dice, perché? Perché parto per le ferie domani, per l'ultima puntata. In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, in mondovisione, sulle navi, in montagna, in spiaggia, in pizzeria. Italiani, ciao. Io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino alle 11, ci siamo noi ad accompagnarvi in quello che stavate già facendo. Saluto Fede alla parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Per l'ultima puntata noi siamo pronti, coordinate 338 141 1001, dai che si parte! Ah, non lo so, forse ho bevuto troppi caffè, mi devo anche svegliare presto domani, insomma, perché? Troppi, troppi. Vabbè, partiamo, che meglio.

0: Ma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

Hai visto Fede che ho messo la camicia, eh? Tutto bello pettinato con la camicina, che non è tanto il mio genere, perché non è che amo tanto la camicia, però ogni tanto per gli eventi importanti come questo di questa sera, dove faremo l'ultima puntata, ci stava. Sono le 21:03, dopo Robin Schulz andiamo avanti. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection. Come va? Come è andato questo giovedì? Tutto bene? Tutto a posto? Volevo farvi una domanda: chi come noi, anzi chi come me, solitamente va in ferie, oppure magari non l'ha mai fatta questa cosa, va in ferie quest'anno a settembre, capito? Perché sta andando tanto di moda, spostare sempre più in là. Cioè, c'è chi parte prima, c'è chi parte dopo. Io, questa è la seconda volta, la terza volta che faccio questo esperimento di andare in ferie a settembre. La

settimane, non sono poche due settimane, anche perché non è che amo tanto fare le ferie lunghe, cioè per me già dopo una settimana comincio a muovere le gambine, cioè, comincio a agitarmi, ho bisogno di lavorare, di fare, quindi due settimane sono già troppe, quindi ci sta. Non è che volano per me, anzi dopo la prima settimana già inizio a fare allora, e quindi che si fa, dove si va questa sera? Coordinate dai 338 141 1001, fatemi sapere se anche voi da domani andate in ferie. O sono l'unico in Italia.

Too Big su Radio Studio Più, stavate scherzando, stavate cercando la canzone, però ve l'ho detto io il titolo, ve l'ho detto io. Allora, un po' di saluti, c'è la Bea che ha scritto: ciao Ronny, mi mancherà questo mondo di pazzi, sono contenta che vi riposate così poi tornate più carichi che mai. Bea, ma grazie Bea. Allora stiamo provando, vediamo se ce la facciamo, non lo so. Volevamo chiamare la community, vediamo se riusciamo. Posso rispondere? Non riusciamo. Vabbè, ci riproviamo dopo. Volevo fare una puntata speciale, parlare un po' tutti quelli che sono sintonizzati con Radio Studio Più, ma anche tutti quelli della Family. Allora, tra poco giochiamo o giochiamo subito? No, tra poco.

0: Lucky Remix, tra l'altro l'abbiamo avuto ospite a Riccione in Piazzale Roma, tanta roba. Allora, abbiamo amici nella chat in diretta con noi, pronto?
1: Certo, siamo qua.
0: No, qua. No, perché è l'ultima puntata. Volevo fare il gioco con voi in diretta, capito? Fare il gioco direttamente con voi, capito? Ci proviamo. Quindi, che ne dite? Intanto presentatevi, forza. Bene. Chi siete?
2: Allora inizio io.
0: Una alla volta magari, grazie.
2: Io sono Antonio di Parma.
0: Sei ancora qui Antonio? Basta, mandatelo via, cacciate Antonio per favore, ancora qui.
2: Ma chi è quello? Non so più mai.
0: Fra un po' me lo ritrovo che esce anche dalla tavoletta del water, cioè non. Va bene, poi chi c'è lì?
2: Ricky Valza,
0: c'è Tiga e Q, giusto?
3: Esatto,
4: sono anch'io. Buonasera a tutti.
0: Sì.
4: Sono anch'io.
0: Loro che...
4: La mia mamma diceva sempre: se trovi Antonio per strada, evitalo.
0: Chissà perché. Tiro indovinato.
2: Io dicevo il bestilo invece, non so perché.
0: Vabbè. Allora, amici.
2: Ormai sono dappertutto, per cui.
0: Proviamo a fare il gioco insieme. Ci proviamo?
2: Va bene, dai.
0: Allora, dai, proviamo a fare il gioco insieme.
5: Mimmo. Il gioco di Mimmo.
6: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi porto dietro anche quando penso che non mi servirà?
0: 338-141-1001. Qual è la cosa che si porta dietro Mimmo anche se sa che non serve una mazza? Allora, voglio mandare un messaggio a... Mi senti, Antonio?
2: Sì, ci sono.
0: Spegni la radio, dimmi. Sennò ti tiro una scarpa. Spegni quella radio perché ti tiro una scarpa, giuro. Faccio il teletrasporto. Spegni la radio, non serve se hai il telefono con me.
2: Non serve.
0: Allora, dai, chi parte?
2: Allora, parto io. Secondo me Mimmo si porta l'ombrello.
0: Cosa?
2: Porta l'ombrello.
0: Sei sicuro?
2: Sì, credo.
0: Vabbè, poi chi è il prossimo?
7: Vado io?
0: Sì.
8: Vai, Q.
7: Secondo me Mimmo si porta dietro Antonio.
0: beh. Che non serve una mazza, volevi dire.
7: Esatto.
0: Tiga, dai.
8: Secondo me è una confezione di preservativi.
0: Che non serve la mazza.
8: No, non è detto, non si sa mai. Non si sa mai.
7: Se c'è una festa, i palloncini ci sono.
0: Attenzione, c'è un messaggio.
8: Anche per fare i gavettoni.
0: C'è un messaggio. Fate silenzio, c'è un messaggio. Chi è? Non andare via.
9: No, mio piccolo Ruoni, non partire. Tu già mi manchi. Mi manca il Club Connection.
2: Tocca a me allora.
10: Oh, ma tu non preoccupare, Loni ancora deve partire.
0: Però stiamo giocando. Tocca a ferro. Che non si capisce più niente, ragazzi.
2: Allora, adesso dico io, sono sì, Antonio.
0: Sì.
2: Mi conoscete?
0: Cos'è?
2: Allora, io dico una torcia elettrica.
0: Una torcia elettrica.
2: Può sempre servire, non si sa mai.
0: Aspetta, che c'è qualcosa. Antonio da Parma, Moreno da Verona. Cosa ha scritto? Ah, lui ha scritto Antonio da Parma, capito? Moreno da Verona. Non lo so. Fede, non lo so.
6: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi porto dietro anche quando penso che non mi servirà? Un ombrello.
0: Ma sì, chi ha detto l'ombrello?
2: Io, Ricky Valza, ho vinto.
0: Non hai vinto una mazza come al solito, qui non è che sia un applauso, applaudissimo, però non hai vinto una mazza. Come hai fatto?
2: No.
0: Sapevi, conoscevi, chi è che te l'ha data? Chi ti ha chiamato? I nostri autori? Faccio un po' come quel programma su, che non mi ricordo, su in televisione, che hanno beccato uno che aveva indovinato tutte le risposte. Chi te l'ha detto? No, ti abbiamo beccato. Chi te l'ha l'ha detto Tiga? Chi ti ha detto, Ricky?
3: Successo varie volte con Mike Buongiorno.
0: Sì, vabbè, non serve, non serve, non serve. Grazie Antonio, grazie, grazie. Allora, dai, visto che è l'ultima puntata, facciamo due saluti veloci.
2: Ah, ciao a tutti, ci vediamo presto, ci sentiamo presto.
0: Sì, quando? Allora,
8: io saluto tutta la community, sì. Tutta la family,
0: sì.
8: E mi raccomando, datti una mossa, tornare alle ferie, anche se ancora devi partire, perché ci manchi già.
0: Già si parla di ritorno, devo ancora partire, già si parla di ritorno.
8: Appunto.
0: Q!
8: Ti voglio rovinare le ferie.
0: Dov'è Q? Q!
11: Sono qua, dai. Buone vacanze Ronny, ci grazie. Vediamo poi al ritorno, vedi di riposarti che ti vogliamo il più carico di prima.
0: Va bene, grazie ragazzi, vi voglio bene, grazie.
2: Un abbraccio, buona.

0: posto o al gioco, secondo me si è portato il calamaro, Mimmo. È volata già la prima mezz'ora, non ci credo, non abbiamo detto niente, solo due saluti, un gioco cortissimo, l'avete indovinata la prima, anzi Ricky l'ha indovinata la prima, ma secondo me c'è il barbatrucco. Ci fermiamo un secondo, tra poco ripartiamo con il primo party time di DJ Tiga.
1: Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Buongiorno.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Aiuto. Siamo partiti bene, eh?

aiuto! C'è aria di festa, eh? Chi c'è in console?

Alessia di Ravenna, ultima puntata, allora stasera si resta con voi fino alla fine, ci risentiamo il 14 settembre. Sì Alessia, vedi, ha segnato Fede, brava. Miscelazione in corso.

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. C'è anche Angela Nazionale. Hola Ronnie, buone vacanze. Angela Nazionale è sempre presente. Grazie Angela, grazie di cuore. Domani si parte.

Aiuto! Facciamo un po' di saluti, Fede. Salutiamo Tobia da Merano che ha scritto: io sono ancora in ferie per qualche giorno, buona pausa ragazzi e ci risentiamo a settembre. Bene, bene, bene. Due settimane, solo due settimane.

0: Tutta Nova Marche presente. Ciao Nicolò. Apri Fede, apri, apri Fede. Si può, apri Fede, apri, apri.
1: Aure, a famo a marmellata dei cachi.
2: Di chi?
1: De cachi.
0: Cachi, cachi.
2: A me mi pare una cacata.
1: Allora, Madonna. A famo dei fichi?
2: Dei fichi, sì, mi pare una ficata.
0: Dai ragazzi, vecchia questa, E basta ridere. 338 141 1001, coordinate.

In fede che c'è la Selen da Loco Rotondo che ha scritto: qui siamo ancora in modalità estate, vi aspettiamo il 14 settembre, non fate tardi. Ragazzi, ma stiamo andando in vacanza, non è che stiamo partendo per Medjugorje, cioè tranquilli.

0: Facciamo un applauso a DJ Tiga. Noi ci fermiamo un attimo, ma se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale. Torniamo subito. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Pew. Your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito. Spot.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: oggi va tutto più veloce, Fede. Siamo quasi in anticipo, devo dire. Siamo perfetti. Martin Garrix e Ed Sheeran su Radio Studio Più ad aprire la seconda ora di Club Connection. Io sono Ronnie Milani, per tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Solitamente noi a quest'ora giochiamo con l'indovinello di Studio Più.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato per permettere alle persone di comunicare, ma il mio inventore non immaginava che un giorno sarei entrato nelle tasche di miliardi di persone. Cosa sono?
0: 338-141-1001. È facile? Troppo, secondo me, troppo facile. I nostri autori hanno proprio abbassato l'asticella di brutto. Ma questa la sa anche un bambino di 44 anni, questa. Anche 45, secondo me. Vi chiedo, lo so, sono ripetitivo, vi chiedo sempre questa cosa tutte le sere, ma mi tocca, se ce la fate non usate l'intelligenza artificiale, tanto dal momento che non si vince niente non serve una mazza, cioè arriviamoci da soli a trovare la soluzione, c'è molta più soddisfazione, comunque fa bene alla memoria, fa bene al coro e comunque puoi dire oh, ci sono arrivato da solo, non ho avuto bisogno mica dell'intelligenza artificiale, poi tutta farina del mio sacco, insomma. Attenzione, per l'ultima volta.

0: pippa. Torno subito, scusa. E c'è anche c'è un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
1: Sono nato per permettere alle persone di comunicare, ma il mio inventore non immaginava che un giorno sarei entrato nelle tasche di miliardi di persone. Cosa sono?
0: 338-141-1001, dai, è facile!
2: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
3: Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection. On air.

secondo per riaccendere un ricordo, riportarti in una notte, riportarti in una notte e farti muovere ancora. Sono le grandi hit che hanno fatto la storia della musica dance. Radio Studio Più, la band station.

0: Fede, stavo guardando il video di Calvin Harris, era molto, cioè è molto meglio adesso di quando era giovane, cioè no, nel senso volevo dire, vedi cosa fa il successo, vabbè, niente. Calvin Harris, disco del 2009, attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato per permettere alle persone di comunicare, ma il mio inventore non immaginava che un giorno sarei entrato nelle tasche di miliardi di persone. Cosa sono?
0: Sto diventando polemico, sarà l'età, Fede, sarà l'età. 338-141-1001, cos'è? È facile, vi dico che è facilissimo. Andrea da Carpi, il walkie-talkie. Ho detto che è facile, scusate. Vabbè, andiamo avanti, Fede, andiamo avanti. Qual è il problema? Andiamo avanti, non c'è problema. Allora, Marta da Chiavari, la macchina fotografica? No. Lorenzo da Foligno, il cerca persone. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Cerca persone, lo conoscete? Molti di voi non sanno neanche di che cosa stiamo parlando. Cerca persone, era quella cosa che ti cercava, capito? Cioè tu ti nascondevi, arriva lui, ehi, dove sei? Cucù, sto ca... No, dove sei? Quella era il cerca persone. Ti nascondevi, arrivava uno, dove sei? Dove ti sei nascosto? Quella era il cerca persone, capito? Avete capito? Non ve lo ricordate? Era anche tascabile, perché lui spuntava fuori dalla tasca e diceva, dove sei? Cucù, capito? Quello era il... no, non era quello, no, vabbè. Elisa da Pinerolo, ha scritto la radio portatile, no, Fede.
3: Sono nato per permettere alle persone di comunicare, ma il mio inventore non immaginava che un giorno sarei entrato nelle tasche di miliardi di persone. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Sto ridendo perché Davide da Termoli ha scritto il telegrafo. Adesso spiegami come fai a portarti in tasca il telegrafo, cioè non lo so come sono grandi le tue tasche, però guarda che il telegrafo non è che sto parlando di una roba piccola, cioè in tasca, insomma, devi avere una bella tasca, un bel tascone. E comunque no. Serena da Senigallia, il registratore, no. Matteo da Vignola, il telecomando, hanno inventato il telecomando da portare in tasca, no, ragazzi, è facile, vi ho detto che è facilissimo. Giulia da Rovereto, la calcolatrice, no. Fabio da Modica, il fax, mi portate il fax? Allora adesso io voglio dire, no, Fabio, mandami una foto, tu mi devi mandare assolutamente la foto, mi fai vedere come fai a portarti il fax in tasca. Ai ai ai, dai.
3: Sono nato per permettere alle persone di comunicare, ma il mio inventore non immaginava che un giorno sarei entrato nelle tasche di miliardi di persone. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 10:30, dai.

0: si ascolta in radio e si vede anche in TV. Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection.
1: On air su Studio Pio.

0: Fede, guarda, guarda che ore sono, le 22:22 spaccate, basta, non ne posso più con questi messaggi che arrivano dall'aldilà. Io inizio a crederci veramente. Good Times, Gale su Radio Studio Più, attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato per permettere alle persone di comunicare, ma il mio inventore non immaginava che un giorno sarei entrato nelle tasche di miliardi di persone. Cosa sono?
0: È facile, è facilissimo. 338-141-1001. Cosa sono? Valentina Dal Benga, il lettore MP3. No, no. Simone da Lanciano, la bussola. La Beh, la bussola, ci sono anche bussole, bussoline, eh? Ci sono anche, comunque no, non c'entra niente. Nicola da Frascati, la Ecco, questi sono i messaggi che io amo. La zampogna, attenzione, Fede, attenzione. La zampogna. E vabbè, dai, vi divertite a prendermi per il quedos, dai, ormai ho capito che funziona così il gioco, bello perché è così ed è vario. Allora, andiamo avanti, chi è che ha scritto Alexa qui? Alexa, Lorella di Canneto ha scritto la Alexa, no, non è Alexa. Donatella ha scritto cellulare, quindi telefono, smartphone, cellulare, non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto cellulare, telefono, smartphone, non lo so chi è. Anche Sonia da Castel Goffredo ha scritto il cellulare, anche Ale da Verona ha scritto il cellulare. Quanti hanno scritto il cellulare? Apri Fede.
4: Ciao Edo da Castiglione, il cellulare.
0: Anche Edo da Castiglione, il cellulare. Poi chi c'è? Samuel da Mantova. Cosa ha scritto Samuel da Mantova? Non ha scritto niente Samuel da Mantova, ha scritto solo Samuel da Mantova. Lo smartphone ha scritto... Chi è che ha scritto? Sigfrido da Macerata? Mi ha scritto anche buone ferie, grazie. Ma chi è stato il primo a dire cellulare, a scrivere cellulare? Donatella, non lo so, Fede.
3: Sono nato per permettere alle persone di comunicare, ma il mio inventore non immaginava che un giorno sarei entrato nelle tasche di miliardi di persone. Cosa sono? Il telefono.
0: Sì, il telefono, perché la prima cosa che hanno inventato era il telefono, non proprio il cellulare, lo smartphone, quindi il telefono, ma va bene anche il cellulare, è quello, comunque è quello. Brava Donatella, brava Sonia, bravo Ale da Verona, bravi tutti quelli che hanno indovinato il cellulare, il telefono o lo smartphone. Quindi è triste per me dire questa cosa. Quando è che si ritorna a giocare? Lunedì 14 settembre, perché questa è l'ultima puntata. Mi mancherete veramente tanto.
5: Club Connection ti dice.

0: Oggi mi è arrivata una bella notizia, Fede, che forse a sostituire il nostro programma nei prossimi giorni ci sarà Eleonora Salvi. Quindi questa è una bella notizia. Speriamo bene, speriamo bene. Allora, tra poco, ultimo party time di Club Connection con Ricky Valza DJ.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: At 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora.
6: Studio Più.
5: Party time.
6: Party time.
5: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
4: The party starts now.
0: Vede, stavo leggendo, stanno arrivando ancora diversi messaggi con la risposta esatta, il telefono. Stavo pensando, magari che faccio, li leggo tutti? Stiamo qui fino a domani, no? Allora, chi c'è in console fino alle 11? C'è Ricky Valza DJ? Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Da questo momento su Calamari e da questo momento soprattutto, tutto è possibile. Ricky Valza DJ.

0: Elena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro, in viaggio,
0: sì,
1: o con il volume a palla.
0: Yes.
1: Queste sono le coordinate.
0: Hola.
1: Per interagire con noi.
0: Ciupa.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, siamo anche in diretta nazionale sul digitale terrestre in radiovisione, siamo anche in TV. Se vedete uno vestito come la prima comunione, quello sono io, eh. E ho anche gli occhialini neri che non sono da vista, non sono da vista, sono da vista, invece sì. Mi tocca dire, sono da vista. Allora, aspetta, un saluto speciale dal team Averna che squartena. Che squanterna? C'è scritto così, squanterna. Stiamo mangiando una super grigliata in compagnia di vigliacche. Ma vabbè, gas. Facciamo un applauso alle vigliacche e alla compagnia del team Averna, capito? Che se la godono. Aiuto. Italiani!

Fede, mi puoi mandare un fax con le classiche frasi che usano i vocalist? Grazie, ecco. Chi si ferma è perduto. C'è? Questa c'è? No? C'è da spostare una macchina? Forse quella sì.

0: la lavagna, apri Fede.
1: Ci spiace lasciarvi, signori, questa è l'ultima serata con Ronnie Milani in quella di Desenzano del Garda.
0: Aspetta,
1: purtroppo tutto all'inizio e tutto alla fine, però ci rivediamo, ci risentiamo poi fra due settimane. Stay with us, Morfo Calamari. Ciao.
0: Ciao Simone.
2: Chi è quello?
0: È Simone.
2: Chi?
0: Simone, ho toccato anche ferro.
2: Chi?
0: Simone ha detto, hai capito?
2: Chi?
0: Mamma mia, ha detto Simone, vabbè.

0: Italiani, in alto le mani. Questa non è una rapina, è la musica di Ricky Valza.
1: Chi?
0: Ricky Valza, DJ. Ricky, dai, è sempre lui.

0: Bologna, buone ferie a tutta la squadra, scritto. Guidonia è lì dove volevo aprire io la scuola guida, giusto?
1: Fai il bravo Ronnie.
0: Hai ragione, scusa.

0: Ho capito, Fede, apri. Buonasera Ronny, sempre tanta roba. Ivan da Pioltello, ma grazie Ivan.
1: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: È vero, l'accendiamo, è vero.

0: Chi è?
1: Come lo suona bene?
0: Ah, ma tutte le sere la stessa storia? E basta, il DJ non è che lo suona, mixa e miscela, capito? Ha due ditini. Ah, cioè, lui ha due ditini, capito? Con la mano destra, con due ditini alza il volume sinistro e abbassa il volume destro, capito? Con i due ditini, poi alza il volume destro e abbassa il volume sinistro, capito? Con i due ditini. E lui con i due ditini, capito? Lui miscela, mixa, miscela, mischia la musica con i due ditini, capito? È semplice.

Basta, ok? Cioè, se proprio dobbiamo suonare un clacson, almeno che sia vero, perché questo si sente che è un fake. Cioè, preferirei, se possibile, che mentre c'è qualcuno che sta ascoltando in questo momento Club Connection, ci dà una bella trombettata, capito? Una bella e ci invia un messaggio audio, capito? Al 338 141 1001.

Allora, io non è che conosco bene questi posti, oppure siete seri o mi state... vabbè. Ciao, sono Zenone del team Averna. Potete comunicare al mio amico Perez che lo saluta Simone di Fagionone? Fatto?

Questa traccia mi fa venire la pelle d'anatra. Non d'oca, d'anatra, capito? D'anatra. Guarda, guarda, guarda, guarda i peli, guarda i peli. Sì, no, no, guarda qui. Guarda, guarda i peli, hai visto? Sono tutti dritti, vedi?

338-141-1001. Abbiamo ancora 10 minuti se volete fare dei saluti in questo party time di Ricky Balza DJ. Poi noi ci fermiamo per un po', insomma, 2 settimane, e ritorneremo in diretta lunedì 14 settembre, capito? La novità, forse, non siamo sicuri di questo, che Eleonora Salvi, forse, dico forse, andrà a sostituire il nostro programma nei prossimi giorni. Speriamo bene, non si sa ancora. Intanto godiamoci ancora questo momento. Italiani!

0: Apri, Fede, la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Sono Silvia da Villa Nuova. Siete sempre super fantastici. Buone vacanze.
0: Ma grazie, grazie di cuore, grazie di cuore. Voi siete fantastici, noi siamo semplicemente persone che la sera si divertono tenendo compagnia a voi che magari state cazzeggiando, lavorando, insomma. Quindi grazie di cuore, grazie di cuore.

0: Vieni avanti, chi è?
1: Cuore a voi, sto di più a tutti che ci tenete veramente tantissima compagnia. Paolo Atreia sempre con voi.
2: Grazie Paolo, grazie di cuore, grazie.

0: Non riesco a restare fermo.
1: Come lo suona bene.
2: Abbellò, che stai a combinare?
0: Sto ballando, non riesco a fermarmi, vedi tu.

Dobbiamo salutare anche chi ci sta ascoltando dalla Spagna, per essere precisi Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo le frequenze anche lì, capito? Se vi trovate in vacanza o vivete da quelle parti, sappiate che la nostra radio si trova anche da quelle parti lì, capito? Cioè, se voi cercate Radio Studio Più, ci siamo. Radio Studio Più Ibiza.

0: ore che sono volate. Facciamo un applauso a Ricky Balza DJ. Bravo Ricky, bravo. Fede, guarda che ne sono, bisogna chiudere, è tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Beh, tardi, siamo in ritardo di un minuto, non è così tardi, eh. Poi l'ultima puntata ci sta. Che dire, è andata, è stato un agosto molto molto bello, ci siamo divertiti anche a Riccione con tutta la family, con tutta la radio, insomma un'estate indimenticabile secondo me su tutti gli aspetti di questo programma. Volevo ringraziare Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, tutta la family di Club Connection. Voglio rinnovare nuovamente questo appuntamento a lunedì 14 settembre, capito? Ci ritroviamo qui lunedì 14 settembre. Noi andiamo in vacanza, andiamo a caricare un po' le batterie perché insomma ce n'è bisogno. Da Ronnie Milani è tutto, ragazzi. Ciao, grazie.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Forte ondata di caldo nella giornata di venerdì su buona parte dell'Italia per l'arrivo di aria calda direttamente dal Sahara. Al nord una giornata con variabilità su Alpi, Prealpi ed angolo nord-occidentale, dove tra mattinata e pomeriggio si alterneranno dei rovesci a sfondo temporalesco. Sul nord-est generale stabilità. Al centro cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime tra i 35 e i 40 gradi. Anche al sud tempo soleggiato con qualche nuvola di passaggio. Gran caldo con locali punte anche superiori ai 40 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: Radio Studio Pew.
1: Spot. Scarica l'app di Radio Studio Pew. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Pew Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

oltre al suono ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.